0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Accompagnato da questa simpatica orchestra, mi permetterò cantare per voi un tango argentino, Agatha. Io mi metto secca dente in bocca, per non fumà. Non ci vedo e non mi compro il lente per risparmiare.

vende spacche e scarpe, e non ne compra ma ti fa falusso a te, e tu invece te la intendi col padrone d'un caffè. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci, che ridotto quest'uomo per te. Ma cattai in un cappelluccio tuo sto 3 anni fa. Son 3 anni o porto sempre in casa. Come va a fa? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore e si è fatto verde chiaro. Era un abito di papà e marito cusatore. Non lo posso riparare, l'aggio troppo riparato.

0: ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Vengo a casa e non te trovo, o portiere te ne chiamo, dove andate? A sale e ballo, mi commuovo e penso che te facevo pocherino, tutte sera assieme a me. Mamma, faccio solitario, guardo in cielo e penso a te. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda.
1: Stupisci.
0: E stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Agata, guarda, stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Colè, è finito.

notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico, quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

Hey!

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Iva Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di mercoledì, oggi è il 9 settembre 2026, iniziamo la giornata con un po' di pioggia, 16 gradi all'esterno percepiti come tali, avremo una giornata prevalentemente nuvolosa, forse qualche schiarita nel corso del pomeriggio, ma non è ancora garantita. Secondo il sito di Meteo Media si parla di pioggia per tutto il giorno, 40% in mattinata, 60% nel pomeriggio e un bel 100% in serata, per ritornare al 40% nel corso della notte. L'aggiornamento che ho appena ascoltato invece alla radio diceva che avremmo forse qualche schiarita nel pomeriggio. Comunque la massima sarà ancora un piacevole 23 gradi con un humidex che la porta a 28. La notte prossima calda, 20 gradi con un humidex a 22 nel corso della notte. Dovremo avere maggiori schiarite domani, bella giornata venerdì ma più fresca, bella giornata sabato e un po' di pioggia per domenica.
3: Bene, iniziamo ballando.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 la nostra hit parade internazionale, alle 9 un altro giornale radio, le caricature alle 9.30, ci saluteremo alle 10 per cedere il passo alle mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.

che ci sta bene e di cui abbiamo comunque bisogno, diciamocelo francamente. Attualmente abbiamo all'esterno dei nostri studi 16 gradi percepiti come tali e sta gocciolando su Montreal, diciamo così. Il sole è sorto alle 6:25, tra Montreal e 19:18. Potremmo vederne qualche spiraglio, ma non è ancora confermato, almeno non dal sito che consulto, ma dai giornalisti che ho ascoltato sembrerebbe il caso. Boh, staremo a vedere. Comunque, ombrellino, portatelo dietro, non si sa mai. I venti soffiano da 9 a 14 km orari dal versante orientale. Il tasso d'umidità attuale è pari al 77%. Oggi raggiungeremo una massima di 23 gradi centigradi con un humidex a 28, 40% di possibilità di precipitazioni nella mattinata, 60% nel pomeriggio e 100% in serata, per ritornare poi a 40% nel corso della notte, quando la minima sarà comunque calda, 20 gradi con un humidex a 22. Domani maggiori spiragli di sole, 21 la massima, 12 la minima, solo 30% le possibilità di precipitazioni. Venerdì soleggiato ma fresco, la massima di venerdì non andrà oltre i 19, ma con l'humidex ho sentito saremo comunque intorno ai 22-23. Nella notte scenderemo a 11. Sabato altra bella giornata prevalentemente soleggiata, 23 la massima, 17 la minima. È invece prevista della pioggia per domenica, sempre 23 la massima, 15 la minima, 80% le possibilità di precipitazioni. Lunedì andremo alla massima di 20 centigradi, la minima sarà di 11 e avremo cielo variabile. Per quanto concerne la nostra bella luna, siamo in fase decrescente e la prossima fase sarà proprio quella della luna nuova che avremo il 10 settembre alle 23:26.

0: scarrafone, scarrafone, scarrafone con mamma. Scarrafone, scarrafone, scarrafone con mamma. Scarrafone, scarrafone, scarrafone.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: I soliti rallentamenti importanti già a quest'ora, soprattutto per quanto concerne il solito tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, già bloccati in entrambe le direzioni. Incidente subito dopo Pineuf per quanto concerne la Met West, che è bloccata appunto da Saint-Léonard. Ma ci sono due incidenti prima di Anjou, quindi la metropolitana ovest è bloccata. La metropolitana ovest è bloccata da Pointe-aux-Trembles fino alla 25, poi come dicevo nuovamente da Pineuf fino all'incidente che è un po' prima di Papineau, e poi l'ultimo rallentamento come di consueto all'altezza di Rockland. La 15 già lenta a Blainville, mentre la 13 è lenta alla 600.

0: 140 e poi già problemi per accedere al ponte Samuel de Champlain, al ponte Mercier e l'uscita del ponte Jacques Cartier già occupata. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Come previsto, la risposta di Trump è stata rapida. Meno di 24 ore dopo l'entrata in vigore dei dazi di ritorsione canadesi, il presidente degli Stati Uniti ha ordinato la rimozione dei prodotti canadesi dagli elenchi degli acquisti delle agenzie governative statunitensi e ha poi ordinato il divieto di importazione dal Canada di alcuni prodotti, tra cui alcuni prodotti lattiero-caseari, bevande alcoliche, autoveicoli e motociclette. Maggiori dettagli nel corso del giornale radio. Da parte sua la premier del Quebec ha parlato di uno scudo addirittura proposto dalla provincia utilizzando gli appalti pubblici, in particolare attraverso la misura che riserva le gare d'appalto pubbliche, alcune di esse, alle imprese locali almeno fino a gennaio. Il Canada si è unito ieri a Regno Unito, Francia e altri 9 paesi europei impegnandosi a vietare l'importazione di prodotti fabbricati negli insediamenti israeliani della Cisgiordania occupata. I firmatari accusano Israele di sostenere la violenza dei coloni e di incoraggiare l'espansione degli insediamenti, attività ampiamente considerata illegale dal diritto internazionale. I campionati del mondo di ciclismo su strada che avranno luogo, ricordo, dal 23 al 27 settembre costringeranno gli studenti di una scuola di Montreal a rimanere a casa per 3 giorni. Sebbene non siano previste chiusure della scuola presso il centro servizi scolastici di Montreal, sono in corso preparativi per gestire il trasporto come se si trattasse di una tempesta di neve. I ciclisti quindi regaleranno agli studenti del Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, scuola secondaria privata femminile situata sulla Côte Saint-Catherine, dei giorni di vacanza dalle lezioni in presenza. E infine, 17 anni dopo aver ucciso i suoi 2 figli, l'ex cardiologo Guy Turcot comparirà per la prima volta davanti alla Commissione per la Libertà Vigilata del Canada il 22 settembre. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo giornale radio ve lo leggo alle 7, quindi rimanete con noi.
1: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
2: Coscia di pollo a $6.32 la libra, bistecca di salmone a $9.05 la libra, salsicce italiane o Toulouse a $4.53 la libra, gorgonzola importata $11.32 la libra.
1: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

0: Cincinnya.
1: E con una leggerissima pioggerellina anche oggi siamo giunti al
2: 200. La pioggerellina non è la storia,
1: però è un'introduzione, un intro.
2: Se tu mi avessi detto ieri pioveva avrebbe potuto essere la storia, ma la pioggerellina attuale
1: è storia in questo perché momento rimarrà. Io l'ho detto 20 secondi fa, quindi è già passato. Comunque 252esimo giorno dell'anno, 37esima settimana. La luna 8,9
2: 8,6 ecco. Beccazzi una volta.
1: Giornata sì. Mondiale della memoria dei marinai scomparsi in mare. Bene, ricordiamoli tutti. Questa qui è. No, ma è interessante perché no. No, perché diventare regina a 4 giorni dalla nascita non è da tutti, eh. A 9 mesi di vita, Maria, no, a 4 giorni no. A 9 mesi di vita, Maria Stuarda viene incoronata regina di Scozia. Era l'8 dicembre del 1452. Era salita al trono a soli 6 giorni di vita, ho sbagliato, il 14 dicembre, alla morte del padre Giacomo V nel castello di Falkald della tribù dei Tnuknus. La cerimonia si tiene nella cappella reale del castello di Stirling alla presenza della madre Maria di Guisa, che ha assunto il ruolo di reggente.
2: Comunque è importante menzionarlo perché le Falkland adesso, visto che Milel se le rivuole portare a casa,
1: vabbè, ma ha già fatto la guerra,
2: detto, Los Malvinas e Sons Argentinas, boh. Beh, se sono l'accento
1: sta chiudendo la strada,
2: vabbè. Ormai, tanto non ci serve.
1: Non ci servono questa strada, andare giù ieri,
2: guarda, non me ne parlare, no, c'è traffico andare giù, no. No, sono andato a far benzina, sono andato a far.
1: Hai speso un capitale per andare.
2: Non valeva la pena.
1: No, non valeva la pena.
2: Ma zero proprio. Ti ringrazio comunque.
1: No, ma oggi non ce n'è. No,
2: guarda,
1: non ce n'è già adesso. Guarda,
2: non ti dico dove ti puoi attaccare a quest'ora. Perché...
1: Il secondo congresso continentale americano conia il termine Stati Uniti in sostituzione del precedente Colonie Unite. E da qui a Berna viene sottoscritta la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, un accordo internazionale che per la prima volta stabilisce il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni. 149 anni,
2: vabbè, fa. Tanto tempo fa.
1: No, questa la leggi tu perché nel 1903. No, senti qui. Inaugurato nella regione svizzera dell'Ungandina, sì, il tunnel ferroviario dell'Albula.
2: Eh sì.
1: Lunga.
2: Comunque credo che sia Albula.
1: Albula o Albula. Lunga quasi 6 km per la galleria che unisce Preda, sì, a Spina, sì, attraverso le Alpi Retiche. Mm.
2: Che erano sempre quelli che ti dimenticavi quando ti interrogavano.
1: Erano tre le Alpi, no?
2: Non mi ricordo, però mi ricordo solo che le retiche erano sempre quelle. Aspetta, me ne manca una.
1: No, è vero. Era un difetto nazionale quello delle Alpi. Vabbè. Oh, mamma mia.
2: Oh, mamma mia.
1: Nel 1908, nuovo traguardo per i fratelli Wilbur. Wilbur.
2: Quello è un hamburger.
1: No, il Wilbur.
2: È un tipo di carne. Beh, il Wilbur.
1: Wilbur.
2: Wilbur.
1: Io lo leggo con la doppia V.
2: Beh, appunto, we.
1: We.
2: Non è V.
1: Chi?
2: È we.
1: Chi?
2: Chi?
1: We. E Orville
2: Wright,
1: che realizza il primo volo della durata di un'ora con l'aeroplano di loro invenzione.
2: Per questo che ci hai messo un'ora a leggerlo, eh? No. Hai preso lo stesso tempo, no, del volo che hanno preso loro.
1: Allora, poi Re Vittorio Emanuele nel
2: stanno spingendo dei cartelli
1: che noi terrestri
2: la vedo male anche per uscire dal parcheggio oggi, te lo dico,
1: sta chiudendo tu, loro arrivano e chiudono, sì. Ma tanto chi se ne frega,
2: mi hanno bloccato l'auto. Ha messo no parking davanti alla mia auto, cosa significa questo? Che peglio la multa?
1: Beh, secondo me vado avanti io, ma la spostata. Re Vittorio Emanuele nel 1913 fissa la nuova denominazione per il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli, scomparso lo scorso anno. Con il decreto reale la località acquisisce il nome di Castel.
2: Quando dici decreto reale ti viene proprio fuori la la voce da documentario italiano. Decreto reale.
1: Con il decreto reale la località acquisisce il nome di Castelvecchio Pascoli. Ah, non sapevo che è stato cambiato il nome apposta per. Beh. Vabbè, comunque.
2: Quindi
1: indagando sul malfunzionamento nel 47. Indagando sul malfunzionamento di un computer militare, la tenente americana Grace Hopper trova una falena incastrata tra i circuiti. È il primo bug informatico.
2: L'avevo già sentito questa cosa.
1: Da dove nasce poi la parola?
2: Bug è un insetto, quindi lì che è nata la cosa.
1: Sebbene il termine fosse già in uso per indicare generalmente un problema tecnico, da questo evento diventa usuale utilizzarlo in informatica per indicare un problema di errata programmazione. 79 anni fa.
2: Scherzando. 1952, la nascente televisione italiana trasmette in via sperimentale il suo primo telegiornale, in onda dagli studi di Milano alle 21, ha una durata di 15 minuti ed è condotto da Furio Caccia. La sigla dell'appuntamento trisettimanale in onda il martedì, giovedì e sabato è Giramondo, un brano del compositore napoletano Egidio Storaci, che non ascolteremo
1: perché non ce l'abbiamo.
2: Ma ascolteremo.
1: Sì, la versione italiana di Polanca con il brano Diana. Il singolo d'esordio del cantante canadese Polanca arriva in vetta alle classifiche appunto nel 1957 nelle vendite nordamericane.
2: 1973, a Belgrado, la nuotatrice italiana Novella Calligaris vince il mondiale degli 800 metri stile libero. Non ha ancora 19 anni, è alta 1,67 m, pesa 48 kg e percorre la distanza in 8,52,973, fissando il nuovo record del mondo della categoria. Era un mito lei.
1: Sì, la Calligari era proprio... Dal centro spaziale statunitense di Cape Canaveral viene lanciata la sonda Viking 2, che come la precedente Viking 1, lanciata il 20 agosto scorso, dovrà raggiungere il pianeta Marte. Per studiarne la superficie, il viaggio durerà circa 10 mesi, 51 anni fa. Ma gli hanno dato le vacanze però,
2: sì.
1: 10 mesi, un anno sabbatico, via.
2: Nel 76 a Pechino muore il leader cinese Mao Zedong, è da lì che viene la canzone... Mao, perché sei morto? No. Aveva 82 anni, era stato portavoce del Partito Comunista Cinese dal 43, nonché presidente della Repubblica Popolare dal 49. Sono 50 anni oggi che è venuto a mancare Mao Zedong. Io ho ancora il libretto rosso a casa. Piccola versione, piccola tasca, perché l'avevano fatta apposta che entrasse nel taschino, sai, con quel camice col taschino.
1: No? Perché tutti dopo si sono adattati a quel formato lì.
2: Però era proprio, entrava nel taschino della camicia cinese, la chiamavano la camicia modello cinese.
1: È vero.
2: E il formato del libretto rosso era proprio quello. Vabbè, curiosità personale.
1: Mancino come Ivan Restelli, nel 1981 John McEnroe vince per la quarta volta gli US Open di tennis battendo Ivan Lendl. Giocavano con delle mazze da golf in quegli anni lì, non con delle racchette.
2: Ma io gioco ancora con quelle.
1: Sì, no, tu ancora non hai capito.
2: Il legno.
1: Non hai ben distinto. Io ho visto. No, adesso lo devo dire. Beh, lo dico perché è una cosa simpatica. La settimana scorsa ero al circolo del tennis. Si sono presentati due ragazzi con le racchette, sai, quelle col fondo di plastica. Comunque, due racchette anni, io direi quasi inizio 70, si sono presentati lì, volevano giocare, fa, è un po' di anni che non giochiamo. Io glielo voglio dire, si vede
2: 25, perché, 26 più o meno,
1: si vede perché solo le racchette, no, ma comunque è simpatico, è bello perché comunque voglio dire si impegnano a fare, certo, a muoversi, voglio dire, vabbè.
2: Nel 1986 vengono presentate alcune storiche pellicole cinematografiche ricolorate. Le molte critiche all'operazione sono basate sull'idea che colorare film nati in bianco e nero sia un'interferenza con la originale creatività. Sono 40 anni oggi.
1: Dunque, il presidente russo Boris Yeltsin scioglie il Parlamento eletto durante il periodo Gorbaciov. I deputati occupano l'edificio. Succedeva nel 1993. Sì. Ascolteremo anche questo.
2: Sì, perché ha soli 55 anni in questo giorno, 28 anni fa, 1998, la musica italiana è in lutto per la morte di uno dei suoi più significativi esponenti. All'ospedale San Paolo di Milano, dove è ricoverato alla fine del mese d'agosto, si spegne il cantante e autore Lucio Battisti.
1: Nel 1999, battendo in finale a Prato la squadra dei Paesi Bassi dopo due tempi supplementari, la nazionale femminile italiana conquista il terzo titolo europeo di pallanuoto. Complimenti.
2: E dobbiamo accelerare. Nel 2015 il Regno Unito festeggia Elisabetta II che, superando il primato stabilito dalla trisnonna Vittoria, con 63 anni, 7 mesi e 3 giorni, diventa la persona che ha regnato più a lungo nel paese e in assoluto la persona il cui regno sia durato più a lungo al mondo. Questo già 11 anni fa e ha continuato comunque a regnare ancora per qualche anno. Andiamo adesso a vedere rapidamente la storia più vicina a noi. 1895 viene inaugurato il canale di Sault Ste Marie. Nel 1960 John Diefenbaker inaugura la Promenade des Gouverneurs a Quebec, molto bella tra l'altro, se non l'avete fatta. Nel 1964 inizia la costruzione del padiglione canadese di Expo 67, costo del progetto all'epoca 21 milioni di dollari. Nel 1967 sempre Robert Lorne Stanfield viene eletto a capo del Partito Conservatore del Canada. 1970, un gigante dell'alimentazione québécoise cambia nome, erano tre firme, tre aziende che si erano specializzate nella distribuzione alimentare, si trattava di Couvrette Provost, Denon Limité e La Montagne Limité, e nel 70 diventano
1: Provigo.
2: Bravo, Provigo, esattamente. E sempre nel 1970 viene vietato il pesticida DDT.
1: Meno male.
2: Era ora. Nel 1977 viene inaugurata davanti all'edificio dell'Assemblea Nazionale una statua eretta alla memoria dell'ex primo ministro Maurice Duplessis. Io personalmente non gliel'avrei fatta, ma questo è un parere del tutto personale e idee politiche personali.
1: Vabbè, ma non aggiungere
2: 1984, signore e signori, il Papa arriva a Quebec. Giovanni Paolo II, tra l'altro è il suo più lungo viaggio all'estero, perché andrà da un
1: continente all'altro.
2: No, est a est, come si suol dire, da est a ovest, est. Cioè voglio dire, fa tutto il Canada, praticamente, dalla Prince Edward Island fino a British Columbia. Nel 1986, prima alla televisione del famoso Lance Conte, nel 2003 l'aeroporto di Dorval cambia nome, diventa ufficialmente l'aeroporto, se ti annoio me lo dici, no, Pierre Elliott Trudeau,
1: lo so.
2: Mi hai fatto vedere le tonsille, Nel 2015 Madonna si esibisce al Centro Bell.
1: Nel 2015. Lo so. Beh. Lo so perché era stazionata all'hotel.
2: Stazionata. Adesso abbiamo parcheggiato anche Madonna. Quello parcheggia anche la Madonna. Ma io non...
1: No, sbagliato, ma nel senso che era alloggiata.
2: Curiosità.
1: Dimmi.
2: 1936. La città di Bridgewater in Nova Scotia minaccia di confiscare 4 ettari di terreno.
1: A chi?
2: Che appartengono a Mahatma Gandhi.
1: Oh là là là, perché Gandhi non pagava l'affitto?
2: Non ha pagato le tasse.
1: Vabbè,
2: deve $375.
1: Vabbè,
2: il terreno gli era stato
1: regalato
2: in eredità da uno dei suoi sostenitori che viveva in campo. $375
1: gli aveva pagato.
2: 36 comunque non è male, 375
1: sì, è una bella botta, è vero.
2: Il proverbio oggi dice due punti a capo:
1: i panni sporchi si lavano in famiglia.
2: Sì, e poi si stira guardando le partite, lasciamo stare. Andiamo avanti.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È pesante come ora di punta, il meno che si possa dire, come si suol dire, il proverbio dice il buongiorno si vede al mattino, beh, il traffico si vede anche da quest'ora. È tutta bloccata la zona della metropolitana per via di quegli incidenti, quindi ce n'è uno prima di Anjou che blocca adesso la metropolitana praticamente da subito dopo il ponte De Gaulle, e poi ritroverete subito dopo l'incidente traffico, perché c'è un altro incidente tra la 25 e Papineau a quest'ora, sono due rallentamenti molto molto importanti. Bloccata poi nuovamente a Rockland dalla riva sud, Samuel de Champlain, Honoré Mercier e anche il ponte Jacques Cartier al completo, oltre ovviamente al tunnel. La 13 e la 15 bloccate già alla 640, prudenza e pazienza mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: La risposta dell'amministrazione Trump è stata rapida. Meno di 24 ore dopo l'entrata in vigore dei dazi di ritorsione canadesi, il presidente degli Stati Uniti ha ordinato la rimozione dei prodotti canadesi dagli elenchi degli acquisti delle agenzie governative statunitensi. Ha poi ordinato il divieto di importazione dal Canada di alcuni prodotti lattiero-caseari, bevande alcoliche e autoveicoli, aumentando al contempo i dazi su altri beni. Ieri pomeriggio il presidente ha ordinato alla General Services Administration, agenzia responsabile degli appalti per i vari livelli del governo statunitense, di bloccare l'accesso dei fornitori canadesi al Multiple Award Schedule. D'ora in poi niente reciprocità, niente accesso, si legge in un post di Trump su Truth Social. Questa misura rimarrà quindi in vigore finché il Canada non ripristinerà la piena ed equa reciprocità per gli agricoltori e le aziende americane, ha indicato il presidente. Secondo la CBC, comunque, il valore totale del programma MAS è di 50.6 miliardi di dollari all'anno, ma il valore totale dei contratti ottenuti dalle aziende canadesi è stato di soli 57,3 milioni per l'anno fiscale 2024-2025. In altri termini, i fornitori canadesi hanno quindi rappresentato solo lo 0,1% del totale del programma statunitense. E in serata poi l'amministrazione Trump ha firmato una serie di proclami che penalizzano il Canada. Tre di questi vietano l'importazione di prodotti canadesi come latticini, bevande alcoliche e motociclette a partire dal 29 settembre. Gli altri due proclami hanno modificato l'elenco dei prodotti canadesi soggetti al dazio del 50%. Tra i nuovi prodotti figurano formaggio, carta, acciaio, alluminio e materassi. Altri prodotti come canne da pesca, carta igienica e golf cart sono stati invece rimossi dall'elenco. La nuova lista entrerà in vigore il 15 settembre. Per Jimmy Jean, capo economista del gruppo Desjardins, le nuove misure ampliano il bersaglio dell'amministrazione Trump. Si è parlato molto dei settori dei beni e della manifattura, ma ora stiamo iniziando ad ampliare il campo d'azione per includere i servizi e le esportazioni di servizi. Ritiene che queste misure potrebbero avere un effetto a catena sull'economia canadese e avere un impatto su altri settori come gli investimenti e l'occupazione. Il governo canadese sta attualmente valutando le ultime misure tariffarie adottate dagli Stati Uniti. Il ministro del commercio ha scritto il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti Dominique Leblanc, definendole ingiustificate. Queste nuove misure da parte americana sono entrate in vigore lo stesso giorno in cui sono entrati in vigore i dazi di ritorsione imposti dal governo Carney, dazi dal 15, 25, 50% che si applicano a merci americane per un valore di quasi 28 miliardi di dollari. Sono stati istituiti in risposta al round di dazi del 50% imposto dagli Stati Uniti su un valore equivalente di merci canadesi alla fine del mese di agosto. Da parte sua, la premier del Quebec Christine Fréchette ha tenuto ieri una conferenza stampa sulla guerra commerciale. Il Quebec si trova di fronte a un prepotente, di fronte a questo abbiamo due scelte: o ci pieghiamo e finiamo in ginocchio, oppure teniamo la testa alta e restiamo saldi. Come premier ho fatto la mia scelta, resterò salda per il Quebec, ha detto la Fréchette, che ha annunciato l'intenzione di utilizzare gli appalti pubblici come scudo, in particolare attraverso la misura che riserva alcune gare d'appalto pubbliche alle imprese locali fino a gennaio. Ha inoltre fatto appello alla solidarietà dei cittadini affinché si oppongano al prepotente americano, suggerendo di acquistare prodotti del Quebec. A livello di consumatori, se ogni famiglia aumentasse di $25 a settimana gli acquisti da aziende del Quebec, si inietterebbero complessivamente 3 miliardi di dollari nell'economia. Il Canada si è unito ieri a Regno Unito, Francia e altri 9 paesi europei, impegnandosi a vietare l'importazione di prodotti fabbricati negli insediamenti israeliani della Cisgiordania occupata. I firmatari accusano Israele di sostenere la violenza dei coloni e di incoraggiare l'espansione degli insediamenti, attività ampiamente considerata illegale dal diritto internazionale. In una dichiarazione congiunta rilasciata ieri, questi paesi hanno confermato la loro intenzione di imporre restrizioni al commercio di merci provenienti dagli insediamenti. Queste sanzioni esacerbano ulteriormente le crescenti tensioni nelle ultime settimane tra Israele e numerosi paesi indignati per l'escalation di violenza perpetrata dai coloni e per il vasto progetto d'espansione degli insediamenti nel territorio occupato dal 67. Israele ha immediatamente annunciato misure di ritorsione, per il momento rivolte solo al Regno Unito, definendo le critiche britanniche oltraggiose. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme ed il divieto di viaggi in Israele per 12 cittadini britannici ritenuti antisemiti. Inoltre ieri il ministro degli esteri israeliano ha promesso contromisure non specificate contro i paesi che agiscono o agiranno contro Israele, senza tuttavia menzionare esplicitamente il Canada. I 12 paesi, tra cui il Canada, hanno ribadito nella loro dichiarazione congiunta la loro ferma opposizione a qualsiasi misura che equivalga all'annessione della popolazione palestinese. L'espansione sistematica degli insediamenti in Cisgiordania e il significativo aumento della violenza dei coloni rappresentano una minaccia diretta e urgente alla soluzione dei due stati per il conflitto israeliano. Israelo-palestinese hanno dichiarato, aggiungendo che copresiederanno una riunione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite questo mese su tale argomento. La soluzione dei due Stati prevede la creazione di uno Stato palestinese che coesista pacificamente con Israele, nonché la fine dell'occupazione della Cisgiordania, della Striscia di Gaza e di Gerusalemme Est. L'annuncio di queste misure giunge nel pieno della campagna elettorale israeliana per le elezioni parlamentari di ottobre, caratterizzata proprio da un inasprimento della retorica da parte di alcuni leader israeliani della coalizione di destra e di estrema destra guidata da Benjamin Netanyahu. Tra gli esempi di prodotti esportati dagli insediamenti israeliani che potrebbero essere interessati alle restrizioni ci sono datteri, così come altra frutta e verdura, vino, cosmetici e vari prodotti industriali. I campionati del mondo di ciclismo su strada UCI costringeranno gli studenti di una scuola di Montreal a rimanere a casa per 3 giorni. Sebbene non siano previste chiusure della scuola presso il centro servizi scolastici di Montreal, sono in corso i preparativi per gestire il trasporto scolastico come se si trattasse di una tempesta di neve. I ciclisti regaleranno dunque agli studenti del Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, una scuola secondaria privata femminile situata su Côte Saint-Catherine, dei giorni di vacanza dalle lezioni in presenza. La chiusura delle strade circostanti e il previsto afflusso di persone renderanno l'edificio inaccessibile. Pertanto è stata decisa la chiusura per mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 settembre. Non si tratta tuttavia di giorni di vacanza, poiché i servizi didattici saranno mantenuti sotto forma di giornate di apprendimento con programmi di lavoro, ha sottolineato la responsabile delle comunicazioni della scuola stessa. E 17 anni dopo aver ucciso i suoi due figli, l'ex cardiologo Guitar Turcotte comparirà per la prima volta davanti alla Commissione per la Libertà Vigilata del Canada il 22 settembre. Tuttavia, secondo la legge, la decisione dei commissari rimarrà probabilmente riservata. Questa decisione non rientra tra quelle accessibili tramite una richiesta d'accesso al registro delle decisioni, si legge in una nota informativa della Commissione per la Libertà Vigilata del Canada, inviata ai media ieri. Pertanto i giornalisti potranno assistere all'udienza di Guy Turcotte davanti alla Commissione il 22 settembre, ma a meno che i commissari non l'annuncino in diretta il giorno dell'udienza, la decisione non sarà resa pubblica. In breve, se i commissari deliberassero per più di qualche minuto e se Guy Turcotte riuscisse a convincere di meritare di beneficiare di permessi temporanei di uscita dal penitenziario, sarebbe impossibile comprenderne il motivo. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
3: Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea e di rinviare la decisione. Riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese invariata rispetto a ieri, l'euro sempre quotato 1,60, valuta statunitense scambiata 1,38.
4: Previsioni del tempo.
2: Da un'accurata analisi dei tergicristalli delle automobili che percorrono Papinò, vi posso dire che in questo momento non sta piovendo, è però bello nuvoloso, abbiamo 15 gradi, percepiti però a 14, si va a una massima di 23 con un'umidità a 28 e un 60% di possibilità di precipitazioni nel pomeriggio che salgono al 100% in serata, quindi ombrello di rigore se state per uscire. Nella notte la minima sarà di 20 con un'umidità a 22. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB alle 8. Ivan Resteni in sala regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo mercoledì 9/9/2026.
5: Immagina te se fosse il 9 del 9 del 29.
2: E io ho una carissima amica di mia figlia
5: che è nata il 9 del 9 del
2: 9 del 9 del 99.
5: Ah, bello.
2: Simpatico. È nata alle 9:09 e il padre i primi 5 minuti dopo il parto stava litigando
5: per
2: con,
5: 9 minuti
2: con l'infermiera che aveva scritto 9:10 sul certificato. Ho detto, è nata il 9/9/99 alle 9:09, non puoi scrivere 9:10.
5: Voilà. No, è chiaro, è ovvio, cavolo, ma cosa te ne frega te di scrivere 9:09?
2: Credo che poi l'abbiano corretto.
5: Beh, questo. Certo. Vabbè. Hanno cantato insieme, sono insieme da una vita. Siamo la coppia, non stiamo parlando di io e Silvio, ma di Adriano Celentano e Claudio Amori, erano primi nel 1967 in Italia. E poi ascolteremo Polanka, il canadese Polanka, di origine chiaramente anche italiana, e non è italiano, infatti. Mi sono sbagliato, vabbè, mi sono sbagliato perché stavo già leggendo Lucio Battisti, dai, su.
2: Anche con la K, vabbè, non è anche come l'osso che ti tiene il bacino.
5: In Italia ci sono dei cognomi che iniziano con la I e invece era J, vabbè, ok. Era primo in classifica del 57 con Diana, e poi, ahimè, nel 1998 scompare Lucio Battisti e noi lo ricorderemo anche con una bella canzone.

cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 9 del 9, come dicevamo prima. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di quest'oggi. Ariete, Luna e Giove, amici, vi rendono autorevoli, generosi e particolarmente convincenti. Così una telefonata o una candidatura possono produrre risultati interessanti. Venere contro tenta ancora di trascinarvi sul terreno delle ripicche sentimentali. Non rovinate una giornata promettente controllando accessi, visualizzazioni e like sospetti. Toro. Qualcosa vi irrita prima ancora di essere spiegato bene. La Luna in quadratura rende l'umore rigido e Giove contro amplifica una spesa o una tensione familiare, mentre il Sole favorevole vi restituisce sicurezza. Non comprate un oggetto costoso per compensare una delusione. Domani potrebbe sembrarvi decisamente meno indispensabile. Gemelli, una buona notizia rimette entusiasmo nella giornata. La Luna favorevole sostiene contatti ed iniziative, mentre Venere amica, al suo ultimo giorno dalla vostra parte, rende più semplice conquistare attenzione. Il Sole contro riporta però una questione di casa. Risolvetela senza rinunciare ad un incontro importante. Cancro, il lavoro gira e Marte nel segno vi rende rapidi nell'affrontare scadenze ed imprevisti, mentre Mercurio amico aiuta a trovare la risposta giusta. Venere, in quadratura, tenta ancora di guastare l'armonia domestica. Tornate a casa senza riaprire una discussione solo perché il cuscino è fuori posto. Leone, vi muovete con la certezza di chi sa quanto vale. Luna e Giove nel segno aumentano autorevolezza e creatività, mentre Venere amica rende più piacevoli incontri e rapporti. Accettate un complimento senza minimizzarlo, poi sfruttate il buon momento per ottenere una risposta o una condizione migliore. Vergine, sapete esattamente dove intervenire. Sole e Mercurio nel segno aiutano a correggere documenti, conti e programmi, mentre Marte amico sostiene soluzioni pratiche. Sistemate un appuntamento o una procedura prima che diventi un problema più grande. Oggi la vostra precisione fa risparmiare tempo a tutti. Bilancia, Luna e Venere favorevoli vi mettono al centro dell'attenzione con naturalezza, mentre Marte in quadratura segnala stanchezza e qualche ostacolo professionale. Accettate un complimento, fissate un incontro o scegliete un outfit deciso. Non rovinate il buon momento pensando già a ciò che potrebbe andare storto. Scorpione, la Luna in quadratura vi rende suscettibile, poco inclini ad accettare interferenze, ma Sole e Marte favorevoli sostengono sicurezza ed iniziativa. Se un progetto incontra resistenze, modificate la strategia senza rinunciare all'obiettivo. Oggi la flessibilità è potere, non una concessione. Sagittario, avete voglia di puntare lontano e Luna e Giove amici sostengono ambizione, studi e nuove esperienze, mentre il Sole contro mette alla prova l'autorevolezza. Inviate la candidatura o fissate un incontro con chi può aprirvi una porta. Non lasciate che una critica riduca la portata dell'obiettivo. Capricorno, avete una direzione chiara e Sole e Mercurio amici vi aiutano a difenderla, ma Marte in opposizione porta ostacoli e persone competitive. Venere contro consiglia cautela nelle alleanze. Inviate la proposta, poi aspettate una risposta ufficiale prima di considerare chiuso l'accordo. Acquario, qualcuno cerca di occupare tutta la scena e Luna e Giove opposti rendono il confronto più competitivo. Venere e amica, al suo ultimo giorno favorevole, vi offre diplomazia e buoni alleati. Difendete la vostra idea senza sfidare l'ego altrui. Ottenere piuttosto il risultato conta più dell'applauso finale. Pesci, qualcuno pretende una decisione immediata, ma Sole e Mercurio opposti consigliano di non fidarvi della prima versione. Marte favorevole vi dà il coraggio di chiedere chiarimenti. Leggete bene il documento, controllate cifre e date e non lasciatevi convincere dal tono sicuro dell'interlocutore.

0: Walter Mascellagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India gialli 2 kg 11,99, costine di manzo 5,99 la libra, prosciutto Marcangelo 9,3 la libra, pasta prima luci importate dall'Italia 2 per $3.
0: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fagiolini 1,49 la libra, petti di pollo disossati 6,99 la libra, mascarpone italiano Zanetti 8,99, farina Caputo 00 5 kg 14,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longely.

Nasce nel 1941 Otis Redding, e scompare nel 1967, avrebbe compiuto 85 anni.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Cielo prevalentemente nuvoloso in attesa di precipitazioni che per la serata sono garantite, per il pomeriggio sono date al 60%. Attualmente abbiamo 15 gradi percepiti a 14, la massima prevista 23 con un humidex a 28, la notte prossima sarà anche calda, 20 gradi con una sensazione di 22. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Ovviamente molti portano su questo dente per dente, occhio per occhio, come si direbbe, o come dicono in francese, du tac au tac, ed è anche il titolo della Presse Plus. Ci si riferisce ovviamente alla guerra commerciale con questa escalation che prosegue. Il presidente americano ieri ha risposto alle nuove misure della risposta tariffaria del Canada e andiamo avanti così. Come ritrovarsi? La Presse Plus ha un'analisi più dettagliata di misura per misura, che cosa significa per uno e che cosa significhi per l'altro. Vi lascio a voi la cura di leggere gli articoli, perché entrare in dettaglio sarebbe troppo lungo e complesso, ma rimane il fatto che dazi da parte e altra interferiscono ovviamente con l'economia di entrambi i paesi, che se ne dica. Prima pagina quindi della Press Plus, con anche degli editoriali dedicati a questo. Si parla della zona, sappiamo che Maxime Bergeron, al giornalista della Presse Plus, sta percorrendo le varie regioni della nostra belle Provence per tastare un po' il polso della popolazione per quanto concerne le prossime elezioni e soprattutto le priorità dei cittadini relativi a tali elezioni. E oggi è nella zona del Témiscamingue e il titolo appunto indica Témiscamingue poignardé par Trump, aziende della zona che sarebbero particolarmente colpite dai dazi canali del presidente americano. E un altro editoriale di Vincent Brousseau-Pouliot, Tenant le coup pendant deux ans, due anni tenere i denti stretti, se così mi consentite l'analogia, perché appunto siamo nel 26 e nel 28 sono previste le elezioni presidenziali, chissà che non cambi appunto presidente il nostro vicino di casa. Le Devoir di questa mattina, questa volta si parla della risposta della Fréchette relativa alla guerra commerciale e di come è stata mal accolta dai suoi avversari politici. Tir groupé contre le bouclier tarifaire de Fréchette, bouclier tarifaire perché si tratta proprio di uno scudo che la Fréchette vorrebbe imporre agli Stati Uniti in modo indiretto, imponendo appunto un contenuto québécois e riservando le gare d'appalti del governo alle aziende québécoises. Ma gli avversari politici, soprattutto attualmente in piena campagna elettorale, si sono rimproverano piuttosto alla prima ministra di appunto indossare gli abiti del primo ministro in piena campagna elettorale. Secondo loro avrebbe dovuto la stessa astenersi da qualsiasi funzione pubblica ufficiale, mentre è anche candidata alle prossime elezioni per la coalizione Avenir Québec. Discutibile, ma comunque è vero il fatto che le opposizioni si sono lanciate contro il primo ministro del Québec. Le Journal de Montréal, un altro scandalo in essere, 86 chambres à 800 000 dollars. Vide. Qui si parla della famosa eredità di François Legault, che sta costando particolarmente cara per camera. Le famose Maison des Aînés ci sono per via di mancanza di personale, soprattutto ci sono dei posti, delle camere a 800.000 dollari, così è costata la costruzione, di circa 100 letti che sono ancora vuote, e dei progetti di costruzione che sono sospesi per il momento a circa 4 anni dall'apertura della prima Maison des Aînés. Ecco che l'eredità di François Legault ha difficoltà a prendere il volo, i costi sono diventati incredibilmente elevati, lo ha riconosciuto anche Marguerite Blé, l'ex ministra che era all'origine di questo concetto, che è stata intervistata appunto dallo Journal de Montréal in questo articolo in prima pagina. Ci sono attualmente 3.384 camere in 44 maisons des aînés nel Quebec che sono state costruite al costo medio di $800,000, confermano i dati di Santé Québec, e di questo numero un totale di 96 camere sono ancora vuote o erano ancora vuote in luglio proprio per carenza di personale. Un articolo nella prima pagina del Journal de Montréal che ovviamente titola anche Se la guerre commerciale, e si parla di tariffe e contro tariffe e ancora una volta contro tariffe nell'articolo, sempre nella prima pagina del Journal de Montréal. La Gazette di questa mattina parla invece dello scudo in modo dettagliato, lo scudo proposto dalla premier Fréchette relativamente appunto ai nuovi dazi statunitensi, lo scudo che prevede, come dicevo, un acquisto locale più importante. Quebec reacts to US with buy local plan, ovviamente per molti, e si parla anche dell'opposizione, è solo una facciata che è per mettere in luce il primo ministro mentre siamo in campagna elettorale. Prima pagina della Gazette di questa mattina. Anche ovviamente i due quotidiani pan-canadesi portano particolare attenzione nelle loro prime pagine alla guerra commerciale. Trump targets alcohol, dairy imports in trade war escalation, titola il Globe and Mail. Ovviamente abbiamo parlato dei nuovi contro dazi imposti ieri da Trump, e nello stesso tempo si parla anche di come il governo federale stia cercando di concentrarsi sulle politiche economiche casalinghe o domestiche in questa guerra tariffaria. While cabinet tackles tariffs, PM turns focus to economic policy at home. Bisogna dire che ieri il primo ministro è apparso in un video di una ventina di minuti appunto per specificare ciò che sta avvenendo e come il Canada sta reagendo, e richiedendo tra l'altro a noi canadesi la massima attenzione a questa guerra tariffaria che non ha certo voluto lui. E infatti è su questo che porta invece la prima pagina del National Post, con una frase che ha detto il primo ministro, che appunto non sarà facile il periodo. This won't be easy and I won't pretend otherwise, PM says. Questo è tratto pari dal video che ha pubblicato ieri, dove appunto menzionava che il periodo davanti a noi è estremamente arduo e non può pretendere diversamente il primo ministro stesso. E poi si parla anche nella prima pagina del National Post di questa mattina, questo è un editoriale a firma di Jesse Klein che parla di questa decisione del Canada di unirsi ad altri paesi per boicottare i prodotti che provengono dalla Cisgiordania occupata. Canada out of bounds on West Bank, ovviamente l'editorialista è contro questa decisione. Sappiamo che il National Post è un quotidiano molto pro Israele, alla prova è che appunto secondo l'editorialista in questione i liberali di Carney stanno interferendo direttamente con le elezioni israeliane, che anch'esse sono previste in ottobre. Dico anch'esse perché anche qui nel Quebec votiamo in ottobre. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove si parla proprio di Israele. Netanyahu, accuse su due fronti. Qui si parla di quanto è stato pubblicato ieri relativamente al fatto che Netanyahu sapesse dell'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas, e poi si parla anche di sanzioni di 12 governi ai coloni, tensione con Londra, libro d'inchiesta sul 7 ottobre. Il premier ignorò gli allarmi, lui nega. E poi Ucraina, telefonata di un'ora, Trump, Putin, il leader russo, non colpirò l'Europa. Dubbi e tensioni nella maggioranza, stop al ballottaggio. Qui si parla della legge elettorale che abbiamo sentito anche dal servizio di ADN Crono, oggi è al Senato. Vannacci, diventa un caso la lezione ai poliziotti. E poi si mostra una fotografia della mia bella squadra nerazzurri che hanno commesso vari errori ieri, ciò che ha consentito al Real Madrid di vincere 2-1 la partita al Bernabeu. Mu ipnotizza l'Inter, il Real non perdona. Per quanto concerne la prima pagina della Repubblica, anche lì Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Haaretz, il quotidiano israeliano, rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma non l'Italia, ricordo, tra i paesi europei non c'è l'Italia, c'è la Francia, il Regno Unito e tanti altri paesi europei, ma non è presente l'Italia in queste sanzioni che sono state decise anche dal Canada per i coloni appunto in Cisgiordania. Poi successo della FD, il dolore di Merkel mi lacrima il cuore. Torino, la polizia, lezione di Vannacci, scoppia il caso e poi si parla anche di un personaggio dal falsario al re del porno eletti, il catalogo è questo. Per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta apre proprio sui regaloni Inter, Mu ringrazia Bissek e Martinez, una gaffe del difensore e un'altra del portiere che hanno lanciato il Real sul 2-0, i nerazzurri si riprendono e sfiorano anche il pari, Chivu grande partita, bisogna dire. E ho visto la partita, effettivamente l'Inter ha ben giocato a mio umile parere, e non è perché sono interista, sono sportivo. Ed è tutto.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

Oggi compie 66 anni Johnson Rigueira, cantante solista del duo Rigueira. Certo, erano due. No. Vamos a la playa.

0: Clinica Dentale Beidun. Tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
0: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514-952-8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514-891-8458.
3: Facciamo gli auguri a Dave Stewart, chitarrista e cantante degli Eurythmics, compie 74 anni. E poi George Michael, il canadese George Michael, che oggi compie 51 anni.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana:
1: ostriche Malpex, scatola di 25 a 15,99, gamberi puliti 51,60, 2 libbre a 14,99, passata di pomodoro rosso Gargano 660 ml 12,99 la cassa da 6, olio vegetale unico 2 litri a 6,99, pasta de cecco 2 per 5 dollari.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: La metropolitana Ovest questa mattina è un incubo, il meno che si possa dire. C'è ancora un incidente prima di Anjou, è bloccata da Marien fino a Descaries, veramente importante il traffico. Descaries Nord comincia a essere particolarmente intasata su tutta la lunghezza tra Turcot e la metropolitana. Dalla riva sud anche lì tutti i ponti al completo, ma anche gli accessi per i ponti dalla 132 sono bloccati. La 13 saldamente intasata all'altezza della 6 e 40, dove c'è anche un incidente come se non bastasse, problemi anche per la 15 e per la 20. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: La risposta dell'amministrazione Trump è stata rapida. Meno di 24 ore dopo l'entrata in vigore dei dazi di ritorsione canadesi, il presidente degli Stati Uniti ha ordinato la rimozione di alcuni prodotti canadesi dagli elenchi degli acquisti delle agenzie governative statunitensi. Ha poi ordinato il divieto di importazione dal Canada di alcuni prodotti. Ieri pomeriggio il presidente degli Stati Uniti ha ordinato alla General Services Administration, agenzia responsabile degli appalti per i vari livelli del governo statunitense, di bloccare l'accesso dei fornitori canadesi al Multiple Awards Schedule. D'ora in poi niente reciprocità, niente accesso, si legge in un post di Trump su Truth Social. Questa misura rimarrà quindi in vigore finché il Canada non ripristinerà la piena ed equa reciprocità per gli agricoltori e le aziende americane. Secondo la CBC il valore totale del programma MAS è di 50.6 miliardi di dollari all'anno, ma il valore totale dei contratti ottenuti dalle aziende canadesi è di soli 57,3 milioni per l'anno fiscale 24-2025. I fornitori canadesi hanno quindi rappresentato solo lo 0,1% del totale del programma statunitense. E in serata poi Trump ha firmato una serie di proclami che penalizzano il Canada. Tre di questi vietano l'importazione di prodotti canadesi come latticini, bevande alcoliche e motociclette a partire dal 29 settembre. Gli altri due proclami hanno modificato l'elenco dei prodotti canadesi soggetti al dazio del 50%. Tra i nuovi prodotti figurano formaggio, carta, acciaio, alluminio e materassi, ma altri prodotti come canne da pesca, carta igienica e golf cart sono stati invece rimossi dall'elenco. La nuova lista entrerà in vigore il 15 settembre. Dal canto suo la premier del Quebec Christine Fréchette ha tenuto una conferenza stampa ieri sulla guerra commerciale. Il Quebec si trova di fronte a un prepotente e di fronte a questo abbiamo due scelte: o ci pieghiamo finiamo in ginocchio, oppure teniamo la testa alta e restiamo saldi. Come premier ho fatto la mia scelta, resterò salda per il Quebec. La Fréchette ha annunciato l'intenzione di utilizzare anch'essa gli appalti pubblici come scudo, in particolare attraverso la misura che riserva alcune gare d'appalto pubbliche alle imprese locali fino a gennaio. Ha inoltre fatto appello alla solidarietà dei cittadini affinché si oppongano al prepotente americano, suggerendo di acquistare prodotti del Quebec. A livello di consumatori, se ogni famiglia aumentasse di $25 a settimana gli acquisti di aziende del Quebec, si inietterebbero complessivamente 3 miliardi di dollari nell'economia. Il Canada si è unito ieri a Regno Unito, Francia e altri 9 paesi europei, esclusa l'Italia, impegnandosi a vietare l'importazione di prodotti fabbricati negli insediamenti israeliani della Cisgiordania occupata. I firmatari accusano Israele di sostenere la violenza dei coloni e di incoraggiare l'espansione degli insediamenti, attività ampiamente considerata illegale dal diritto internazionale. In una dichiarazione congiunta rilasciata ieri, questi paesi hanno confermato la loro intenzione di imporre restrizioni al commercio di merci provenienti dagli insediamenti. Ricordiamo che si oppongono, oltre all'escalation della violenza perpetrata dai coloni, e anche al vasto progetto d'espansione degli insediamenti nel territorio occupato dal 1967. Israele ha immediatamente annunciato misure di ritorsione, per il momento rivolte solo al Regno Unito, definendo le critiche britanniche oltraggiose. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Sahar ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme ed il divieto di viaggio in Israele per 12 cittadini britannici ritenuti antisemiti. E inoltre il ministro degli esteri israeliano ha anche promesso contromisure non specificate contro i paesi che agiscono o agiranno contro Israele, senza tuttavia menzionare esplicitamente il Canada. I 12 paesi, tra cui appunto il Canada, hanno ribadito nella loro dichiarazione congiunta la loro ferma opposizione a qualsiasi misura che equivalga all'annessione della popolazione palestinese. L'espansione sistematica degli insediamenti in Cisgiordania e il significativo aumento della violenza dei coloni rappresentano una minaccia diretta e urgente alla soluzione dei due stati per il conflitto israelo-palestinese, hanno dichiarato, aggiungendo che copresiederanno una riunione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite questo mese su tale argomento. Gli prodotti che potrebbero essere interessati da queste restrizioni sono datteri, così come altra frutta e verdura, vino, cosmetici e vari prodotti industriali. I campionati del mondo di ciclismo su strada UCI costringeranno gli studenti di una scuola di Montreal a rimanere a casa per 3 giorni. Sebbene non siano previste chiusure delle scuole presso il centro servizi scolastici di Montreal, sono in corso i preparativi per gestire il trasporto scolastico come se si trattasse di una tempesta di neve, ma i ciclisti regaleranno comunque agli studenti del Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, scuola secondaria privata femminile situata sulla Côte Saint-Catherine, un giorno di vacanza dalle lezioni in presenza. La chiusura delle strade circostanti e il previsto afflusso di persone renderanno l'edificio inaccessibile, pertanto è stata decisa la chiusura per il 23, 24 e 25 settembre. Non si tratta di giorni di vacanza, tuttavia, poiché i servizi didattici saranno mantenuti sotto forma di giornate d'apprendimento con programmi di lavoro, ha sottolineato la responsabile delle comunicazioni. Gli studenti completeranno le attività e i compiti assegnati dai loro insegnanti, che saranno disponibili secondo le modalità che verranno comunicate agli studenti stessi. Le attività extrascolastiche e sportive saranno invece completamente annullate. Non ci saranno nemmeno periodi di supporto scolastico. Le scuole situate nel territorio della CSSDM non chiuderanno durante la competizione, ha indicato il portavoce Alain Perron. Detto questo, restiamo preoccupati per l'impatto che le chiusure e le restrizioni al traffico potrebbero avere sugli spostamenti. Il portavoce ha precisato che la maggior parte degli studenti va a scuola a piedi, che i servizi della STM rimarranno operativi durante le competizioni e che molte scuole si trovano vicino alle stazioni della metropolitana. Il punto critico riguarda il trasporto scolastico in autobus o in auto. Sono previsti ritardi significativi. E infine, 17 anni dopo aver ucciso i suoi due figli, l'ex cardiologo Guy Turcotte comparirà per la prima volta davanti alla Commissione per la Libertà Vigilata del Canada il 22 settembre. Tuttavia, secondo la legge, la decisione dei commissari rimarrà probabilmente riservata. Non rientra tra quelle accessibili tramite richiesta d'accesso al registro delle decisioni, si legge in una nota informativa della Commissione per la Libertà Vigilata del Canada. I giornalisti potranno assistere all'udienza di Turcotte il 22 settembre, ma a meno che i commissari non lo annuncino in diretta il giorno dell'udienza, la decisione non sarà resa pubblica. In breve, se i commissari deliberassero per più di qualche minuto e se Guy Turcotte riuscisse a convincere di meritare di beneficiare dei permessi temporanei di uscita dal penitenziario, sarebbe impossibile comprenderne il motivo. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero, cura di ADN Cronos.
3: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
4: Omicidio a Marano Vicentino in provincia di Vicenza, un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa. A ucciderlo, una serie di coltellate, secondo una prima ricostruzione. A colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nella notte. A dare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia, sul posto i carabinieri. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Riparte oggi la discussione in commissione alla Camera sul cosiddetto disegno di legge antisemitismo approvato a marzo dal Senato. Oggi in tutta Italia ci saranno manifestazioni promosse da oltre 250 associazioni per contestare quella che viene definita norma bavaglio, che equipara ad antisemitismo le critiche verso le politiche del governo di Israele. Nuova escalation nel Golfo: i Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E il premier britannico Burnham ha informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, e il presidente statunitense non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e Time of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando però di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale sempre $1.60, così come la valuta statunitense, che è ancora scambiata quest'oggi a $1.38.
5: Previsioni del tempo.
2: Cielo prevalentemente nuvoloso con 15 gradi percepiti a 14. Oggi andiamo a una massima di 23, l'Humidex la porta a 28, 90% adesso le possibilità di precipitazioni nel pomeriggio, 100% in serata, ritornano al 40% nel corso della notte. La minima la notte prossima sarà di 22, cioè di 20 con un Humidex a 22. Mentre il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Stanislao alla regia, Silvio Vietta al microfono per il vostro risveglio targato 992026.
6: 44 anni oggi, Francesco Gabbani nasce nell'82.

0: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre, dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace, dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13, dalle ore 10 alle 15, per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni, chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
1: Rese LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al Marché aux Puces Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Rese LM, ora al Marché aux Puces Saint-Léonard. 514-325-2200.

0: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Selyonar per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Selyonar, Toiture Unique.
1: Lo sport
2: in anticipo oggi, perché non vedo l'ora di parlare della sconfitta della mia squadra.
1: Ma no, ma è perché ma perché insomma non avete meritato, ma ecco,
2: come dicevo un bravissimo allenatore, chi segna un gol in più vince. E loro
3: sì. Anche chi fa errori perde, perché francamente sono state due papere, meno che si possa dire. La prima di Bisek, difensore che ha passato la palla a quello del Real Madrid, che aveva davanti Mbappé da solo.
1: No, ma perché lui non ci vede bene. Ha confuso le maglie, dai. Su.
3: E l'altra del nostro Martinez, portiere, che ha voluto far vedere le sue capacità col piede in piena area. Con davanti uno che si chiama Valverde, che non è uno con
1: davanti
3: quali...
1: Davanti non Torre Stelli, ancora. Con una botta di fortuna,
3: cioè, gli ha proprio solo toccato la palla che è entrata in rete. Veramente
1: ha alzato la mano, come dire, ma ha fatto fallo. No, no, non lo so.
3: Proprio
1: tieni e segna.
3: Non, meno male che non avevo un microfono vicino, perché suppongo che abbia detto cose poco eleganti dopo la gara. Fatto sta che l'Inter, come dicevamo, ha perso 2-1 a Madrid, però.
1: Non è grave, voglio dire.
3: Beh, non è grave, ma devo dirti la verità, io ho visto la partita l'Inter ha anche ha giocato bene, secondo me, e comunque il primo tempo meritava anche...
1: Ma sì, io ho sentito i commenti dall'Italia.
3: Cosa vuoi dire? Così è. Comunque, le altre partite ieri della Champions, vedo anche i risultati: AEK ha battuto l'ASC 1-0, Bruges ha perso in casa contro l'Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund si è imposto sul Villarreal 3-2, Porto ha perso in casa contro il Manchester City 2-0, Lille 2, Betis 3, anche lì l'ha persa in casa, e poi come dicevo Real Madrid Inter 2-1. Ricordo che oggi sono in campo il Napoli che accoglie l'Arsenal.
1: Una bella partitella, Allegri. Allegri io lo vedo malino, però voglio dire.
3: Tu già l'hai condannato al panettone anticipato.
1: Ma perché insomma i risultati non vengono poi alla fine.
3: Vabbè, staremo a vedere, forse verranno oggi. Speriamo. Domani Como Lipsia e
1: Como si allena con Lipsia.
3: E domani sempre Fenerbahce Roma. Anzi, vedo anche gli orari. Napoli oggi gioca alle 15, ora di Monza. Fenerbahce Roma invece giocano domani alle 12:45 e poi alle 15 Como Lipsia. Voilà, questo è per la Champions.
1: Sì, c'è una un retroscena sull'esonero di Grosso alla Fiorentina.
3: Che retroscena è, caro Ivan?
1: Dalle fonti che ho potuto constatare, Gazzetta dello Sport, dice che c'è stato una lite alla base dell'esonero, perché
3: vedi che noi stiamo fortunati, litighiamo da mattina a sera, non però... ti ho ancora esonerato.
1: Ma neanche io. No, c'è stata una lite nello spogliatoio, comunque dopo partita, fra
3: anche perché era l'anniversario del Vaffa Day ieri, sì. Se mi ricordo bene.
1: Tra lui e il direttore sportivo, che ha avuto da dire un po' su delle cose. Lui ha ribadito, ha detto che la rosa non è all'altezza di come lui se l'aspettava, insomma tutte queste
3: troppe
1: cose,
3: troppe spine, poco rosa,
1: poche rose. Ma comunque lui non si è dimesso, è stata la società che lo ha dimesso, però adesso la società sta valutando se l'esonero è causato da motivi reali e non cioè non è colpa della società che ha dovuto licenziarlo, ma per il comportamento o le frasi che lui avrebbe detto in questa discussione che ha avuto con la società, insomma, questo è.
3: Vabbè.
1: altre cose del calcio?
3: Beh, altre cose del calcio, sì, perché ieri è stata presentata, è stato presentato l'elenco del Pallone d'Oro di quest'anno.
1: Ah.
3: E c'è solo, non c'è nessun italiano, ma c'è solo un giocatore della Serie A, ed è l'argentino Lautaro, che gioca per l'Inter. È tutto lì.
1: E questo è il sintomo.
3: Messi è tornato in corsa, tra le altre cose.
1: Ah, anche lui.
3: Beh, oui. Comunque, nessun italiano tra i 30. Il titolo, ricordo, verrà assegnato il 26 ottobre a Londra. Infatti, il 26 non sarò in onda perché vado a Londra a coprire in diretta per lo
1: Dopo
3: sport.
1: Dopo questa scemata ne diciamo una seria, perché ieri
3: avevo un provino. Sì, un provino. Ho detto due piccioni con una fa. Beh, sai che stanno scegliendo il prossimo James Bond?
1: So.
3: Non hanno ancora deciso. Volevo.
1: So, però sta scegliendo anche le figure in fondo, perché c'è una scena. No,
3: in realtà era una rivisitazione di Biancaneve e i Sette Nani.
1: Mai vantaggio.
3: Dovevo andare a fare il Cucciolo, che è sempre
1: stato. Pensavo Biancaneve.
3: No, Biancaneve non mi viene bene. Allora?
1: No, ieri c'è stata una mezza tragedia, perché paura per Caretax, che è il gioiellino del Borussia, 18 anni, che il Borussia ha soffiato quest'anno al Milan. E si accascia in campo. Si è accasciato in campo e è stato subito trasportato all'ospedale. Ha problemi al cuore, dicono. E ancora non è stato reso completamente la dinamica, ma tanto è stato l'acquisto più costoso dell'estate da parte dei tedeschi, anche perché si parla benissimo di questo 18enne a cui il Milan era in corsa, però il Borussia è riuscito a prenderselo. E niente, staremo a vedere. 18 anni col problema al cuore, insomma.
3: Pesantino,
1: È pesantino, sì. È stato pesante ieri anche per Alcaraz.
3: Ha vomitato anche lui,
1: sì. E tra l'altro ha mandato a pescare anche un cameraman che voleva riprenderlo, gli ha detto...
3: Nani,
1: non mi sembra il caso, voglio dire. Non sono Djokovic, che fa vedere a tua. E ha perso contro il Shelton, che è stato sostenuto. Shelton è americano, quindi è stato sostenuto. È caduto al quinto set. È comunque una partita che sembrava andare bene, perché ha vinto il primo 7-6, poi dopo Shelton ha vinto 6-1, 6-3 il secondo, e quindi sembrava che tutto andasse liscio, ma niente. Poi alla fine Alcaraz ha dovuto cedere. Ha rilasciato le interviste, ha detto che nonostante tutto è contento, perché non ha problemi al polso.

0: fratello maggiore, perché insomma è un ragazzino anche lui. Oggi si gioca l'altra semifinale, Zverev contro Bodic van de Zuchtplus.
1: Lo so, bravo lui.
0: Ma mica tanto. E Khachanov contro Alexander Brox. Alexander Brox, non dice niente, ma è lì, è un belga, è un ragazzo belga. Non dice niente, però arriva sempre in fondo a queste competizioni. Vedremo. Grosso regalo a Zverev, con l'uscita di Alcaraz, perché diventa lui il possibile vincitore di questi Australian Open. Nel doppio maschile oggi giocherà Bolelli e Vavassori, che sono arrivati anche loro agli ottavi di finale. Altre cose del tennis: Sinner si sta riprendendo positivamente, quindi sarà sicuro al 99% il suo rientro nei tornei in Cina, e staremo a vedere poi. Uno spazio.
1: No, perché su sport locale c'è ben poco oggi, quindi mi direi che per lo sport oggi è tutto.
0: Va bene.
2: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Salionard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Fichi d'India gialli 2 kg 11,99, costine di manzo 5,99 la libra, prosciutto Marcangelo 9,3 la libra, pasta prima luci importate dall'Italia 2x3 dollari.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Fagiolini 1,49 la libra, petti di pollo disossati 6,99 la libra, mascarpone italiano Zanetti 8,99, farina Caputo 00 5 kg 14,99.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier. Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
5: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

fugir. Io vivo con l'idea che tutto il resto noia, senza pubblicità.

0: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est. Vino e baci
1: ancora. Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

Due belle canzoni, la hit parade l'abbiamo posticipata alle, dopo le 9, perché non abbiamo ancora ben inserito tutte le canzoni. Ascoltiamo Passione Maledetta dei Modà e La mia banda suona il rock di Ivano Fossati.

differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Bene, e te? Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia un errore.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Beh, saranno anche le 9 del mattino, ma nessuno l'ha detto, la viabilità è ancora tutta bloccata, la nostra città, sia per accedere dal sud dell'isola con tutti i ponti al completo che per arrivare dal nord dell'isola con la 13 e la 15 che sono ancora bloccate, la 6:40 che è anche lei bloccata tra Bois de Fillon e Boisbriand. Quindi veramente difficile come ora di punta la metropolitana ovest da Anjou fino a Descaries, Descaries nord su tutta la lunghezza, la Met est da Cavendish, Descaries sud il primo terzo. Siate molto pazienti.
1: Giornale radio, CFMV 1280.
2: La risposta dell'amministrazione Trump è stata rapida. Meno di 24 ore dopo l'entrata in vigore dei dazi di ritorsione canadesi, il presidente degli Stati Uniti ha ordinato la rimozione delle aziende canadesi dagli elenchi degli acquisti delle agenzie governative statunitensi e ha poi ordinato il divieto di importazione dal Canada di alcuni prodotti, aumentando al contempo i dazi su altri beni. Ieri pomeriggio il presidente degli Stati Uniti ha ordinato alla General Services Administration, l'agenzia responsabile degli appalti per i vari livelli del governo statunitense, di bloccare l'accesso dei fornitori canadesi al Multiple Award Schedule. D'ora in poi niente reciprocità, niente accesso, si legge in un post di Trump su Truth Social. Questa misura rimarrà quindi in vigore finché il Canada non ripristinerà la piena ed equa reciprocità per gli agricoltori e le aziende statunitensi. Secondo la CBC, il valore totale del programma MAS è di 50,6 miliardi di dollari all'anno, ma il valore totale dei contratti ottenuti dalle aziende canadesi è stato di soli 57,3 milioni di dollari per l'anno fiscale 2024-2025. In altri termini, i fornitori canadesi hanno quindi rappresentato solo lo 0,1% del totale del programma statunitense. E in serata l'amministrazione Trump ha firmato una serie di proclami che penalizzano il Canada. Tre di questi vietano l'importazione di prodotti canadesi come latticini, bevande alcoliche, motociclette, il tutto a partire dal 29 settembre. Gli altri due proclami hanno modificato l'elenco dei prodotti canadesi soggetti al dazio del 50%. Tra i nuovi prodotti figurano formaggio, carta, acciaio, alluminio e materassi, ma altri prodotti come canne da pesca, carta igienica e golf cart sono stati invece rimossi dall'elenco. Questa nuova lista entrerà in vigore il 15 settembre. E da parte sua, la premier del Quebec, Christine Fréchette, ha tenuto ieri una conferenza stampa sulla guerra commerciale. Di fronte a un prepotente abbiamo due scelte: o ci pieghiamo o finiamo in ginocchio, oppure teniamo la testa alta. Ho deciso di tenere la testa alta. La Fréchette ha annunciato infatti l'intenzione di utilizzare gli appalti pubblici come scudo, in particolare attraverso la misura che riserva alcune gare d'appalto pubbliche alle imprese locali fino a gennaio. Ha inoltre fatto appello alla solidarietà dei cittadini affinché si oppongano al prepotente americano, suggerendo di acquistare prodotti del Quebec. A livello di consumatori, ha detto, se ogni famiglia aumentasse di $25 a settimana gli acquisti da aziende della provincia, si inietterebbero complessivamente 3 miliardi di dollari nell'economia del Quebec. Il Canada si è unito ieri a Regno Unito, Francia e altri 9 paesi europei, esclusa l'Italia, impegnandosi a vietare l'importazione di prodotti fabbricati negli insediamenti israeliani della Cisgiordania occupata. I firmatari accusano Israele di sostenere la violenza dei coloni e di incoraggiare l'espansione degli insediamenti, attività ampiamente considerata illegale dal diritto internazionale. In una dichiarazione congiunta rilasciata ieri, questi paesi hanno confermato la loro intenzione di imporre restrizioni al commercio di merci provenienti dagli insediamenti. Ricordo che si oppongono all'escalation di violenza perpetrata dai coloni, ma anche al vasto progetto di espansione degli insediamenti nel territorio occupato da Israele dal 1967. Ricordo anche che tra i prodotti che potrebbero essere inclusi in questo boicottaggio vi sono

0: L'annuncio di queste misure giunge nel pieno della campagna elettorale israeliana per le elezioni parlamentari di ottobre, caratterizzata appunto da un inasprimento della retorica da parte di alcuni leader israeliani della coalizione di destra e di estrema destra guidata da Benjamin Netanyahu. Tra gli esempi di prodotti esportanti dagli insediamenti israeliani che potrebbero essere interessati dalle restrizioni ci sono datteri, così come altra frutta e verdura, vino, cosmetici e vari prodotti industriali. I campionati del mondo di ciclismo su strada costringeranno gli studenti di una scuola di Montreal a rimanere a casa per 3 giorni. Si tratta del trasporto scolastico che sarà perturbato come se si trattasse di una tempesta di neve, dicono dalla scuola. I ciclisti regaleranno dunque agli studenti del Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, scuola secondaria privata femminile situata sulla Côte Saint-Catherine, giorni di vacanza dalle lezioni in presenza. La chiusura delle strade circostanti e il previsto afflusso di persone renderanno l'edificio inaccessibile, pertanto è stata decisa la chiusura per mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 settembre. Non si tratta di giorni di vacanza, tuttavia, poiché i servizi didattici saranno mantenuti sotto forma di giornate di apprendimento con programmi di lavoro. Le attività extrascolastiche e sportive saranno invece completamente annullate e non ci saranno nemmeno periodi di supporto scolastico. Le scuole situate nel territorio della Commissione Scolastica di Montreal non chiuderanno durante la competizione, ha detto il portavoce Alain Perron. Detto questo, restiamo preoccupati per l'impatto che le chiusure e le restrizioni al traffico potrebbero avere sugli spostamenti. Il portavoce ha precisato che la maggior parte degli studenti va a scuola a piedi e che i servizi della STM rimarranno operativi durante le competizioni e che molte scuole si trovano anche vicino alle stazioni della metropolitana. Il punto critico riguarda il trasporto scolastico in autobus o in auto. Sono previsti ritardi significativi in alcune zone. E 17 anni dopo aver ucciso i suoi 2 figli, l'ex cardiologo Guy Turcot comparirà per la prima volta davanti alla Commissione per la Libertà Vigilata del Canada il 22 settembre. Tuttavia, secondo la legge, la decisione dei commissari rimarrà probabilmente riservata. Questa decisione non rientra tra quelle accessibili tramite una richiesta d'accesso al registro delle decisioni, si legge in una nota informativa della Commissione per le Libertà Vigilate del Canada, inviata ai media ieri. Pertanto i giornalisti potranno assistere all'udienza di Guy Turcot davanti alla commissione il 22 settembre, ma a meno che i commissari non annuncino in diretta il giorno dell'udienza, la decisione non sarà resa pubblica. In breve, se i commissari deliberassero per più di qualche minuto e se Guy Turcot riuscisse a convincerli di meritare e di beneficiare di permessi temporanei di uscita dal penitenziario, sarebbe impossibile comprenderne il motivo. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: A Squinzano, in provincia di Lecce, l'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella ad accogliere il feretro, arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina, la famiglia e gli amici più stretti in un clima di fortissima commozione. Il padre Franco in lacrime si è chinato sulla bara per baciarla, la mamma teneva stretto tra le braccia un orsacchiotto della figlia piccola. I funerali sono fissati alle 17, subito dopo la camera ardente allestita nella stessa chiesa. Omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio, associazione finalizzata al narcotraffico. Sono le accuse a carico delle 7 persone arrestate stamane a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, storico capo ultras della Lazio, ucciso al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan sul proprio affiliato. Intanto sulla vicenda si muove anche la Commissione parlamentare antimafia, che ha chiesto gli atti alla Procura di Roma. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere, altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi USA contro 5 petroliere iraniane. Nessun attacco a caccia torpediniere della marina statunitense, notizia completamente falsa, smentisce il comando centrale USA. Intanto, secondo Axios e il Times of Israel, il premier britannico Barnum avrebbe informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente statunitense non gli ha detto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Dopo 13 giorni di lutto, funerali solenni oggi per Harald V, re di Norvegia, morto il 28 agosto ad 89 anni. A Oslo sono confluiti diversi regnanti e leader per una cerimonia che rende omaggio anche ai suoi 35 anni di regno, dai reali di Spagna ai sovrani di Svezia, Danimarca, Belgio e Giordania. Per la Gran Bretagna fa le veci di Carlo il principe William, tra i presidenti europei anche quello ucraino Zelensky.
0: La quotazione indicativa del dollaro canadese vede a quest'ora l'euro salire a 1,61, stabile la valuta statunitense che è ancora scambiata a 1,38.
2: Previsioni del tempo.
0: Cielo nuvoloso con 15 gradi percepiti come tali, oggi si va a una massima di 23, umide a 28, ma 90% le possibilità di pioggia nel pomeriggio, che diventano 100% in serata per ritornare a solo 40% nel corso della notte, quando la minima sarà comunque un caldo 20 gradi con un umide a 22. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e poi nuovamente alle 17 in diretta dall'Italia. Ivan Estenis alla regia, Silvio Vieto al microfono, il risveglio è quello di questo mercoledì 9 settembre.
3: E parlando di questo brano dal titolo Hit Parade, la nostra Hit Parade andrà in onda un po' più tardi. Adesso ascoltiamo quella di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

0: bere.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Fette di pesce spada, ideali per il barbecue, a 16,99 la libbra. Gamberi papillon dall'Argentina, una libbra a 14,99. Cotolette di maiale a $4,49 la libbra. Fagiolini a $1,49 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre, dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace, dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13, dalle ore 10 alle 15, per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni, chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pere roscia 1 kg e limoni 3 libbre 3,99. Cosce di pollo 2,69 la libbra. Uova confezione da 30 9,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Attention, radio affiliates linked to the network. Stand by for transmission. Coming down in 3, 2, 1.
1: In the mix.
2: Ladies and gentlemen, this just in. There will be no country line dancing music played here tonight. Now, back to the party.
3: Ladies and gentlemen, the Royal Gigolos presents...
4: E siamo giunti alla nostra hit parade internazionale. Cambiamenti in classifica, una novità in terza posizione per il mondo francofono. E si tratta di Je t'en vacances, je fais ce que je veux. Bon, Orange Lessard, classe moyenne.

0: Récapitulons les dents tes cheveux, JF posé, c'est quoi le bon choix dit Gabriel Fredette et je t'en vacances, je veux faire ce que je veux. Alors, je laisse ça à la classe moyenne in terza posizione questa settimana per il mondo francophone. Anche per la hit parade alla tecnica Ivan Restelli, andiamo adesso con... I brani anglofoni dove...
1: No, adesso devo giustificare una cosa. Io non so, abbassano i volumi di un'app che usiamo, che non ho capito perché abbassano i volumi.
0: Non è questa la questione, la questione è che tu dovresti verificare.
1: Ho capito, ma è una cosa che usiamo 100 volte al giorno.
0: E prima dei pasti.
1: E anche dopo, perché, però è così. Ce la facciamo? Vai avanti con quella inglese. Che è pronta.
0: Adesso verifichiamo se è pronta. Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb, ancora in terza posizione questa settimana.

Confermiamo dunque Choosing Texas e la Langley in prima posizione, seguito da chi? Shelly Lefty con Boston al secondo posto. Mi confondo qua. Kingdom of Fear di Cameron Whitcomb occupa la terza posizione per il mondo anglofono questa settimana.

La classifica italiana adesso, da non confondere con la top 10 di sia FM 1280 che abbiamo registrato con Vittoria mensilmente. Questa è la classifica settimanale della Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Per gli album, terza posizione ancora Tutta Vita Sempre di Olly, al secondo posto Vangelo di Shiva, Tutto è Possibile, anche se aggiungeremmo Non Credo, di Geolie in prima posizione. Per i singoli che ci interessano più da vicino, terza posizione ancora questa settimana, Dai Dai, Shakira e Burnie Boy.

che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro, se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
0: Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.

Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pere roscia 1 kg e limoni 3 libbre 3,99. Cosce di pollo 2,69 la libbra. Uova confezione da 30 9,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.
2: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole.

Eric Duhem, che ne ha piene le scatole delle controversie relative ai suoi candidati, ogni giorno ne viene fuori una nuova e ne presenta un altro. Questa volta gli ha coperto la faccia e la testa con un sacchetto di cartone, quindi non lo si vede, lui non riesce neanche a respirare, e lo stesso Eric Duhem, leader del Partito Conservatore, dice: questo qui non farà nessun problema, ve lo prometto. Caricatura di Chapleau nella Press Plus di oggi. La caricatura Le Journal de Montréal, Y la dedica invece alle Bombardier, che poi abbiamo visto non è stata inclusa nelle sanzioni del presidente statunitense, come è giusto che sia, anche considerato il fatto che ci lavorano 3.400 persone negli Stati Uniti. Comunque, Bombardier, un aereo di Bombardier che sta per attraversare una perturbazione importante, previste turbolenze, in realtà una delle nuvole assomiglia a Donald Trump, l'avrete capito, ed è una nuvola nel cielo. E infine la caricatura de Le Devoir, no, non infine, la caricatura de Le Devoir, stessa cosa, sui dazi si vedono i due che si tengono per il mento, ossia Carney e Trump, non so se sapete la famosa canzone Je te tiens par la barbichette, e infatti si tengono dalla barbichette, je te tiens, tu te tiens par la barbichette, la prochaine chi imposerà dei tarif, ora d'autres tarif, eccetera eccetera, quindi è una guerra oltre di parole. La mia preferita quest'oggi, Le Soleil, ed ecco te che la disegna, e si vede Trump di fronte a un gigante cinese che in realtà è il presidente Xi Jinping, devono affrontarsi in un ring di pugilato. Trump è molto preoccupato perché vede appunto Xi Jinping molto più grande e grosso di lui, allora si gira e dà un cazzotto a Carney, come per dire, di fronte alla minaccia cinese meglio prendersela con i paesi meno importanti, ed è tutto.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Caro Silvio, ti saluto, ti ringrazio e soprattutto ciao a tutti.
1: Grazie Mario Stelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue Vittorio Zorfini con le sue mattine, preceduto da una chiacchierata col sottoscritto. Per quanto mi concerne, comunque l'appuntamento è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale. Silvio, e basta così.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
4: Carne di gambero blu, una libbra a $11.99. Ricotta di campagna Saputo, 400 grammi a $3.99. Cotolette di maiale con osso, $3.99 la libbra. Pere cactus, $1.49 la libbra.
3: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Peter Marcelagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pere roscia 1 kg e limoni 3 libbre 3,99. Cosce di pollo 2,69 la libbra. Uova confezione da 30 9,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace, dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13, dalle ore 10 alle 15, per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: con Vittoria.
1: Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.
0: In diretta su CFMB 1280.
2: Buongiorno principessa.
3: Buongiorno principesse e principessi.
4: Carissima Vittoria Zerfini, buongiorno a lei.
3: Caro Silvio Orvieto, buongiorno a lei. Grazie per fare anche quest'altra ora insieme.
4: Beh, ora
3: tu dovevi dire, ma come, non è mezz'ora?
4: Beh, non so, abbiamo aumentato.
3: Non te l'avevo detto?
4: Non l'avevi detta questa cosa qua?
3: No, va bene, va bene. Va bene, lanciamo la sigla.
4: Vai.
3: Peccato, perché non la trovo. Va, right. Allora.
4: Non è ancora la sigla ufficiale, eh?
3: No, per niente. Lanciamo la sigla? E tu dici, sì, sigla.
4: Sì, sigla.
3: Io vorrei sapere oggi che tempo fa a Montreal.
4: Io faccio teatro da anni, non ho mai avuto un suggeritore come te.
5: Io faccio teatro da anni.
4: Non esistono più suggeritori, lo sai.
3: Anche ieri ti ho lanciato il caffè, ma non hai colto.
4: No.
3: La puntata la trovate comunque, la potete riascoltare adesso.
4: CFMB.ca.
3: Che volevo dirti, caro Silvio, ma oggi che fa? Piove, oggi ci siamo svegliati.
4: Oggi piove,
3: con
4: secondo
3: 16 gradi, che meraviglia.
4: Sì, ma io non dico più nulla perché queste previsioni sono un po'
3: difettose. No, sono ridicole. Allora, settimana scorsa venerdì ho annunciato pioggia. La pioggia è arrivata credo 5 minuti, forse una coda di un nubifragio passato, basta. Invece okay. Annunciavano pioggia. E invece
4: la previsione indica pioggia per il pomeriggio e la serata.
3: Io l'ho presa stamattina la pioggia, eh? C'era scritto piove tipo adesso 5 minuti, ha piovuto in quel momento 5 minuti, era tutto vero.
4: Almeno non hai dovuto aspettare l'autobus, mi hanno detto.
3: Allora ragazzi, ci apprestiamo ad affrontare i mondiali del ciclismo a Montreal, che questo è solo un effetto in più sul traffico cittadino, che non so cosa abbia di problemi suoi cosa è successo stamattina?
4: No, stamattina niente di particolare rispetto alla media. È
3: stamattina
4: la media che
3: non
4: è
3: sono
4: drammatica.
3: Passati due autobus, hanno cambiato il percorso di questi autobus e io volevo prendere la bicicletta, stavo prendendo la bicicletta, poi sento un rumore. Vi ricordate quel rumore, quello bello? Era la pioggia. Ho detto vabbè, magari prendo l'autobus, però l'autobus non passava. E non so cosa sia successo oggi.
4: Io stamattina nel giornale radio ho aggiunto questa notizia strepitosa, che c'è una scuola che ha dato 3 giorni di vacanza ai propri alunni. Beh, vacanza, comunque dovranno lavorare da casa durante questi mondiali del ciclismo, perché la scuola, l'entrata sarà inaccessibile. Tra le chiusure delle strade, gli autobus e gli spettatori, perché ci si aspetta

0: e io lo trovo assurdo. Beh, sbaglio?
1: Beh, non so se è assurdo, se è mal pianificato, non oso menzionare nulla.
0: Mi dispiace per la sindaca, perché questo sarà uno di quelle cose che, per cui verrà ricordata. Erano già pianificati i mondiali del ciclismo, però con chi te la prendi se non con il responsabile? In questo caso il responsabile è la sindaca della città,
1: è l'attuale amministrazione.
0: E l'attuale amministrazione, quindi ce la prendiamo proprio così com'è, esattamente così com'è. Sono 17 gradi fuori da questa signora, fuori dai nostri studi, è caduta la corona. È bellissimo, e oggi abbiamo degli argomenti proprio stupendi.
1: Guarda, considerate la giornata di? Che non si può dire.
0: Scusami.
1: Oggi si parla di pannolini. Non dico altro.
0: Ah, c'era il collegamento, c'era il collegamento.
1: La giornata di...
0: Perché noi siamo venuti in Canada pensando, paese giovane, facciamo figli, facciamo cose... E invece come l'Italia, vedi?
1: Come la stragrande maggioranza dei paesi occidentali. Bisogna dire.
0: Becchiamo male.
1: Cambiamento emblematico dell'invecchiamento della popolazione e del marcato calo del tasso di natalità in Quebec. Signore e signori, le vendite di quelle che sono definite mutandine assorbenti, che sono in realtà anche spesso e volentieri dei pannoloni, ma anziché essere un pannolone...
0: Sì, il marketing mi piace.
1: No,
0: è
1: una mutanda assorbente a effetti proprio...
0: Sì.
1: Per adulti, certo. Ovviamente, superano quelle di pannolini per neonati, signore e signori. Le vendite,
0: vedi?
1: È confermato. Oggi il 23% dei quebecchesi ha più di 65 anni. Questa fascia di popolazione ha appena superato numericamente quella dei minori di 19 anni.
0: E non sarà l'immigrazione che ci salverà, così come non sarà in Italia la soluzione, anche se è utile per tanti versi l'immigrazione, ma in questo caso in realtà non sarà sufficiente per riuscire, uno, a pagare le pensioni e due, per rinnovare la popolazione.
1: Assolutamente no, anzi nel 2024 per la prima volta nella provincia del Quebec si sono registrati più decessi che nascite. E il numero di figli per donna non è mai stato così basso, si parla di 1.34, che sono dati che io ho sempre trovato un po' ridicolo, perché 1.34 cosa vuol dire? Un figlio, poi mezzo orecchio,
0: è
1: un pezzo
0: pensando,
1: di pancia, ma non sono riuscito a farlo tutto.
0: Stavo pensando di farlo, ma poi alla fine mi sono detta, ciao, forse non è il caso.
1: Ne faccio solo metà, non ho capito. Vabbè,
0: no, comunque, meno della metà.
1: Servono, per garantire il ricambio generazionale, 2,1 figli per donna. O per famiglia, o per coppia, o per whatever.
0: No, non credo andrà così.
1: Non credo che andrà così, anche perché malgrado tutto ciò che si è fatto, dagli asili nido a questo e quell'altro per incitare le persone a fare figli, in realtà c'è stata la crisi economica nel 2008 che ha un po' tagliato le gambe a più di una persona. Poi c'è stato
0: in senso figurato.
1: Sì, non è il punto 4 del bambino, solo le gambe, è in senso figurato, come dicevi giustamente tu. E tra le altre cose, 2020 pandemia, incertezza finanziaria, attenzione, alla quale si aggiungono anche incertezza economica ovviamente, ma climatica. Io so per esperienza personale, perché ho dei figli in età
0: che all'epoca non faceva caldo,
1: in età di fare figli loro stessi, che non li faranno, ma so per certezza che i giovani oggi, parlo di giovani, diciamo della generazione dei miei figli, non hanno intenzione di fare figli. Anche spesso e volentieri, non solo per l'incertezza economica, finanziaria,
0: no,
1: quello che costa, anche perché dicono, io in un mondo simile di figli non ne voglio mettere al mondo.
0: Certo, era bella l'ignoranza, quello aiutava tantissimo.
1: Quindi le intenzioni di avere figli,
0: scusatemi, tipo... no, non vorrei che qualcuno si offendesse, ignoranza nel senso, era bello pensare, no, avere quella leggerezza nel dire, ma sì, dai,
1: ma famo sti figli, ecco.
0: Ma sì.
1: Poi ci si organizza. Invece le intenzioni di avere figli sono diminuite nel 2011, anzi dal 2011 e soprattutto dal 2017. Il calo più significativo si registra tra le donne, proprio di età superiore ai 15 anni, senza figli. Metà delle donne superiori ai 15 anni intende rimanere senza figli. La metà, è il 50%, signore e signori.
0: Non mi metto qui a dire il perché e il per come.
1: Beh, dicono la causa principale rimane l'incertezza. Dicono, i giovani adulti prendono decisioni in un contesto in cui è estremamente difficile avere certezze sul futuro, diciamocelo francamente. Da tutti i punti di vista, lavorativo,
0: certo,
1: economico, finanziario, ecologico, come ho detto, politico. Ma
0: invece in Italia, secondo le proiezioni dell'Istat, entro il 2050 quasi una persona su tre in Italia avrà almeno 65 anni e nel frattempo appunto diminuisce.

0: diminuisce la popolazione in età lavorativa e quindi insomma è un problema che riguarda un po' tutti e quindi ci si trova anche in Italia davanti a una profonda trasformazione demografica sicuramente e insomma lo sappiamo, questa forse è l'unica cosa a cui non ha mai risposto la politica.
1: E questo è interessante che tu lo menzioni perché effettivamente.
0: No, perché da donna in Italia sapevo benissimo quali fossero le condizioni e quindi era tutto sulle spalle
1: È vero,
0: della sottoscritta, tra virgolette, e
1: verissimo,
0: di tutte quelle nella condizione
1: verissimo.
0: come mi trovavo anch'io. Di conseguenza.
1: Certo, assolutamente, assolutamente. E devo dirti che c'è anche un aspetto molto interessante che ho letto in questo articolo, che dice che anche la società, che una volta spingeva a fare figli, mandandoti incentivi, questo e quell'altro, oggi la società in generale ti lancia un messaggio diverso. Oggi la società ti dice: investi nei tuoi studi, studia di più, investi nella tua carriera, concentrati su quella. Cioè, è molto società arrivista da quel punto di vista lì rispetto a quello che poteva essere nel passato.
0: Geograficamente parlando, parli del Canada.
1: Parlo del Canada, certo, ma suppongo che anche in Italia sia una delle ragioni che spinge i giovani a dire: no, io non ho tempo di fare figli, voglio fare carriera, voglio fare questo, voglio
0: Guarda, Silvio,
1: fare
0: sei molto carino, ma no, soldi.
1: Ma sì, ma è
0: difficoltà
1: tutto
0: economica.
1: collegato, cara Vittoria, perché quando hai una carriera c'hai pure i
0: Qual è
1: soldi.
0: la carriera in Italia, Silvio, mediamente?
1: Vabbè, comunque.
0: Quello ti volevo dire,
1: Ok,
0: se sei un
1: d'accordo.
0: giovane e vuoi lavorare e guadagnare più di 6 dollari euro l'ora, non è così facile.
1: No,
0: Ecco, quello volevo
1: senz'altro.
0: dire. E di
1: Ecco,
0: conseguenza, ecco
1: certo.
0: là che la coperta è sempre più corta.
1: Certo, assolutamente. Comunque
0: Quindi seppelliamo tutto.
1: il tasso di fertilità nel Quebec è inferiore addirittura ad alcuni paesi industrializzati come Stati Uniti e Francia, ma significativamente più alto di quello di altri paesi come la Spagna e la Corea del Sud. Quindi andate a fare figli in Corea del Sud?
0: Non lo augurerei, però
1: No, io non so, voglio dire, un bel
0: è
1: bambino
0: l'unico
1: coreano.
0: modo. Vabbè,
1: Perché
0: andiamo.
1: no? Vabbè,
0: Dico,
1: comunque.
0: seppelliamo tutto?
1: No, non, aspetta, prima di
0: Aspetta,
1: seppellire,
0: vai,
1: voglio anche
0: dimmi.
1: aggiungere quanto segue, perché hai detto la politica. E non è un caso, visto che siamo proprio in periodo elettorale, che i partiti politici
0: Attenzione, eh.
1: ci stanno lanciando giorno dopo giorno promesse elettorali proprio sul fronte delle famiglie, proprio per incitare a fare figli, proprio per consentire di fare figli e vivere bene,
0: E poi mi
1: eccetera, eccetera.
0: spiegano come avere una casa, eccetera, eccetera, un lavoro con. Vabbè. Cose concrete.
1: Vogliamo seppellire?
0: Seppelliamo per favore, che non riusciamo
1: Allora,
0: vivi. Cioè, io non ne esco bene.
1: andiamo adesso a vedere ciò che sono i famosi
0: Oh!
1: i premi.
0: Finalmente!
1: Allora,
0: Nobel.
1: ci sono i Nobel e ci sono i premi Ig Nobel, che sono i premi che dà ogni
0: Hai ragione.
1: anno l'Accademia a degli studi che definiscono
0: È bellissima questa notizia. Ignobili, no, non
1: Ig
0: è carino.
1: No, però, ma sono studi seri, eh?
0: È
1: Sono studi seri,
0: serissimi,
1: ma ogni
0: appunto
1: anno
0: dico,
1: io.
0: il nome è immeritato, ma capisco il gioco di
1: È
0: parole.
1: Ig Nobel del 2026, cioè praticamente cosa non ci si inventa per aiutare l'ambiente. Signore e signori, ecco i vincitori di quest'anno e sono studi effettuati.
0: Che meraviglia, ragazzi, che ridere.
1: Per esempio.
0: Voi, non vi viene in mente di fare un esperimento e vedere quanto può durare una mutanda sottoterra?
1: Voilà, per esempio,
0: Ma come
1: seppellì.
0: gli è
1: Ma per
0: venuto in
1: questo il
0: mente?
1: collegamento col pannolino ci stava.
0: Infatti dovevamo metterla dopo, vabbè,
1: Che i
0: comunque sì.
1: pannolini, tra l'altro, ecologicamente sono la cosa più pazzesca, negativa che ci sia.
0: Va
1: Infatti, adesso
0: bene.
1: c'è un ritorno al pannolino di pezza che si lava, te lo
0: Fatemi
1: dico.
0: sapere nei commenti se voi avete il tempo di lavare i pannolini
1: Beh,
0: e avete anche un lavoro che
1: io
0: vi
1: li posso
0: permetta di
1: stirare per quando
0: mantenerli.
1: l'Inter gioca, non c'è
0: No, Silvio,
1: problema.
0: non ci credo che tu abbia toccato l'argomento Inter. No,
1: Perché?
0: niente, così sentivo. Aspetta, rimetto la base, che sennò sembra proprio il gelo. No, così.
1: No. Io
0: No.
1: sono una persona molto onesta. L'Inter ha
0: Onesta.
1: giocato molto bene, ha fatto due papere pazzesche. Il portiere, tra l'altro, dovrebbe essere castigato. Ma ha
0: Ah, no, ecco,
1: detto
0: infatti mi sembrava, ecco, quello volevo dire.
1: Castigato.
0: Castigato.
1: È stato
0: Ignobile.
1: ignobile. Allora, seppellire le mutande può aiutare l'ambiente, signore e
0: L'ambiente?
1: signori? Va bene, tra una persona benestante e una povera, chi è più propenso a rubare una caramella a un bambino? Perché i neonati profumano e gli adolescenti no? Sono alcune delle domande che fanno appunto prima ridere ma poi riflettere, perché effettivamente c'è
0: Beh,
1: molta
0: sono delle
1: verità.
0: domande a cui questi scienziati hanno cercato di rispondere.
1: 10 gruppi internazionali di ricercatori. Il conferimento dei premi Ig Nobel 2026, che sono le onorificenze scientifiche assegnate dalla rivista Ag, Annals of Improbable Research, bellissimo anche il nome della rivista, e dal suo istrionico fondatore Mark Abrahams. Allora, andiamo con ordine.
0: Quindi questi ricercatori cosa hanno detto? Hanno detto: ma cosa succede se seppelliamo le mutande sottoterra per un certo periodo di tempo? In realtà hanno scoperto che queste mutande di cotone organico le hanno appunto sotterrate in 25 paesi, poi le hanno recuperate 2 mesi dopo e hanno portato così avanti il progetto per un po', e hanno scoperto che a seconda di come si decomponeva il tessuto, questo ci faceva sapere e avere tante informazioni intanto sul suolo, sulla salute del suolo,
1: assolutamente,
0: anche sulla qualità della mutanda.
1: Suppongo di sì, non è specificata la cosa perché era più sul suolo che sulla mutanda lo studio, però effettivamente sì. Poi, magnifica questa.
0: Quindi scusami, questo dipende dalla... Quindi più velocemente si decompone la mutanda, più il terreno è...
1: Bello
0: vivo,
1: attivo
0: attivissimo. Sì, sì.
1: Me magno pure le mutande.
0: Tranne l'elastico, giustamente.
1: Cioè, l'elastico è un po' indigesto, diciamocelo.
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: capire.
0: Sì, chiaramente.
1: Altro studio fondamentale per noi maschietti, signore e signori.
0: Quale, scusa?
1: La geometria perfetta dell'orinatoio. Inclinazione, grandezza.
0: Ma ce n'è uno che mi stupisce, no, perché è solo un triangolo. Dico, devi veramente avere l'altezza giusta.
1: Questo è per ricordare altre cose, secondo me. Comunque, tutto per...
0: Andiamo avanti, per favore, andiamo avanti.
1: Quello che volevo dire con questo, perché posso raccontare un aneddoto personale.
0: Ma prego, dottor Orvieto.
1: Allora, io un anno ero, per ragioni di lavoro di una precedente vita, a Arezzo per una fiera sull'oreficeria. Ok, saluto tutti gli orafi aretini che sono spettacolari, sono gentilissimi, altre cose. E hanno organizzato una serata di quelle pazzesche, veramente pazzesche. Avanti un ristorante con... c'erano gli
0: a Silvio manca questo periodo in
1: mi
0: cui
1: manca.
0: Si faceva team building e si andava a bere fuori. Va bene, va
1: mia,
0: bene.
1: Quanto si beve. Poi lì in Toscana non è che si beve
0: ad
1: male.
0: Ad Arezzo con gli orafi.
1: Allora, Arezzo con gli orafi organizzano questa serata, la parte conclusiva della serata è nella discoteca che era in una caverna, che era la discoteca tra l'altro dove ha iniziato la carriera Jovanotti. Tanto
0: pensavo
1: dice
0: sì io, ma
1: no, tu non ancora, sto aspettando io che inizi la carriera, tu voglio farti da promotore, ma vabbè. Comunque, allora, a un certo punto, esigenze dopo tot birre, anzi no, vino,
0: sì,
1: vino,
0: quindi andate,
1: andiamo io e un altro importatore americano più o meno della mia altezza. Arriviamo nei bagni,
0: sì.
1: Ok, non scherzo, questa è la mia altezza, l'orinatoio era qui.
0: Ok, praticamente sotto il mento, questo mi vuoi dire? No, lo dico a quelli a casa
1: ci siamo
0: che
1: guardati,
0: ci stanno ascoltando dalla radio e non dal
1: io
0: video.
1: Io e questo importatore che stava vicino a me, che era alto come me, ci siamo guardati e lui ha avuto questa uscita meravigliosa che ha detto praticamente: ma chi pensano di essere questi arretini?
0: Allora, molto carina.
1: Ma si collegava alla geometria perfetta dell'orinatoio, questo vuol dire, incluso la girare, il famoso splashback, che è una cosa di avere l'inclinazione perfetta per evitare di bagnarti. Vabbè, questo è un altro discorso.
0: Vabbè, e quindi fondamentalmente questo studio ha portato poi a 2 modelli, diciamo così, perfetti. A quanto pare
1: sono
0: che eliminano...
1: stati battezzati tra altre cose.
0: Sì.
1: Uno si chiama cornucopia.
0: Che schifo, ma per il semplice fatto che la cornucopia di solito è legata anche a qualcosa di abbondanza e cibo. Vabbè, no.
1: Sì, ma è...
0: Vabbè, comunque, e Nautilus.
1: E Nautilus, tipo una conchiglia praticamente, quindi... e sono proprio analisi logaritmiche che hanno portato alla definizione di qual era il miglior orinatoio. Poi vabbè, ce ne sono tantissimi, non so se vogliamo leggerli tutti.
0: Però vabbè, insomma, la cosa curiosa erano queste, dai.
1: Ecco,
0: poi ce ne sono tante altre sicuramente.
1: Beh, io vorrei solo aggiungere...
0: Ma prego, aggiunga
1: per
0: pure.
1: Per collegarci a tutto questo
0: ma
1: mondo.
0: Si colleghi.
1: Abbiamo parlato di pannoloni, abbiamo parlato di pannolini, abbiamo parlato di orinatoi, parliamo di olfatto, perché a questo punto si arriva all'olfatto e l'odore. Allora, è ancora il Nobel per l'olfatto agli scienziati che hanno dimostrato empiricamente, signore e signori, e questo lo diciamo anche in funzione dell'articolo che abbiamo detto che non si fanno abbastanza figli, invece dovreste farli. Perché? Perché il neonato profuma, mentre i teenager no.
0: Vabbè, ma si dice sempre questa cosa che appunto l'odore dei bimbi dei neonati ha un profumo incredibile, no?
1: Particolare, comunque.
0: Unico, eccetera, eccetera.
1: Sotto i 4 anni, estremamente piacevole.
0: Vabbè, è stato scientificamente sprovato questo, esatto, quindi quando lo dite sappiate che non è una cosa per sentito dire, ma è stato dimostrato che c'è un motivo scientifico.
1: Comunque, se volete andare a leggere, ce n'è anche uno sulla medicina, come ci si deve soffiare il naso. Studio effettuato. Dice la biomeccanica, signore e signori, la definizione evolutiva del bacio. Ok, anche lì se volete imparare.
0: No, non ce ne frega niente, andiamo avanti.
1: Come non ce ne frega niente? Se volete imparare a baciare come si deve, e poi tanti altri studi. Voilà. Comunque, i premi Nobel sono stati assegnati. Adesso aspettiamo con ansia l'edizione 2026.
0: Vale, sì, veramente, anche perché sono comunque al loro modo geniali.
1: Ma tu
0: pensa a quelli che si sono messi lì a fare la domanda che li porta a vincere il premio.
1: No, ma loro non la fanno la domanda, cioè loro fanno
0: la domanda
1: studio.
0: La fai a te stesso prima di dire che studio voglio fare, certo. Quindi parti da una domanda per cercare di trovare una risposta e poi confutarla con delle prove.
1: Voilà. Comunque era interessante da dover sottolineare comunque che ci sono.
0: Assolutamente. Intanto vi posso dire che più tardi ci raggiungerà Frank Milano, wrestler in partenza per un tour europeo, viene a trovarci dopo le 12. Oggi pomeriggio invece al buon pomeriggio con Ivana Bombardieri sarà ospite Elisabetta Polito, fondatrice e direttrice artistica di Studio Art Lab. E detto questo, domani è GVD Signò, quindi vuol dire che torna il nostro Anthony Viscusi, quindi non
1: perché
0: perdete.
1: Sei seduta? Io sono.
0: Da mo' che mi sono seduta.
1: Siamo alti uguali.
0: Quindi non perdete neanche l'appuntamento di domani, in questa mezz'ora insieme, che abbiamo Anthony che torna a trovarci.
1: Grazie Vittoria Zorfini.
0: Grazie a te, caro Silvio Orvieto.
1: A domani. Mañana. Ciao ciao.
0: Magnata tutta.

0: Taccuino Sociale.
1: I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandato al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'associazione Alifana di Montreal rivolge un invito a tutti per partecipare alla festa in onore della Madonna delle Grazie, che si terrà domenica 13 settembre al Parco San Sisto a Mascouche alle ore 12:15. Pasta e fagioli e mais sarà servito gratuitamente a tutti i presenti. L'Associazione Culturale Morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montreal dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio situata al 9190 Saint-Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. Il comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sauve Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: chin chin.
1: E con una leggerissima pioggerellina anche oggi siamo giunti al 200.
2: La pioggerellina non è la storia,
1: però è un'introduzione, un intro.
2: Se tu mi avessi detto ieri pioveva avrebbe potuto essere la storia, ma la pioggerellina attuale
1: è storia in questo perché momento rimarrà. Io l'ho detto 20 secondi fa, quindi è già passato. Comunque 252esimo giorno dell'anno, 37esima settimana. La luna 8,9
2: 8,6 Vabbè, cazzo, una volta.
1: Giornata sì. Mondiale della memoria dei marinai scomparsi in mare. Bene, ricordiamoli tutti. Questa qui è. No, ma è interessante perché no. No, perché diventare regina a 4 giorni dalla nascita non è da tutti, eh. A 9 mesi di vita, Maria, no, a 4 giorni no. A 9 mesi di vita, Maria Stuarda viene incoronata regina di Scozia. Era l'8 dicembre del 1452. Era salita al trono a soli 6 giorni di vita, ho sbagliato, il 14 dicembre, alla morte del padre Giacomo V nel castello di Falkald della tribù dei Pnuknus. La cerimonia si tiene nella cappella reale del castello di Stirling alla presenza della madre Maria di Guisa, che ha assunto il ruolo di reggente.
2: È importante menzionarlo perché le Falkland adesso, visto che Milel se le rivuole portare a casa,
1: vabbè, ma ha già fatto la guerra,
2: detto, Los Malvinas e Sons Argentinas,
1: boh.
2: Beh, senso, l'accento
1: sta chiudendo la strada,
2: vabbè. Mai, tanto non ci serve.
1: Non ci servono questa strada, andare giù ieri,
2: guarda, non me ne parlare, no, c'è traffico, andare giù, no. No, sono andato a far benzina, sono andato a far.
1: Hai speso un capitale per andare.
2: Non valeva la pena.
1: No, non valeva la pena.
2: Ma zero proprio. Ti ringrazio comunque.
1: No, ma oggi non ce n'è. Non, guarda, non ce n'è già adesso. Guarda,
2: non ti dico dove ti puoi attaccare a quest'ora. Perché...
1: Il secondo congresso continentale americano conia il termine Stati Uniti in sostituzione del precedente Colonie Unite. E da qui a Berna viene sottoscritta la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, un accordo internazionale che per la prima volta stabilisce il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni. 149 anni,
2: vabbè, fa. Tanto tempo fa.
1: No, questa la leggi tu perché nel 1903. No, senti qui. Inaugurato nella regione svizzera dell'Ungandina, sì, il tunnel ferroviario dell'Albula.
2: Eh sì.
1: Lunga.
2: Comunque credo che sia Albula.
1: Albula o Albula. Lunga quasi 6 km per la galleria che unisce Preda, sì, a Spina, sì, attraverso le Alpi Retiche. Mm.
2: Che erano sempre quelli che ti dimenticavi quando ti interrogavano.
1: Erano tre le Alpi, no?
2: Non mi ricordo, però mi ricordo solo che le retiche erano sempre quelle. Aspetta, me ne manca una.
1: No, è vero. Era un difetto nazionale quello delle Alpi. Vabbè. Oh mamma mia. Nel 1908, nuovo traguardo per i fratelli Wilbur. Wilbur.
2: Quello è un hamburger.
1: No, il Wilbur.
2: È un tipo di carne. Beh, il Wilbur.
1: Wilbur. Io lo leggo con la doppia V.
2: Beh, appunto, we.
1: We.
2: Non è V.
1: Chi?
2: È we.
1: Chi?
2: Chi?
1: We. E Orville
2: Wright,
1: che realizza il primo volo della durata di un'ora con l'aeroplano di loro invenzione.
2: Per questo che ci hai messo un'ora a leggerlo, eh? No. Hai preso lo stesso tempo, no, del volo che hanno preso loro.
1: Allora, poi Re Vittorio Emanuele
2: stanno spingendo dei
1: cartelli che noi terrestri
2: la vedo male anche per uscire dal parcheggio, oggi te lo dico,
1: sta chiudendo tu, loro arrivano e ma chiudono, sì. Ma tanto chi se ne frega,
2: mi hanno bloccato l'auto. Ha messo no parking davanti alla mia auto, cosa significa questo? Che peglio la multa?
1: Beh, secondo me vado avanti io, ma la spostata. Re Vittorio Emanuele nel 1913 fissa la nuova denominazione per il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli, scomparso lo scorso anno. Con il decreto reale la località acquisisce il nome di Castel.
2: Quando dici decreto reale ti viene proprio fuori la la voce da documentario italiano.
1: Reale. Con il decreto reale la decisione, la località acquisisce il nome di Castelvecchio Pascoli. Ah, non sapevo che è stato cambiato il nome apposta per. Beh. Vabbè, comunque.
2: Quindi
1: indagando sul malfunzionamento nel 47. Indagando sul malfunzionamento di un computer militare, la tenente americana Grace Hopper trova una falena incastrata tra i circuiti. È il primo bug informatico.
2: L'avevo già sentita questa.
1: Da dove nasce poi la parola?
2: Bug è un insetto, quindi è lì che è nata la cosa.
1: Sebbene il termine fosse già in uso per indicare generalmente un problema tecnico, da questo evento diventa usuale utilizzarlo in informatica per indicare un problema di errata programmazione. 79 anni fa.
2: Evidente scherzando. 1952, la nascente televisione italiana trasmette in via sperimentale il suo primo telegiornale, in onda dagli studi di Milano alle 21, ha una durata di 15 minuti ed è condotto da Furio Caccia. La sigla dell'appuntamento trisettimanale in onda il martedì, giovedì e sabato è Giramondo, un brano del compositore napoletano Egidio Storaci, che non ascolteremo
1: perché non ce l'abbiamo.
2: Ma ascolteremo
1: la versione italiana di Polanca con il brano Diana. Il singolo d'esordio del cantante canadese Polanca arriva in vetta alle classifiche appunto nel 1957 nelle vendite nordamericane.
2: 1973, a Belgrado la nuotatrice italiana Novella Calligaris vince il mondiale degli 800 metri stile libero. Non ha ancora 19 anni, è alta 1,67 m, pesa 48 kg e percorre la distanza in 8,52,973, fissando il nuovo record del mondo della categoria. Era un mito lei.
1: Sì, la Calligari era proprio... Dal centro spaziale statunitense di Cape Canaveral viene lanciata la sonda Viking 2, che come la precedente Viking 1, lanciata il 20 agosto scorso, dovrà raggiungere il pianeta Marte per studiarne la superficie. Il viaggio durerà circa 10 mesi, 51 anni fa. Ma gli hanno dato le vacanze però.
2: Sì.
1: 10 mesi, un anno sabbatico, via.
2: Nel 76 a Pechino muore il leader cinese Mao Zedong. È da lì che viene la canzone Mara Mao, perché sei morto? No. Aveva 82 anni, era stato portavoce del Partito Comunista Cinese dal 43, nonché presidente della Repubblica Popolare dal 49. Sono 50 anni oggi che è venuto a mancare Mao Zedong. Io ho ancora il libretto rosso a casa. Piccola versione, piccola tascata, perché l'avevano fatta apposta che entrasse nel taschino, sai, con quei camici
1: storia,
2: col taschino.
1: No? Perché tutti dopo si sono adattati a quel formato lì.
2: Però era proprio, entrava nel taschino della camicia cinese, la chiamavano la camicia modello cinese.
1: È vero.
2: E il formato del libretto rosso era proprio quello. Vabbè, curiosità personale.
1: Mancino come Ivan Restelli, nel 1981 John McEnroe vince per la quarta volta gli US Open di tennis battendo Ivan Lendl. Giocavano con delle mazze da golf in quegli anni lì, non con delle racchette.
2: Ma io gioco ancora con quelle.
1: Sì, no, tu ancora non hai capito.
2: Il legno.
1: Non hai ben distinto.
2: Di quercia.
1: Io ho visto, no, adesso lo devo dire. Beh, lo dico perché è una cosa simpatica. La settimana scorsa ero al circolo del tennis, si sono presentati due ragazzi con le racchette, sai, quelle col fondo di plastica. Comunque, due racchette anni, io direi quasi inizio 70, si sono presentati lì, volevano giocare, fa, è un po' di anni che non giochiamo. Io glielo voglio dire, si vede
2: 25, perché, 26 più o meno,
1: si vede perché sono le racchette, no, ma comunque è simpatico, è bello perché comunque voglio dire si impegnano a fare, certo, a muoversi, voglio dire, vabbè.
2: Nel 1986 vengono presentate alcune storiche pellicole cinematografiche ricolorate. Le molte critiche all'operazione sono basate sull'idea che colorare film nati in bianco e nero sia un'interferenza con la originale creatività. Sono 40 anni oggi.
1: Dunque, il presidente russo Boris Helsing scioglie il Parlamento eletto durante il periodo Gorbaciov. I deputati occupano l'edificio. Succedeva nel 1993. Sì. Ascolteremo anche questo.
2: Sì, perché a soli 55 anni, in questo giorno, 28 anni fa, 1998, la musica italiana è in lutto per la morte di uno dei suoi più significativi esponenti. All'ospedale San Paolo di Milano, dove è ricoverato alla fine del mese d'agosto, si spegne il cantante e autore Lucio Battisti.
1: Nel 1999, battendo in finale a Prato la squadra dei Paesi Bassi dopo due tempi supplementari, la nazionale femminile italiana conquista il terzo titolo europeo di pallanuoto. Complimenti.
2: E dobbiamo accelerare. Nel 2015 il Regno Unito festeggia Elisabetta II che, superando il primato stabilito dalla trisnonna Vittoria, con 63 anni, 7 mesi e 3 giorni, diventa la persona che ha regnato più a lungo nel paese e in assoluto la persona il cui regno sia durato più a lungo al mondo. Questo già 11 anni fa e ha continuato comunque a regnare ancora per qualche anno. Andiamo adesso a vedere rapidamente la storia più vicina a noi. 1895 viene inaugurato il canale di Sault Ste Marie. Nel 1960 John Diefenbaker inaugura la Promenade des Gouverneurs a Quebec, molto bella tra l'altro, non l'avete fatta. Nel 1964 inizia la costruzione del padiglione canadese di Expo 67, costo del progetto all'epoca 21 milioni di dollari. Nel 1967 sempre Robert Lorne Stanfield viene eletto a capo del Partito Conservatore del Canada. 1970, un gigante dell'alimentazione québécoise cambia nome, erano tre firme, tre aziende che si erano specializzate nella distribuzione alimentare, si trattava di Couvrette Provost, Denon Limité e La Montagne Limité, e nel 70 diventano
1: Provigo.
2: Bravo, Provigo, esattamente. E sempre nel 1970 viene vietato il pesticida DDT.
1: Meno male.
2: Era ora. Nel 1977 viene inaugurata davanti all'edificio dell'Assemblea Nazionale una statua eretta alla memoria dell'ex primo ministro Maurice Duplessis. Io personalmente non gliel'avrei fatta, ma questo è un parere del tutto personale e idee politiche personali.
1: Vabbè, ma non aggiungere.
2: 1984, signore e signori, il Papa arriva a Quebec. Giovanni Paolo II, tra l'altro è il suo più lungo viaggio all'estero, perché andrà da un
1: continente all'altro.
2: No, est a est, come si suol dire, da est a ovest est, cioè voglio dire fa tutto il Canada, praticamente, dalla Prince Edward Island fino a British Columbia. Nel 1986 prima alla televisione del famoso Lance Conte, nel 2003 l'aeroporto di Dorval cambia nome, diventa ufficialmente l'aeroporto, se ti annoio me lo dici, no, Pierre Elliott Trudeau,
1: lo so,
2: mi hai fatto vedere le tonsille, Nel 2015 Madonna si esibisce al Centro Bell.
1: Nel 2015. Lo so. Beh. Lo so perché era stazionata all'hotel.
2: Stazionata. Adesso abbiamo parcheggiato anche Madonna. Quello parcheggia anche la Madonna. Ma io non...
1: No, sbagliato, ma nel senso che era alloggiata.
2: Curiosità.
1: Dimmi.
2: 1936. La città di Bridgewater in Nova Scotia minaccia di confiscare 4 ettari di terreno.
1: A chi?
2: Che appartengono a Mahatma Gandhi.
1: Oh là là là, perché Gandhi non pagava l'affitto?
2: Non ha pagato le tasse.
1: Vabbè,
2: deve $375.
1: Vabbè,
2: il terreno gli era stato
1: regalato
2: in eredità da uno dei suoi sostenitori che viveva in campo. $375
1: gli aveva pagato.
2: 36 comunque non è male, 375
1: sì, è una bella botta, è vero.
2: Il proverbio oggi dice due punti a capo:
1: i panni sporchi si lavano in famiglia.
2: Sì, e poi si stira guardando le partite, lasciamo stare. Andiamo avanti.
0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

E tu e noi e lei fra noi vorrei.

pensiero stupendo. Nasce un poco strisciando.

pensiero stupendo nasce un poco strisciando, si potrebbe

Achille Lauro, domenica in diretta in questa mattinata insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle 13. Fra pochissimo ci raggiunge Silvio Orvieto per l'appuntamento con le stelle e poi Frank Milano per parlare di wrestling e il suo tour in Europa, quindi mi raccomando restate con noi. Tra le canzoni estive quest'anno non ne ho messa una fondamentale, Edoardo Vianello, il peperone in quanti se la ricordano.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 9 del 9, come dicevamo prima. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di quest'oggi. Ariete, Luna e Giove, amici, vi rendono autorevoli, generosi e particolarmente convincenti. Così una telefonata o una candidatura possono produrre risultati interessanti. Venere contro tenta ancora di trascinarvi sul terreno delle ripicche sentimentali. Non rovinate una giornata promettente controllando accessi, visualizzazioni e like sospetti. Toro. Qualcosa vi irrita prima ancora di essere spiegato bene. La Luna in quadratura rende l'umore rigido e Giove contro amplifica una spesa o una tensione familiare, mentre il Sole favorevole vi restituisce sicurezza. Non comprate un oggetto costoso per compensare una delusione. Domani potrebbe sembrarvi decisamente meno indispensabile. Gemelli, una buona notizia rimette entusiasmo nella giornata. La Luna favorevole sostiene contatti ed iniziative, mentre Venere amica, al suo ultimo giorno dalla vostra parte, rende più semplice conquistare attenzione. Il Sole contro riporta però una questione di casa. Risolvetela senza rinunciare ad un incontro importante. Cancro, il lavoro gira e Marte nel segno vi rende rapidi nell'affrontare scadenze ed imprevisti, mentre Mercurio amico aiuta a trovare la risposta giusta. Venere, in quadratura, tenta ancora di guastare l'armonia domestica. Tornate a casa senza riaprire una discussione solo perché il cuscino è fuori posto. Leone, vi muovete con la certezza di chi sa quanto vale. Luna e Giove nel segno aumentano autorevolezza e creatività, mentre Venere amica rende più piacevoli incontri e rapporti. Accettate un complimento senza minimizzarlo, poi sfruttate il buon momento per ottenere una risposta o una condizione migliore. Vergine, sapete esattamente dove intervenire. Sole e Mercurio nel segno aiutano a correggere documenti, conti e programmi, mentre Marte amico sostiene soluzioni pratiche. Sistemate un appuntamento o una procedura prima che diventi un problema più grande. Oggi la vostra precisione fa risparmiare tempo a tutti. Bilancia, Luna e Venere favorevoli vi mettono al centro dell'attenzione con naturalezza, mentre Marte in quadratura segnala stanchezza e qualche ostacolo professionale. Accettate un complimento, fissate un incontro o scegliete un outfit deciso. Non rovinate il buon momento pensando già a ciò che potrebbe andare storto. Scorpione, la Luna in quadratura vi rende suscettibili e poco inclini ad accettare interferenze, ma Sole e Marte favorevoli sostengono sicurezza ed iniziativa. Se un progetto incontra resistenze, modificate la strategia senza rinunciare all'obiettivo. Oggi la flessibilità è potere, non una concessione. Sagittario, avete voglia di puntare lontano e Luna e Giove amici sostengono ambizione, studi e nuove esperienze, mentre il Sole contro mette alla prova l'autorevolezza. Inviate la candidatura o fissate un incontro con chi può aprirvi una porta. Non lasciate che una critica riduca la portata dell'obiettivo. Capricorno, avete una direzione chiara e Sole e Mercurio amici vi aiutano a difenderla, ma Marte in opposizione porta ostacoli e persone competitive. Venere contro consiglia cautela nelle alleanze. Inviate la proposta, poi aspettate una risposta ufficiale prima di considerare chiuso l'accordo. Acquario, qualcuno cerca di occupare tutta la scena e Luna e Giove opposti rendono il confronto più competitivo. Venere e amica, al suo ultimo giorno favorevole, vi offre diplomazia e buoni alleati. Difendete la vostra idea senza sfidare l'ego altrui. Ottenere piuttosto il risultato conta più dell'applauso finale. Pesci, qualcuno pretende una decisione immediata, ma Sole e Mercurio opposti consigliano di non fidarvi della prima versione. Marte favorevole vi dà il coraggio di chiedere chiarimenti. Leggete bene il documento, controllate cifre e date e non lasciatevi convincere dal tono sicuro dell'interlocutore.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Bentrovati in diretta, la musica non è un caso perché abbiamo con noi Franco Milano, buongiorno!
1: Ciao, buongiorno Vittoria, come stai?
0: Io bene, grazie, tu come stai?
1: Sempre bene, quando sei campione è sempre meraviglioso.
0: Ragazzi, sì. Abbiamo il campione del wrestler, del
1: yes.
0: Wrestling!
1: Sì, sì.
0: Un vero wrestler! Dico vero perché non tutti sanno che in realtà la lotta è un po' come uno spettacolo, maybe nobody...
1: Wow, questa notizia a me, Vittoria, per favore, mo.
0: You mean everything is real?
1: Yes, exactly. I dolori sono veramente real.
0: Veramente?
1: Sì, sì.
0: No, dai, I was thinking you're more like close to a stuntman. Like in a movie.
1: Esatto, sì, perfetto, sì. La lotta è veramente per i geni che non conosce che la lotta è professionista. Mm-hmm. It's kind of like live athleticism in your face. It's mm-hmm. like an action movie, but there's only one take. It's right in front of an audience where they see you at all angles. And we are larger than life characters with storylines that you could come cheer or you could boo. And no matter what it is you like, there's something for everyone in professional wrestling.
0: That's really incredible, especially because who watch the Lotta, say in Italian,
1: yes.
0: In TV, maybe they doesn't think that there's so many things to think about it. Just about the sport as a sport, but even as a character and build your personality on the ring and everything.
1: Ecco.
0: So it's like a stage.
1: Eccolo, perfetto. Siamo attori, luttatori, atletico, tutte cose dentro un spettacolo per tutti i generi che piace vedere la lotta. Esattamente.
0: Ma io sono felicissima che oggi hai trovato il tempo di venire da noi perché sei in partenza. You're leaving soon for a super tour.
1: Yes, exactly.
0: In Europe, actually.
1: Esatto, prima torre d'Europa, mi fa tanto piacere di parlare con te oggi qui a CFMB. Sono molto felice perché la prima Europa è it's perfect time because it's my 10th year in wrestling.
0: Congratulations.
1: Grazie mille. So I get to celebrate my 10th year while doing a first because within 10 years, Vittoria, I have had many experiences I could talk to you about all day, but I'm very fortunate that I still have many firsts that come in my journey, and this is one of the most meaningful firsts, my first European tour, and why it's so special to talk to you here with the beautiful Italian Montreal community is that it starts off in Italia.
0: Wow! Cioè, ragazzi, ma veniamo anche noi.
1: Il più bel paese del mondo, sì.
0: Ma veniamo anche noi. Oh, ragazzi, che bello.
1: Sì, sì.
0: I'm really happy for you, and I'm curious, Where you come from? Where your family come from?
1: Sì, sì. Allora, i miei genitori viene da Molise.
0: Oh, certo, dal Molise. Siamo in Canada, in Quebec. E tutto il Molise è qui.
1: Esattamente. Tutti i campobassani qui.
0: Certo.
1: Perfetto. Mi sento come a casa, invece di stare in Italia. Qui
0: vero,
1: a Molise.
0: Vero.
1: Allora, sì, Molise. Specialmente i parte di Campobasso Isernia. I miei genitori hanno venuto qui a Montreal. I miei parenti sono nato qui a Montreal, allora anche io sono nato qui a Montreal, ho cresciuto a Montreal tutta la mia vita, però la cultura italiana era sempre presente nella mia casa e propriamente Vittoria, perché oggi è tanto speciale per me, quando io ero piccolo, nel piccolo Franco Milano, o Franghino Franco che la mia nonna diceva, alla casa di mia nonna c'era sempre CFMB sulla radio. Davvero,
0: bello.
1: Sì, sì. E proprio ascoltare CFMB significa crescere qui a Montreal per la cultura italiana. Allora, per arrivare oggi, tanti anni dopo, piccolo Franghina è diventato Flying Frank Milano. È veramente una bella storia di essere qui nello studio di CFMB.
0: A raccontare la storia di Flying Frank Milano.
1: Esattamente.
0: Come si chiamava tua nonna?
1: Nonna Concetta. Sì, era un'angela. Sì.
0: Oh, che bello, che bello.
1: Grazie.
0: E allora partiamo proprio dal tuo nome. Abbiamo iniziato con Danger Zone, da Top Gun.
1: Sì,
0: e non è un caso. Anche per chi ci sta guardando dal video, hai anche un giubbotto proprio di quelli, diciamo così.
1: Da pilota,
0: ragazzi. Flying Frank Milano, è tutto collegato. Ci vuoi raccontare un po' anche del tuo nome?
1: Sì, certo. Allora, primamente sono un luttatore professionista seconda generazione. Allora, mio papà era un luttatore. Il nome di mio papà quando lui faceva la lotta era Jumping Joe Milano.
0: Chi non se lo ricorda? Perché qui era conosciutissimo, lo è tuttora.
1: Sì, ha luttato proprio qui a Montreal, esattamente sì. Allora, Jumping Joe Milano, mi piaceva tanto che c'era un verbo per cominciare jumping, l'azione del ring. Allora io volevo fare la stessa cosa e specialmente Vittorio voleva dare onore a mio papà e anche alla famiglia. Allora ho preso il cognome di Milano, pur se siamo campobassane, non è una questione di geografia.
0: No, no, è di cognome.
1: Esattamente. E mi chiamo Franco, davvero, allora Frank Milano, e il verbo per me voleva fare flying, perché mio stile quando fa la lotta è più high flying, haute voltage.
0: Quindi tu sei sempre in aria.
1: Sì, esattamente. Perciò abbiamo cominciato anche con la canzone Volare.
0: Certo, sì. Vedi, è tutto collegato.
1: A full circle, esattamente, sì. Allora mio stile è più high flying, fai satire the third rope, mi piace jump, I go really high, exactamente.
0: Non hai paura?
1: No, sì. Siamo veramente stuntman, giusto?
0: Guarda,
1: sì.
0: Una volta vorrei provare per curiosità, sì, per entrare un po' nel vivo dell'azione.
1: Assolutamente, sì. So that's where Flying Frank Milano came from. E un'altra bella cosa, in connessione della mia vita personale, mi piaceva sempre aviation. E volevo essere un pilota quando sei piccolino.
0: Ma infatti ti volevo proprio chiedere com'è stato crescere con un papà wrestler così famoso e soprattutto tu cosa volevi fare da piccolino? Cioè volevi seguire le orme di tuo papà o volevi fare un altro lavoro?
1: Sai Vittorio, è una buona domanda, perché pure se mio papà faceva sempre la lotta, per me non era qualche cosa che ho pensato nel futuro che poteva fare, perché nel vecchio tempo la scena qui a Montreal ha cambiato. Allora, in the later years, in the 70s and 80s, when my father was really wrestling, it was very big. Wrestling was a huge part of Montreal culture. There were shows at Saint Paul Sauvé, the Verdun Auditorium. There was wrestling on TV. Everybody who grew up in that time knew about wrestling. And there were also a lot of Italian figures in wrestling. There was Gino Brito, who ran Lutte Internationale. My father wrestled for him. Dino Bravo, Rocky Della Sera. So it was very big. However,
0: sorry, we have to say hi to our common friend, Jacques Rougeau.
1: Jacques Rougeau, there you go. Les Rougeau, absolutely right. He has in Montreal. That's huge for the scene. He did a lot. So that was a big moment. However, then wrestling kind of changed throughout the years. And when I was a teenager, it wasn't like hockey. Then Senso Vittorio, it wasn't like, for example, I could walk down to the corner and there was a hockey arena and my parents could enroll me and I could take lessons. I didn't know where to go despite my father's history in wrestling. But I was always an athlete. Maybe looking back, my father could say, Franghi, tu sei sempre un altro, because I was jumping off of couches, I was resting on my tutus.
0: Okay, so it's already something that you're already trying when you were
1: exactly.
0: A kid.
1: I was playing soccer, hockey, e proprio qui a Montreal, diceva sempre che i giovanotti qui a Montreal siamo nati che un pallone da calcio ai piedi, un bastone da hockey al mano. So those were the sports, you know? So I loved it, but then eventually I did find a wrestling school when I was older. And I
0: so exists a school? For,
1: yes, okay. Exactly. Finally, okay, there was a school that was available, and I was the very first student who enrolled in this school. And it was, I have to be honest, it was very nerve-wracking, Vittorio, because even though I loved wrestling and I watched it all my life, it doesn't mean that I would have been good at it. You could watch it but not be good. Però la mia nonna diceva sempre l'espressione chi dorme non prende pesce.
0: Giusto. Quindi sì, bisogna fare, exactly, bisogna provare. E tu ci hai provato, sei andato a scuola ad un certo punto.
1: Sì.
0: Alla scuola di wrestling.
1: Di la lotte, sì.
0: E poi insomma hai scoperto che avevi un talento.
1: Sono andata via che forza e quindi siamo 10 anni di dopo, mo preparamo per mia donna Europa. Allora, era una meglio decisione che ha fatto in vita, and apparently I'm not too bad at it.
0: No, really not. You're really good, actually. Almost a new legend.
1: No.
0: Senti, I want to ask you, com'è cambiata la scena? How's changed the scene of wrestling?
1: Yes, so as I was saying, so back in the day, it was more of a local territory. So Montreal had its own identity in wrestling. They had their own larger-than-life characters, and everyone could experience it live weekly. However, once the WWE, questa è la più grande promozione della lotta d'oggi, la WWF, quando mio papà faceva la lotta, e oggi è la WWE, they took a lot of the talent, because everyone wanted to go to New York at the time, and they became the biggest wrestling promotion in the world. So it wasn't more of a local scene. It was that if you wanted to experience wrestling, you had to watch TV and watch it there. So that's where it was a beautiful thing, because it took wrestling to a bigger stage, grandiose. Però per i geni più locale qui non era non era accessibile come prima.
0: It wasn't the same thing.
1: That's right. So you would only watch it on TV. And that's where You have to really be a fan to continue. And I have to say, Vittore.
0: Oh, please.
1: I have some funny stories.
0: I know that you have many, many stories that you want to share with us.
1: And just to say that aside from my father's career, what's interesting and is so beautiful looking back at it now is that I still had the passion for wrestling as a fan with the rest of my family. So I have an interesting story, if I can.
0: Of course.
1: Just to say, wrestling at that time, and I hope the viewers listening, I don't want to date myself, but if you're from that era or growing up now or even a young child, anyone could say, if you're a wrestling fan, that a four-year-old could watch wrestling and an 84-year-old person could watch wrestling because you're so invested in the characters. There's something for everyone. And mia bisnonni anche piaceva assai guardare la lotte. And I have a beautiful story that the whole family laughs. So una sabato abbiamo stato tutta la famiglia insieme alla casa della mia bisnonna, abbiamo mangiato la pasta, parlamo insieme, una fine settimana normale, cioè. E dopo we left my bisnonna's house.
0: Scusami, un fine settimana normale per una famiglia italiana.
1: Sì, sì, okay. Esattamente. Per noi, per nostra cultura, sì, certo.
0: Cioè riunirsi tutti insieme il fine settimana, mangiare insieme e guardare il wrestling in questo caso.
1: That's it, exactly. Oh, perfetto. So we left my bisnonna's house. E dopo, pur se la mia bisnonna era solo, piaceva assai guardare la notte. So she turned on the TV, and in that time, Vittorio, it was funny because they would pre-record the shows on the Saturday, so it wasn't live. Però la mia bisnonna
0: non lo sapeva. Come faceva a saperlo? Erano altri tempi.
1: Sì, sì, certo. Allora, she would turn on the TV, and it starts off by them saying, "Hello, everyone, the WWF is in New York City." E dopo, the camera will show the ring. And who's in the ring? My father,
0: your
1: in
0: father.
1: His underwear, resting and ready to go. And la mia bisnonna no puede.

0: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13 dalle ore 10 alle 15 per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514 253 5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: E siamo in diretta con Flying Frank Milano.
1: Sì.
0: Lo dico per chi si fosse collegato adesso in diretta. Abbiamo appena ascoltato That's Amore. Ce l'ho detta con l'accento di Dean Martin. Comunque,
1: yes.
0: That's Amore di Dean
1: Martin.
0: Che passione soprattutto. E non è una canzone che abbiamo scelto a caso. There's a reason why we listen to this beautiful song.
1: Ah, grazie, sì. Questa era una canzone preferita della mia nonna Concetta. Fai sempre pensare all'Italia, una bella tempia, gente amorata, la vita è bella. She loved it.
0: You know what? You're right. We need more song like this.
1: Yes, we need more amore della vita, right?
0: Bravo, bravo, hai ragione, hai ragione, assolutamente. And you say that all your family was with you watching television all together and watching wrestling. And how was the relation with nonna watching you on television?
1: Sì, sì, è una domanda comica perché la nonna era sempre nervosa, sai? È normale.
0: Ci credo.
1: Sì, sì. Che noi facciamo è tanto fisico, può veramente far male. La nonna diceva: Franco, per favore non ti fa male, perché dopo io ti fa ancora più male.
0: No.
1: Sì. Ok, va bene nonna, lo sai.
0: Ok, ma quindi ha funzionato?
1: Ah, sì, sì, ci aveva tanta paura e non ne fa male, così 10 anni dopo ancora c'ha la salute. Allora grazie nonna Concetta.
0: Grazie nonna Concetta, meno male, meno male.
1: In inglese we call that tough love, eh?
0: The yeah. Tough love, yes, let's say that.
1: Yes.
0: Vabbè, ma lei lo può fare la nonna, va bene. Va bene.
1: Beh, era tanta bella vittoria, veramente. She would support me no matter what. E sai, la lotta non è per tutto, però lei, she was always my cheerleader. She loved it. And you know, I have a beautiful memory. She was one of my biggest supporters. The very first time one of my matches aired on TV, instead of going to watch it at a bar with friends or other wrestlers, I went to my nonna's residence and I watched it with her. Because at the time she couldn't leave the residence, but she would always want to know, hey, che successo questo fine settimana? Come andate lo spettacolo? Allora, questo momento è veramente speciale, è sempre nel mio cuore perché lei mi ha vista per la prima volta su televisione insieme con me alla residenza.
0: Che bello, yeah. Che eravate insieme.
1: Sì, sì, esattamente. E non è tutto quanto che puoi dire questo, allora
0: no.
1: Io gradisco molto che la lotta mi ha dato questa bella memoria che la mia nonna. E anche alla residenza mi sento tanto male per la staff che lavorava lì, perché ogni mese io arrivavo alla residenza con un nuovo cintura del campione. So I have my championship
0: ragazzi,
1: belt.
0: Ma succede così quando è un campione. Scusate, possiamo mostrare agli amici che ci seguono dal video queste bellissime, come si chiamano, cinture?
1: Sì, cintura del campione, championship belts. Tu qui nella storia.
0: Lo faccio dire a te, per me è complicato.
1: Però oggi tutti quando che ascolta vittoria la prova campionessa, non è Flying Frank Milano, I brought
0: ragazzi,
1: them for you.
0: Pesa tantissimo, non posso indossarlo. Però se possiamo mostrarla alla
1: sì,
0: telecamera.
1: Sì, certo. Allora. C'è uno qua, e questo è il campione franco-canadien del Sommet de la Lutte, una promozione qui.
0: C'è scritto franco-canadien, lo dico anche in italiano per chi ci segue da casa, e giustamente Franco mi faceva vedere, dico Franco per te,
1: Franco,
0: invece no,
1: sì.
0: È Franco.
1: No, è perfetto, c'ha già il mio nome scritto sul titolo, allora.
0: No, avevo letto solo la prima parte, ma non la seconda.
1: Certo, il titolo da me, no?
0: È giusto, è giusto.
1: E questo secondo titolo qua è North American Grand Prix Wrestling Champion.
0: Wow, bellissime comunque.
1: Grazie.
0: E queste si indossano poi dopo, alla fine, insomma.
1: Sì, esatto. Quando tu sei campione, tu lo porti con te, esattamente.
0: Ma è pesantissima, non è scomoda.
1: No, no, è solida. E perciò ogni volta che ha vinto, chi ha vinto il campione così, il titolo, io sono andato alla residenza per far vedere la mia nonna. Però tutti gli infermieri, il dottore mi guardava, ma chi è uscito dall'ascensore così? E perché c'hai il grande campionato così? Le gente mi guardavano strane e normale, però la mia nonna ogni volta che fate vedere una nuova campione così, un titolo, era tanto felice. She was so happy, her eyes would light up, she'd take the pictures
0: of
1: with the belt and she was very proud.
0: Che bello questo racconto.
1: Even in her older age, she was my champion. It was a beautiful thing to make her proud.
0: Oh, grazie. Thank you to share with us this beautiful story.
1: For sure.
0: Bellissima, molto emozionante.
1: Grazie.
0: Parlando invece di futuro, fra poco sarai in Europa. Non so se c'è un'esclusiva per noi di CFM Video 1780,
1: sì.
0: Per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
1: Certo, certo. Quindi, allora sì, io mi vado per la fine del mese di settembre qui, un paio di settimane, per cominciare il mio tour a Italia. E questo non è solo un spettacolo normale o regolare. Vittoria è bella perché è veramente un torneo. Tournament si chiama la Nations Cup. Mm-hmm. Così c'è parecchi lottatori di ogni paese per presentare il loro paese per vedere chi è il meglio lottatore del mondo, mm-hmm, globale.
0: Cioè, una cosa enorme, quindi.
1: Sì, sì, veramente, sì, serioso. E I am so lucky that I get to represent Canada.
0: Congratulations.
1: Thank you so much in Italy. And it's not just a regular show. I think this might even mean more to me than a championship belt because I'm representing my country that I was born and raised from in the country where my family came from. So it's
0: really amazing. A great connection even through the different generations, right?
1: Right, exactly. Speaking of that, Vittoria, mi fai pensare mo che noi abbiamo ancora la famiglia presente all'Italia.
0: Quindi ti vengono a vedere.
1: E finalmente, in persona, sì, they would follow my journey on social media, però è differente sull'internet
0: of
1: che
0: course,
1: in persona. Allora, i miei cugini già sono pronti per venire a spettacolo.
0: Ho già prenotato il biglietto.
1: Sì, esatto.
0: Potete
1: tutte cose
0: prenotarlo
1: già
0: anche voi da casa, basta andare in Europa, voglio dire in Italia.
1: Esattamente. Roberta, Marco, sono già pronti, i miei cugini all'Italia.
0: Allora li salutiamo.
1: Sì, sì, ciao Roby,
0: ciao Marco.
1: Allora, questo è la prima spettacolo del mio tour Europa con la promozione che si chiama Pro Wrestling Roma. Mm-hmm. E a Roma,
0: wow ragazzi, la mia città.
1: Ah, there you go, Roma. E dopo io sono veramente fortunato di continuare il mio torneo a Paesi Bassi.
0: Wow,
1: sì, I'll be wrestling in Amsterdam, so that's
0: fantastico.
1: Very exciting.
0: Sì, sì. It's actually a big tour.
1: Big tour, I'm very excited perché veramente sono how do you say, I'm grateful, garisco tanto che questa è solo cominciata con uno spettacolo all'Italia, comunque è tanto speciale, però esattamente, it's growing into something bigger now, perfetto, and I like to say, because I'm here with you, you are a true fly girl in the Milano Air Force, CFMB is so special to my heart, I like to make an exclusive announcement that hasn't been posted anywhere online yet, notizia esclusiva qui alla CFMB,
0: solo per noi,
1: sì. Allora, già mio torno d'Europa è speciale, però due paesi non è abbastanza per Flying Frank Milano.
0: No, of course.
1: I am now confirming a third country on my European tour, and I'll be making my debut in Ireland.
0: Wow!
1: Yes!
0: Congratulations! But you just said that it's growing.
1: Yes, exactly.
0: Fantastico.
1: Allora, tre paesi, uno toro, Italia.
0: Non ti fermerai mai praticamente. Ma è fantastico!
1: Ehi, ho detto prima, Vittorio, chi dorme non prende pesce. Ah? È
0: hai
1: giusto!
0: Ragione, hai ragione.
1: Così, allora, fa tanto. Sono davvero felice di dire qui con voi e tutti gli ascoltatori della CFMB. Prima esclusiva così tanto speciale per me e qui alla comunità d'Italia di Montreal.
0: Fantastico, veramente sono contentissima per te, te lo meriti, ti seguiremo ovviamente attraverso anche i tuoi social, visto che saremo qui in Canada e tu sarai in Europa,
1: sì.
0: Flying Frank Milano, lo trovate su tutti i social, ovviamente potete seguirlo da lì, così almeno conoscerete anche le prossime tappe, i prossimi, chissà, le prossime cose che verranno. E io Frank ti ringrazio davvero per essere stato con noi, mi ha fatto super piacere conoscerti di persona.
1: Anche io Vittorio, grazie mille a te, alla CFMB e tutti quanti che ascolta. I hope to make everybody proud e bocca al lupo a tutti, we need more love in the world, more
0: Absolutely.
1: passion, whether it's wrestling, whatever you do in life, and I just want to represent and make everybody happy. Thank
0: grazie.
1: You so much
0: grazie a te, mille da cuore. Grazie a te per la tua bella energia,
1: grazie.

0: scusa se mi ispiro, se aspiro. E non sono tornato, ero in giro.
1: Scusa,
0: mi ero promesso di non dirlo mai in un testo, ma così nella tua testa lo imprimo. Scusa se ti ho fatto piangere, se il sogno l'ho fatto in frangere.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Sale la tensione fra Stati Uniti e Iran, che ha preso di mira basi americane nella regione dopo l'attacco di Washington a petroliere di Teheran. Il corrispondente Sergio Paini.
6: I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte due navi americane e almeno otto petroliere nel Golfo Persico, e questo in risposta all'offensiva del Pentagono di ieri, che aveva distrutto cinque petroliere iraniane nel Golfo di Oman, quindi fuori dallo stretto di Hormuz, ma anche vicino alla strategica isola di Kharg. E il segretario di Stato americano Rubio, d'altronde, aveva avvertito gli iraniani: ogni volta che prenderete di mira unità della nostra marina militare, ebbene, perderete petroliere. Negli ultimi due giorni, infatti, i guardiani della rivoluzione islamica per ben due volte avevano lanciato missili balistici contro navi militari di Washington, ed è inevitabile anche l'impatto sui costi dell'energia, con il prezzo del greggio che è tornato a superare i $100 al barile. Ma l'ultima rappresaglia di Teheran ha interessato anche la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. I Pasdaran sostengono di aver colpito lì la base americana di Al-Azraq, ma secondo Amman non ci sono vittime, anzi Amman afferma di aver intercettato e distrutto 18 missili balistici, mentre altri due invece si sono caduti in zone disabitate.
5: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, emergono altri dettagli della telefonata fra il presidente russo Putin e il capo della Casa Bianca Trump, che avrebbero anche discusso di un possibile incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC in programma a novembre in Cina. Il ministro degli esteri russo Lavrov è tornato ad attaccare alcuni paesi europei, fra i quali l'Italia e la Finlandia, che ha affermato chiedono il cessate il fuoco per guadagnare tempo. E le crisi internazionali fanno volare il prezzo del gas in Europa, che segna un rialzo del 4%, raggiungendo il livello più alto da dicembre 2022, mentre il portavoce del Cremlino, Peskov, sottolinea che il costo della materia prima può aumentare ulteriormente. Il record, avverte, deve ancora essere raggiunto. Il presidente serbo Vučić ha sciolto l'Assemblea nazionale e indetto elezioni anticipate che si terranno il 25 ottobre prossimo. L'annuncio in diretta TV dopo che la richiesta del governo serbo di lunedì di scioglimento del Parlamento e fine della legislatura. La Serbia, ha fatto sapere in una nota il Ministero degli Esteri di Belgrado, non alimenterà l'escalation con la Bosnia Erzegovina, che andrà a sua volta alle urne il 4 ottobre e che ieri ha annunciato ritorsioni diplomatiche dopo i funerali riservati a Mladic nella capitale serba. Legge elettorale, l'aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento, ove modificato dal Senato, da lunedì 28 settembre, quanto ha stabilito poco fa la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Tragedia a Genova, un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento del terzo piano di una palazzina ed è morto. Gli investigatori della squadra mobile stanno sentendo testimoni e vicini per ricostruire con esattezza quanto accaduto, da appurare se fosse da solo in casa. E ora la svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, a Roma. Il servizio è di Sara Verta.
4: Michele Senese, presunto boss della mala romana a capo di uno dei clan più attivi nel traffico di droga, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere questa mattina insieme ad altri 6 elementi di spicco della criminalità organizzata. Sono considerati i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, avvenuto il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti. Un'operazione che decapita un'organizzazione che aveva affermato il proprio potere quasi assoluto nella capitale. I 7 sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, attentato, omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'omicidio sarebbe stato deciso quando la vittima, Fabrizio Piscitelli, avrebbe iniziato a rendersi autonomo dal clan Senese, si ritiene, trafficando in proprio e versando quote considerate irrisorie rispetto al volume dei profitti realizzati. Oltre a quello di Senese, sono considerati elementi determinanti con un ruolo nella pianificazione ed esecuzione dell'omicidio anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti.
5: Stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, la Commissione ha proposto una serie di interventi normativi riguardanti casa e settore immobiliare per consentire di limitarli nelle zone dove la pressione abitativa è più alta. L'obiettivo è aumentare la disponibilità di abitazioni a prezzi accessibili e ridurre l'incertezza sulle regole attuali. Il progetto dovrà ora essere esaminato e approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Noi ci fermiamo qui, ora c'è l'estate in onda, il prossimo GR1 è alle 16.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di' solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: notte che viene, rotta dal pianto delle sirene, ferita di striscio dal mio respiro, da questa voce che mi tiene vivo.
1: Uomini e donne, un solo abbraccio, in questa notte.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Non partir, non partir, tu sei chiusa nel mio cuore, lo sento. Quest'amore, tutto il mio tormento.

CFMB è felice mercoledì, siamo arrivati al nono giorno del mese di settembre, tutto va bene, cielo plumbeo a Montreal, noi è plumbeo davvero, è veramente grigio, pioviggina o come direbbero a Napoli schizzichea, così on and off, quindi diciamo a tratti, in alcune zone pioveva mentre stavo venendo a CFMB e in altre e invece non, i tergi cristalli si erano fermati perché giustamente non c'era ombra di pioggia. Comunque la temperatura presente è di 20 gradi centigradi, il tasso di umidità è dell'86%, quindi piuttosto elevato. Domani soleggiato con passaggi nuvolosi, una massima di 22, la massima prevista per oggi è di 23, che potremmo al limite anche raggiungere, chissà, le cose potrebbero cambiare. Per venerdì sole, sabato sole, domenica pioggia, 60% di probabilità, una massima di 24 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 19:17. In sala regia ci assiste Sonia Benedetto. Oggi abbiamo un ospite per la rubrica Una storia, una vita. Ci verrà a trovare Elisabetta Polito e con lei non solo parleremo della sua vita ma anche dei suoi progetti e di un evento che si terrà a Montreal a breve e che rientra nel quadro della settimana della moda di Montreal, quindi ascoltateci attentamente, anche questa è un'altra bella storia che vi raccontiamo. Poi sarà con noi il dottor Filippo Ongaro, il quale ci chiede se secondo noi il tempo accelera con l'età. Quanti di voi hanno risposto assolutamente sì? Benissimo, io concordo, ma dovete scoprirlo ascoltando attentamente se avete ragione o meno il dottor Filippo Ongaro nel corso del buon pomeriggio. Poi tante rubriche, parleremo anche dei nuovi dazi americani e il perché di un perché, parleremo della mostra del cinema di Venezia che di solito terminava proprio la settimana della festa del lavoro qui in Canada, corrispondeva con la prima settimana di settembre, quest'anno invece terminerà il 12 settembre, quindi di questo ed altro parleremo oggi nel buon pomeriggio, tante belle canzoni per voi, quindi grazie a tutti per averci scelto anche oggi e buon ascolto. Torniamo alla musica e lo facciamo con una coppia singolare, lei è l'arcinota Fiordaliso, lui è l'arcinoto attore Caspar Capparoni, Eclissi Totale, versione italiana di Total Eclipse of the Heart.

0: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. La pubblicità è l'anima del commercio. Chiama subito CFMB al 483-2362. 483-2362.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al Marché aux Puces Saint Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al Marché aux Puces Saint Léonard. 514-325-2200.
4: Eccoci di ritorno, sono esattamente le ore 15 e 16 minuti primi. Adesso ascoltiamo una canzone, un vecchio successo di Gianna Nannini dal titolo I Maschi.

0: Lasciati trasportare in questo viaggio tra i successi di oggi e le canzoni più amate di tutti i tempi, in compagnia di CFMV 1280, la tua radio del cuore.
1: Un saluto affettuoso a tutti quanti voi in ascolto da Sal Da Vinci, direttamente dal programma Buon Pomeriggio con Ivana. Un abbraccio, a presto!

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
2: I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandato al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'associazione Alifana di Montreal rivolge un invito a tutti per partecipare alla festa in onore della Madonna delle Grazie, che si terrà domenica 13 settembre al Parco San Sisto a Mascouche alle ore 12:15. Pasta e fagioli e mais sarà servito gratuitamente a tutti i presenti. L'Associazione Culturale Morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montreal dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio situata al 9190 Saint-Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. Il comitato di San Michele Arcangelo di Ripa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sauve Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Allora, noi siamo in attesa della nostra ospite con tutte le deviazioni che ci sono a Montreal. Quando meno te l'aspetti devi fare proprio il giro del mondo perché ci sono strade bloccate che ti portano un po' ovunque, per cui... Torniamo alla musica, lo facciamo con Franco Simone e Azzurri gli Oceani.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India gialli 2 kg 11,99, costine di manzo 5,99 la libra, prosciutto Marcangelo 9,3 la libra, pasta prima luci importate dall'Italia 2 per $3.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fagiolini 1,49 la libra, petti di pollo disossati 6,99 la libra, mascarpone italiano Zanetti 8,99, farina Caputo 00 5 kg 14,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier. Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: Ed ora scopriamo insieme il protagonista di oggi. Una vita, una storia. Ebbene, oggi a buon pomeriggio abbiamo il piacere di ospitare Elisabetta Polito, artista italo-canadese, costumista, designer, docente, nata e cresciuta a Rivière des Prairies. Dopo gli studi alla Concordia University ha ottenuto una borsa di studio che l'ha portata alla Brandeis University nel Massachusetts. Da lì si è trasferita a Boston, dove ha costruito una brillante carriera come costumista teatrale, firmando oltre 60 produzioni tra teatro di prosa e musical. È stata direttrice del programma di Fashion Technology alla Boston Arts Academy. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti spicca il prestigioso Elliot Norton Award del 2016 per Mary Poppins al Wheelock Family Theatre. Nel suo percorso l'insegnamento ha avuto un ruolo centrale, tanto da diventare una delle sue principali fonti di ispirazione. Oggi Elisabetta è anche madre di due splendidi bambini e il suo percorso unisce esperienza artistica, creatività e profonda umanità. Benvenuta a CFMB, Elisabetta. Come stai?
1: Grazie, sto bene. Lei?
0: Ci diamo del tu. Tu puoi essere mia figlia. Possiamo anche dire la tua età. Okay, sei tu, giovanissima.
1: Tu, anche lei.
0: Allora, cara Elisabetta, dopo ben 20 anni vissuti a Boston, dove hai costruito una carriera solida e appagante, abbiamo appena sentito il tuo curriculum, una scheda che è stata comunque ridotta per motivi di spazio e di tempo, cosa ti ha fatto tornare a Montreal? La decisione che hai preso di tornare a Montreal e ricominciare da qui, un anno fa, giusto?
1: Sì, già un anno. Boston mi ha dato tantissimo, sai, è lì che ho costruito la mia carriera, ho lavorato nel teatro e nella moda, sono diventata insegnante e lì ho anche cresciuto la mia famiglia, ma però la vita è cambiata molto velocemente. Ho perso mio padre e ho affrontato di nuovo il cancro e penso che quando vive esperienze nel genere comincia a farti domandare molto diverse. Non più cosa dovrei fare, ma cosa voglio veramente fare con il tempo che ho. Tornare al Montreal ha significato tornare a casa, ma anche ricominciare da zero a 46 anni con due figli, mi fa un po' paura, ma però non sono tornata a mani vuote. Sono tornata con quasi 20 anni di esperienza con designer e insegnante, artista e mamma, e con la sensazione che forse tutto quello che avevo vissuto e imparato potesse diventare qualcosa di più grande della mia carriera personale. È proprio da lì che
0: che vuoi ricominciare.
1: Esatto.
0: Comunque tu hai raccontato di aver affrontato il cancro, sì, per ben due volte.
1: Sì.
0: E che la malattia ti ha portato a riflettere anche sul rapporto tra il corpo e l'identità. Mm-hmm. Quindi questa esperienza in che modo ha trasformato anche il tuo lavoro di artista?
1: Sì.
0: In che modo? Ma magari prima volevo dirti, appunto, tu hai parlato di questi 20 anni vissuti a Boston, uh-huh, e con le competenze che hai maturato in questi anni, ovviamente tornando a Montreal avrai dei progetti che intendi sviluppare e secondo te, perché noi abbiamo parlato, quindi io faccio finta di non sapere,
1: sì, sì, sì,
0: no? che possano fare la differenza nella comunità, perché hai trovato che ci sono dei vuoti da colmare anche in seno alla comunità. Un progetto, ovviamente mi riferisco allo Studio Art Lab, mm-hmm, questo organismo senza scopo di lucro, e tu sei la fondatrice e direttrice artistica,
1: sì,
0: no? Quindi hai voluto proporre qualcosa di nuovo, è ancora in fase embrionale, se vogliamo,
1: sì,
0: questo progetto, no?
1: Sì, sì, no, per me è la domanda, you know, per l'arte lo puoi cambiare la vita di qualcuno, E per me questo studio Art Lab, nel senso, è il mio lavoro che continua da Boston, qui a Montreal. Mm-hmm. E ho insegnato a studenti che magari non riuscivano a trovare il loro posto in un classe tradizionale, ma poi gli metti qualche cosa tra le mani, sai, una macchina da cucire, un pezzo di stoffa, della pittura, una macchina fotografica, e vedi una persona completamente diversa. Ho avuto studenti che entravano nella mia classe convinti di non essere bravi in niente, e poi creavano qualcosa. E qualcuno guardava il loro lavoro e diceva: aspetta, questo l'ho fatto tu. E lì vedevi cambiare, sai, il personale, la personalità, gli occhi che brillano. E persino in modo si stavano in piedi, sai.
0: Per quindi, me tu sei convinta che l'arte possa davvero cambiare la vita,
1: certo,
0: di una persona, anche, certo, se loro non credono di avere, certo, alcun dono.
1: E questo è il problema, non ci crediamo, ma si deve,
0: dobbiamo metterci alla prova.
1: La prova è il fede, sai, nel come si dice, del processus.
0: Certo.
1: You know, so per me è importante che...
0: Quindi tramite questi ragazzi tu sei riuscita a capire il potere della creatività, ma come li incoraggiavi questi ragazzi quando loro dicevano no, non sono capace di realizzare, in questo caso si trattava anche di fotografia, ma non solo, no? Anche di costumi, creazione di costumi, eccetera. Loro si erano comunque iscritti al tuo corso, quindi intendevano, mm-hmm, fare qualcosa.
1: Per me, I'm going to say this in English.
0: Oh, you can say it in English, yeah. Sure.
1: So, you know, the student is registered in the class, and I think it's important to observe
0: whether the person is gifted or not. Is that
1: whether are gifted or not?
0: Okay.
1: And I actually prefer the ones that quote unquote aren't gifted.
0: Really?
1: Yes. Because what you do is, I remember the first project I ever gave any student when they started the program was a corset. So 14-year-olds are constructing a corset in my classroom. And the purpose of the corset wasn't to complete it. It was to see how they each dealt with each step, the levels, and the problem solving, to see where the frustrations came from. And that to me was, it was more about me and learning about my maker and learning how far I can push them and where I have to retreat. Everyone is capable, but I feel we're in a mindset where it's easier to say, well, I can't do it, you know.
0: And give up.
1: It's like, well, why give up? What do you have left, you know, what do you have to lose to just try?
0: Quindi tu li mettevi alla prova e dicevi loro di cosa disegnare, ritagliare, mm-hmm, il modello di un,
1: esatto,
0: corsetto,
1: sì,
0: e vedere quali erano le difficoltà nel realizzarlo.
1: Mm-hmm.
0: Chi insisteva e veniva da te e diceva posso farlo così, cosa devo modificare, allora lì ti rendevi conto se la persona veramente voleva poi raggiungere lo scopo finale di realizzarlo fino, mm-hmm, in fondo. E una cosa interessante, mi hai detto che preferivi all'epoca quando insegnavi ad avere studenti, allievi che non fossero necessariamente dotati.
1: Sì.
0: Perché è più facile,
1: no, so,
0: insegnare a qualcuno che non è dotato?
1: No.
0: No, appunto, non capisco la
1: no,
0: cosa.
1: No, so, when a teacher, if the person, the student, the maker is willing to learn, it doesn't matter what experience they have, they're going to push themselves into, I'm going to learn this. But when you have the ones who quote unquote are gifted or talented next to the ones who quote unquote are not, and then you see them as comparables, right? They start to learn from each other, and you'd be surprised who leans on who, like, more heavily.
0: Ah, interessante. Yeah. Quindi praticamente coloro che hanno il dono di un certo talento, no? Il talento del confezionare abiti o ritagliare modelli, e quelli invece che non ce l'hanno, poi alla fine c'è questo paragone e tra di loro collaborano, e alla fine quello meno dotato riesce a ottenere a volte anche risultati migliori di chi era più in gamba all'inizio.
1: Sì, that's where I say, you know, it's magical.
0: La magia, in effetti, poi parleremo per piano piano, perché abbiamo iniziato, insomma, parlando del tuo ritorno a Montreal, perché è sorprendente, no? Dopo 20 anni, Boston è una città bellissima, con tanto da offrire, anche Montreal, tu hai detto la vita è cambiata, Boston, ma è cambiata anche qui a Montreal. Ovviamente quando c'è la famiglia, quando ci sono gli affetti, è tutta un'altra cosa, ci si sente più protetti, si ha bisogno anche della vicinanza, di questo senso di appartenenza alla famiglia, soprattutto dopo aver superato due prove così difficili che non sono state una passeggiata per te, no?
1: Quello è perché siamo ritornate, e anche era importante che i miei figli...
0: Tu hai un bimbo e una bimba, giusto?
1: Sì, sì.
0: Che
1: età
0: hanno?
1: Roman and Hope. Roman and Hope, yeah. 10 e fra 2 settimane a Hope, 7 anni.
0: 10 e 7 anni.
1: Yeah.
0: Ragazzi che vogliono seguire le orme della mamma, sono comunque...
1: Whatever makes them happy.
0: Whatever makes them happy. E questo è davvero un messaggio molto importante per i genitori all'ascolto, di lasciar fare ai loro figli ciò che li rende felici e non imporre le loro volontà o i loro desideri o ciò che loro avrebbero voluto fare ma non hanno potuto, e quindi spingono i figli, no? Quante storie sentiamo di bambini, di ragazzi, anche di persone, di adulti che hanno detto: ah, l'ho fatto perché i miei genitori volevano che facessi...
1: Mio padre voleva che io sarei un contabile, but...
0: Voleva che tu fossi un contabile?
1: No.
0: Non era nel tuo DNA?
1: No,
0: eh? Comunque tu hai vinto un'importante borsa di studio che ti ha permesso di andare a studiare nel Massachusetts, quindi sono stati anni bellissimi.
1: Sì. E molto. Missed it a lot.
0: Certo, ci credo.
1: Yeah, no,
0: era un altro mondo comunque.
1: Quando sono arrivata, sì, perché ero da sola, non era abituata di stare da sola. Nel mio appartamento era silenzio, non ci stava qualcuno che gridava. Era il telefono che suonava, you know, so era veramente un cambiamento you know, for what my daily normal was. I learned how to cook for one person. Because that was hard.
0: Certo. Yeah. So. Quindi hai dovuto riproporzionare tutto quanto.
1: Sì.
0: Senti, comunque sono stati anni bellissimi, ma questa è la tua passione. Tuo padre avrebbe voluto che tu facessi il contabile, ma o la contabile. La creatività, quindi questa passione per la moda, per la creatività, quando l'hai scoperta e da chi l'hai ereditata? C'è qualcuno in famiglia che ha comunque la stessa capacità, lo stesso talento tuo?
1: Sì, i miei nonni e mia mamma, tutte e tre,
0: le nonne, sia materna che paterna.
1: Maria.
0: Le tre Marie?
1: Yes.
0: Ah, bene.
1: Yeah. No, I was graduating from my first bachelor's at Concordia, and I made a metal dress for my exhibition, and I was in a graphic design program, and one of my professors said, you should really think about costume design, and I said, you're crazy, I'm 26, I don't want to do any more school, I'm over it, and I contacted the theater department, and... They had heard about the dress I made on another campus, and I was accepted on the spot. So I started my theater.
0: Questo qui al Concordia.
1: Ah, bene. I started my theater degree, and my professor informed us about, you know, this conference, if you will, that happens in Las Vegas, one in New York, one in Chicago. And it's all the major universities across the United States, and they come see your work. And I had 11 schools interested, in my work, and I went with the one who offered the most money. But, you know, $140,000 is a lot of money, so.
0: Ed era un abito di metallo, appunto, ho detto, una borsa di studio molto importante. Quindi, ma tu esattamente cosa volevi diventare? Hai fatto questo abito di metallo? C'era qualcosa in te per, diciamo, i costumi, oppure volevi diventare una stilista? Che se avevi qualche idolo italiano che avresti voluto, insomma, non dico le cui doti avresti voluto possedere?
1: I always wanted art in my life.
0: Okay.
1: And I didn't realize how much I loved textiles and sewing until I got into costume design. And
0: che non era dall'inizio no. una tua passione il diventare costumista.
1: No, I've been sewing since I was 5.
0: Sì. Mia nonna, dall'età di 5 anni cucivi.
1: Yeah, mia nonna, she gave me, because she used to create samples in her basement, and she gave me a needle and thread with some scraps, and I made a bikini. Yeah, I made a bikini. They took a picture of me. I was super cute at 5 years old. And she brought it to the floor. I think she would refer to it like the floor manager. Mm-hmm. And the floor manager said, this girl's going to be a designer one day. So my grandmother, you know.
0: Before, e tua nonna faceva i campioni sì, per le fabbriche?
1: Sì, yeah, Oshkosh, that I remember. Oshkosh,
0: oh, yeah. Per i bambini?
1: Sì.
0: Ah, benissimo.
1: Sì, yeah. And, yeah, so I didn't realize I loved it so much until I was in it, and it was a different experience.
0: Quindi hai avuto questa borsa di studio e te ne sei andata
1: esatto.
0: negli Stati Uniti,
1: sì.
0: nel Massachusetts.
1: Yes.
0: Ti sei trovata bene, dicevi, a parte gli inizi, no? Dove hai dovuto adattarti, perché in una famiglia molto grande con
1: sì,
0: tutto
1: non
0: ciò
1: è grande
0: che,
1: più, ma sì,
0: che accadeva, insomma, ti sei trovata all'improvviso sola, ma così hai potuto concentrarti sugli studi.
1: Esatto.
0: Eh?
1: E così, you know, I put myself in extremely uncomfortable situations, you know, you go to events and you promote yourself, and the first big job I got, I remember going after a director, and I said, you need me on Into the Woods. I wanted to do Into the Woods really badly. And he was like, well, why, you know? And I'm like, because you need me on this. And I got hired, and from there it just, you know, for 3 years I was designing 15 shows a year, so it was a lot. Yeah.
0: Quindi era teatro sia di prosa che musical anche.
1: Mm-hmm.
0: Quindi vestire persone
1: sì.
0: di dimensioni diverse, poi verremo appunto ai corpi, ai modelli ideali, ai corpi perfetti. Nel musical ci sono personaggi di ogni genere,
1: esatto.
0: Quindi uno sì, deve sì. adattare il modello per la persona.
1: E deve capire che anche non è New York, sai, New York è siamo, you know, every dancer, every ensemble cast, they're of a specific size, and it's chosen that way.
0: Sono selezionati proprio,
1: esatto.
0: A New York.
1: But in other cities, you know, so yes, all beautiful bodies, all different sizes.
0: Bene, allora, corpi bellissimi di taglie diverse. Adesso noi ci fermiamo perché abbiamo il giornale radio delle ore 16 a cura della RAI, dopodiché riprenderemo la nostra chiacchierata con Elisabetta Pognito.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Giornale radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: In studio Alice Andreoli, Ucraina, non ci sono tabelle di marcia per la risoluzione del conflitto e Mosca spera che i negoziati trilaterali possano riprendere in un futuro prevedibile. Così il portavoce del Cremlino Peskov dopo la notizia della telefonata tra Putin e Trump, che avrebbero anche discusso di un possibile trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice di cooperazione economica Asia-Pacifico in programma a novembre in Cina. Madrid ha annunciato l'invio a Kiev di sistemi autonomi per le forniture elettriche. Il conflitto Stati Uniti-Iran con la nuova escalation a Hormuz, fuoco incrociato, raid di Teheran su basi americane in Giordania. Dopo gli attacchi a petroliere di Teheran, un marinaio è morto e uno disperso in un incidente a una nave cisterna. Non è chiaro se coinvolta nel tiro incrociato, era partita da Dubai. Il divieto di navigazione che l'Iran intende applicare nello stretto di Hormuz si estenderà anche in parte del Mar di Oman e del Mar Arabico, lo ha riferito il portavoce dei Pasdaran. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che la Repubblica Islamica dell'Iran è sull'orlo del collasso. Le crisi internazionali fanno volare il costo delle materie prime che affossano le borse. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, alla linea Federico Simonelli.
4: Con il riaccendersi delle tensioni intorno a Hormuz, occhi puntati proprio sulle materie prime, in particolare su quelle adesso i prezzi del petrolio, con il Brent europeo che sfonda la soglia dei $100 al barile, su anche il gas alla borsa di Amsterdam, sfiora i 79 euro a megawattora ai massimi da fine 2022. Questo spinge i mercati a ribasso, Milano cede lo 0,8%, Francoforte la peggiore, perde quasi l'1,8%, così come Madrid, dopo un'apertura negativa anche per Wall Street al terzo giorno di cali. La preoccupazione degli operatori di mercato sono per una nuova fiammata inflazionistica in vista delle decisioni di politica monetaria delle banche centrali BCE domani, Federal Reserve la settimana prossima, a Piazza Affari infine in controtendenza solo alcuni titoli industriali Eni, migliore del destino principale a più 1,8%. Linea Roma.
5: Ancora disagi negli aeroporti del Regno Unito, dove sono stati cancellati 177 voli prevalentemente nello scalo di Heathrow a Londra, il più trafficato del paese. Ieri 1300 i collegamenti saltati. Fra le ipotesi dietro al caos delle ultime ore, quella di un piano di volo militare inserito nel sistema informatico con le indicazioni sbagliate, lo affermano fonti europee citate dal Corriere della Sera, che parlano di un intoppo tecnico analogo a quanto già avvenuto nel 2023. Proteste sono in corso davanti a Montecitorio, dove qualche centinaio di manifestanti si è radunato mentre la Commissione Affari Costituzionali della Camera sta analizzando il disegno di legge antisemitismo. Partecipano una trentina fra ONG e movimenti pro-PAL, con cori, striscioni con slogan del tipo stop al genocidio, antisionismo non è antisemitismo, e una maratona di interventi in piazza anche esponenti dei 5 Stelle e AVS, che in Senato hanno già votato contro il provvedimento. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nella piscina di un albergo a Castellina in Chianti, in provincia di Siena. Il giovane, uno straniero senza fissa dimora, si sarebbe introdotto la scorsa notte nella proprietà per fare il bagno e sarebbe annegato. Si indaga sulla dinamica di quanto accaduto. Caso Malagò, non si fermano le polemiche per la presunta ineleggibilità del presidente della Federcalcio a causa del suo mancato tesseramento.
6: Il 22 giugno è la sua elezione a presidente della Federcalcio. 2 mesi e mezzo non dei più tranquilli per Giovanni Malagò, tra vizi di forma della sua candidabilità e la scelta del nuovo CT, con il caso Pirlo, le dimissioni del direttore tecnico Maldini appena arrivato e l'incarico definitivo a Mancini. Adesso la decisione del procuratore generale dello sport Ugo Taucher di respingere la richiesta di archiviazione sul mancato tesseramento dello stesso Malagò. Un'irregolarità che potrebbe annullare la sua elezione e rigettare il calcio italiano nel caos. Non sono preoccupato, credo che ci sono precedenti fin troppo evidenti di quella che è la storia, le parole del numero uno dei Viallegri. E ora la palla passerà al CONI, al suo presidente Buonfiglio, che chiede tempo e pazienza.
7: Non è un diritto del presidente del CONI, è un dovere, quindi con molta attenzione. Questa storia qui, che non avrei mai creduto che si formalizzasse e che non avrei mai voluto che si formalizzasse, deve essere presa con attenzione, senza fretta. Dovete essere certi di una cosa, che il CONI e il presidente del CONI cercherà di non sbagliare.
6: Alessio Maldini, GR1.
5: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.
0: Seguono i cambi valutari, dollaro americano 1,38, l'euro è stato quotato oggi 1,61.
8: Previsioni del tempo.
0: Piove su Montreal, cielo coperto e domani ancora possibilità di precipitazioni. è una massima di 22 gradi, la massima prevista per oggi è di 23. Siamo sempre a 20 gradi centigradi, il tasso di umidità è dell'86%. Il tramonto avverrà questa sera alle 19:17.

0: E questo era Moda con Bellissimo, il tempo di una breve pausa pubblicitaria. Dopo torneremo a chiacchierare con la nostra ospite Elisabetta Polito.
1: Adesso la pubblicità.
2: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
3: Spalla o arrosto di manzo a $7.69 la libbra, stufato di vitello a $11.32 la libbra, costole d'agnello congelate e affettate a $9.50 la libbra, filetto di maiale a $4.06 la libbra.
2: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77 73.
4: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
0: Eccoci di ritorno. Ebbene, oggi la nostra ospite è Elisabetta Polito, un'artista italo-canadese, costumista, designer, docente. Dopo aver vissuto per 20 anni a Boston, è tornata a Montreal l'anno scorso e quindi è pronta per riconquistare Montreal dopo 20 anni d'assenza. Lei ha soltanto 46 anni, quindi comunque deve ricostruire la sua rete di contatti, ed essendo proprio nel campo della moda, in occasione della settimana della moda di Montreal, tra tutte le manifestazioni che ci saranno ce ne sarà anche una bella, ma per il momento non vi riveliamo ancora di cosa si tratta, perché dobbiamo finire la nostra chiacchierata sulla sua visione della moda. Abbiamo detto che in un mondo della moda che spesso veramente ovviamente propone ideali di corpo molto precisi, tu invece credi in una moda che è capace di valorizzare ogni corpo. Quindi quando hai maturato questa convinzione? Cioè che è il vestito che deve adattarsi al corpo e non il corpo al vestito.
5: When I was teaching in high school, I wasn't teaching, you know, kids that were all perfect. They were very curvy, they were Latinas, they were beautiful, they were, you know, all these different cultures, and you're acknowledging that, oh, one size doesn't fit all, you know. And it made me notice how at a young age you can be very susceptible to how people react to you, and I saw it with my actors as well. Actors can get very insecure if they're not feeling themselves in what they're wearing, you know, and that's where...
0: You have to feel confident.
5: Well, you have to feel confident, you have to own it, right? For me, your first costume is the skin you're in. So, you know, it's... You know, I spent my entire career working with these bodies, and there's a psychology that maybe people get, maybe people don't, you know, how we leave our home. People can already feel a vibe or can tell what kind of mood you're in. And but you can also tell when someone isn't comfortable. You know, how many times you go to a party and you're pulling down your skirt, or you're trying to lift your stocking very secretly behind, you know, whatever, and your bra or this and that. And, you know, it's because things aren't made to fit the body the way they should. And my process is a little different in the sense that, yes, I tailor and yes, I can build anything, but I always make it the garment bigger and fit it to you perfectly. Or it happens most of the time, not that I want to toot my own horn, but that ends up fitting perfect. And I could just look at the body and...
0: Oh, cute.
5: See? Mm-hmm. And I can just be like, okay. And I'll cut it out and, you know...
0: Perché tu hai detto che quando vedi una persona la analizzi, nel senso che da come è vestita riesci a capire che tipo di persona è, come si sente.
5: Sì. Sì, come, you know, but you could also get misunderstandings, right? My father always used to call me gothic because I dressed in black, but it's like, well, no, I just like dressing in black, you know, it's not...
0: Certo. Not,
5: so it's, you know, for me, if when I see the fidgeting or when I see the part of your brain that's constantly trying to fix something, you're not succumbing to your own...
0: Sì, vedi soprattutto alle feste le ragazzine che sì. Si tirano giù il vestito perché ovviamente il tessuto elasticizzato ha tendenza a risalire e a diventare una super minigonna, quindi continuano, no, a tirar giù l'orlo del vestito per allungarlo, insomma.
5: Sì,
0: e
5: ma
0: quindi
5: adesso
0: non tutti possono permettersi comunque di avere dei vestiti su misura, anche perché costerebbero moltissimo, no?
5: Yes, but
0: però?
5: I think it's important though, and again with psychology, when we're looking at the numbers or the letters on our tags, you know, we're convinced that we're, let's just say, a size 8. But sometimes different fashion companies or houses, they're, you know, you might have to go the size up, and that then adds something.
0: Psicologicamente,
5: right?
0: Dà fastidio dover comprare una taglia più grande, soprattutto con i modelli italiani che sono molto
5: exactly.
0: Piccoli, no?
5: Exactly. Mm. And the thing is, it's like, who's looking in your tag, right?
0: Mm. Eh sì, però sei tu.
5: No, but that. The thing
0: è psicologico,
5: is, like,
0: dici?
5: What's more important, us feeling good in the outfit or us worried that, oh no, I had to buy a size 10? You know, it's a lot of work, and that's the whole point of even what I'm trying to build here in Montreal. It's that idea of a creative practice and an understanding that can help build skills and confidence. It doesn't happen overnight where it's like, I feel beautiful, I'm awesome, I'm this, I'm that. It's a work in progress because we're still all works in progress. We're always learning. And, you know, when it comes to clothes, especially, that's how people, in a world where we judge people very quickly.
0: E questo è un mondo, una società in cui l'apparenza conta più dell'essenza, purtroppo.
5: I mean, let's call a spade, right? It's what it is. But don't get me wrong, you know.
0: Comunque ognuno vuole fare bella figura, vuole essere ben vestito, vuole indossare qualcosa che cade a pennello sul corpo.
5: Of course, but for me, the most attractive thing somebody can wear is their confidence. The way someone enters a room, they demand that, like, that respect and that presence. And there's something really wonderful about
0: that. Si chiama carisma.
5: Carisma, or, you know, it's...
0: Uno si sente a suo agio, quindi entra con grande confidenza, come dici tu, in qualsiasi ambiente viene notata perché non se ne sta con le spalle vicino al muro di nascosto, eccetera. Dipende come uno si sente nella sua pelle, come giustamente dicevi.
5: Mm-hmm.
0: E quindi tu hai detto appunto che hai affrontato, no, hai dovuto superare due prove molto difficili nel giro di pochissimi anni. Due volte hai combattuto contro il cancro e che la malattia ti ha portato anche a riflettere sul rapporto tra il corpo e l'identità, e quindi hai preso delle decisioni drastiche, non condivise da tutta la famiglia, dalla tua famiglia, però è la tua scelta.
5: Sì.
0: E se vuoi, come l'hai già raccontato, puoi anche condividere con noi la tua storia.
5: Sì. Il cancro ha cambiato completamente il rapporto che ho con il mio corpo, e sinceramente ha cambiato anche il mio modo di disegnare, perché dopo la mastectomia bilaterale ho scelto di rimanere piatta, senza ricostruzione. È stata una scelta giusta per me. Non significa che sia la scelta giusta per ogni donna. Ognuno deve poter scegliere ciò che sente sia giusto per il proprio corpo, ma ho dovuto imparare a vestire un corpo per quale la moda molto spesso non è stata pensata, you know? Non posso entrare nel negozio e indossare un vestito, sì, un abito alle pince sul seno o una forma costruita per il busto, non c'è niente che posso riempire.
0: Sì, ma tu hai il privilegio di fare degli abiti bellissimi, quindi puoi confezionare per te vestiti bellissimi anche senza il bustino, diciamo, perché hai deciso di sottoporti alla mastectomia totale, quindi
5: totale.
0: Hai fatto asportare i due seni e non li hai ricostruiti, quindi questa è una tua scelta.
5: Sì.
0: Ti trovi bene?
5: Of course. Sono veramente contenta. I don't regret it. E questo mi ha fatto riflettere molto sulla cosa che consideriamo un corpo femminile normale, diciamo. Perché anche questo, il mio corpo è un corpo di donna. I'm not any less feminine because I don't.
0: Certo, non ti senti meno donna perché non hai il seno, insomma.
5: Yeah. So for me it was more our bodies as women go through so much, whether it be scars or stretch marks, pregnancies, we get older, whatever disabilities that we might have, and hormonal changes. God knows I'm going through that right now. But life, that's what life is, so for me, to make that choice was a very deep reflection about, well, I'm looking at myself in the mirror and I'm still me. It doesn't really change anything. Don't get me wrong.
0: Ed è anche un esempio per le donne che magari la pensano come te, ma che non si sentono di prendere una simile decisione così drastica, no?
5: Yeah, but I mean that's...
0: Ma se tu dici no, va benissimo, se tu ti senti bene nella tua pelle, perché no?
5: I feel amazing. Don't get me wrong, I'm saving mm-hmm. a lot of money, I don't buy bras anymore. But I think it's more important for my daughter, the reason why I did this, because, she's going to be 7, and as an impressionable young girl, I want her to understand that women's bodies might have to go through something like that, and to kind of help normalize it.
0: Beh, un esempio molto forte per tua figlia, no?
5: Because she needs to be stronger. That's really what it comes down to, And I remember she goes, "Mommy, why'd you do that?" And I was like, "Well, because mommy wants to spend more time with you." Right? So I want her to understand that sometimes we have to make decisions, or we make decisions that,
0: Beh, lo ha fatto anche Angelina Jolie. Solo che poi lei
5: If she can do it, we can all do it.
0: Esatto, lei l'ha fatto come scelta preventiva, non era nemmeno obbligatoria, quindi è stata la sua scelta. Poi però ha fatto la ricostruzione, perché lei si sentiva di rifarla, quindi, no? Quindi tu sei tornata a Montreal, hai l'intenzione appunto di aprire questo centro permanente, questa organizzazione senza scopo di lucro che si chiama Studio Art Lab, è già registrata, e questo progetto è in corso, abbiamo detto, in fase embrionale, però prenderà vita non appena ci saranno i fondi necessari, perché è costoso comunque aprire un centro, le spese di affitti. Ma a chi è destinato questo centro? A chi ti rivolgi? Chi vorresti che partecipasse in questo centro?
5: So, I mean, it's really for anyone who needs a space to thrive in or to find out who they are. It's a place for experimentation. It's really about creating an inclusive environment and also learning what does that mean for our makers who will choose to be in that space.
0: Quindi aperto anche ai bambini.
5: Bambini, gli anziani, adulti. Yes. You know, we want to provide mobile programming and go to senior living facilities.
0: Un centro senza scopo di lucro, lo diciamo, perché sì. È importante.
5: And, you know, there's a lot of people who maybe feel alone. And the Studio Art Lab is about a creative practice. It's not only about sewing and fabrics and fashion. You know, that's my love language, mm-hmm. You know. But I welcome other people who carry certain skills and who would want to teach or, you know.
0: Quindi anche le persone che volessero insomma partecipare come istruttrici in qualsiasi campo, anche nella pittura o nel crochet,
5: anything.
0: Basta che sia creativo, insomma,
5: yeah.
0: Che faccia parte.
5: I mean, workshops, you know, master classes. Mm-hmm. I think it's important for people to try different things. I think a lot of people are scared, you know. I've been trying to teach embroidery and, you know, sewing, and some people are like, oh, I can't do embroidery. And it's like, well, did you try? They're like, no, but I know I won't like it. And it's like, okay, well. But I want people to make mistakes. I think that's really, like, the biggest thing about Studio Art Lab is that it's a space for you to make mistakes. I think we categorize, excuse me, mistakes as something bad, but mistakes are a learning experience.
0: Certo. Sbagliando si impara.
5: Sì. And but people are scared to make mistakes. They think of it as a negative. And I think I'm trying to push it forward more as your next step up. The biggest question I ask any maker in my class is, okay, before they leave, I'm like, well, what are three things you learned today? And they'll say, you know, A, B, and C. And I'm like, great. So you didn't know these things yesterday. They're like, no. And I'm like, well, that's pretty good. We learned something today, right? So I think it's those steps to make them acknowledge that, oh, yeah, I didn't know about this yesterday.
0: So you want to bring them gradually.
5: Gradually. Because I think we manifest so much on the, you know, I'm going to use children, for example, because I'm an educator and, you know, my kid needs to finish at grade 6 by the time they're 12, or they have to finish high school by the time they're 17, 18. And it's like when you put those constraints, you know, there's different expectations. And, you know, I taught at an inclusive high school. So sometimes it took people a little bit longer. And what does that mean for the person? It doesn't mean that they don't arrive at the same point. It just takes them.
0: Il loro modo e il tempo di apprendere magari un pochino più lungo, ma alla fine poi raggiungono il traguardo come tutti gli altri. Dobbiamo fermarci per alcuni utili consigli per gli acquisti e dopo parleremo dell'Arc Gala Fashion Plus Art.
6: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
7: Pere roscia 1 kg e limoni 3 libbre 3,99. Cosce di pollo 2,69 la libra. Uova, confezione da 30, 9,99.
6: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
8: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
6: Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto, affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
0: Allora, facciamo una pausa musicale con LDA, il figlio di Gigi D'Alessio, Luca D'Alessio e H7 con la canzone Santa. Dopodiché torneremo alla nostra ospite.

0: Allora, abbiamo ascoltato Santa, adesso torniamo alla nostra ospite per parlarvi dell'Arc Gala Fashion Plus Art. Questo è il primo capitolo di un progetto molto più ampio come quello di Studio Art Lab di cui ci ha parlato Elisabetta fino adesso, un progetto davvero particolare. Si chiama Gala, Arc Gala Fashion, ed è una sfilata di moda, anzi è una serata particolare. Sì. Nel senso che quando si parla di gala ci si aspetta il tipico ambiente dove le persone si siedono a tavola, vengono servite, cenano e poi ballano e via di seguito. Questo non sarà così, non è un gala tradizionale, non è un gala, è un gala sui generis, se vogliamo. E allora raccontaci un po' che cosa vedranno le persone che parteciperanno al gala il 24 settembre prossimo.
1: So our gala is a, you know, I'm calling it a creative convergence. It's because a gala is just a gathering of people who, you know, have the same interests. But how many times have you left a gala and you're, you know, it's like, oh, okay, well, I'd see the same people and do the same thing. And I think for us, we're calling it a gala, but we're just not expecting you to sit still. There's going to be movement. We have an art exhibition. We have wonderful artists that are exhibiting their work. We have vendors. We have event activators. And then at around 8 o'clock, that's when we're going to start the fashion series. And we have three designers, including myself. So, you know, it's exciting. I find
0: this... Una conversione creativa.
1: Sì.
0: Dove ci saranno dunque alla Renaissance Banquet Hall.
1: Yes.
0: E quindi a Rivière des Prairies, tu fai tutto a Rivière des Prairies.
1: Per il momento.
0: Ecco,
1: yes.
0: Perché sei nata lì, sei vissuta lì, sei cresciuta lì, poi te ne sei andata a Boston, questo è un altro paio di mani che l'abbiamo raccontato all'inizio, e quindi anche a Rivière des Prairies ci sarà questa serata particolare. Quindi ci saranno delle bancarelle, ci saranno dei chioschi, che ci sarà un'esposizione d'arte.
1: Sì.
0: E quindi, e poi ci sarà tutto inizia alle 5:30.
1: Le 5:30 per VIP, e dopo at 6:30.
0: Alle 6:30
1: sì.
0: Ci sarà.
1: Everyone.
0: L'ingresso sarà aperto al pubblico.
1: Yeah, you get your food, you get your drink, you do a little shopping.
0: Il food è sotto forma di buffet style.
1: They're more like, you know,
0: serviranno i tramezzini, serviranno.
1: I mean, it's the same food you would get at a sit down. It's just it's going to be stations.
0: Ah, ecco, ci saranno delle stazioni dove le persone si serviranno e prenderanno quello che vogliono.
1: We want people to move. We want people to get to know each other, ask questions, be curious.
0: Quindi dalle 6:30 alle 8 questo avviene. Poi alle 8 ci si siede per assistere alla sfilata di moda.
1: And then after that, if you know, once we finished with our presentation, if people want to go home, but there's still time to

0: get that piece of artwork or get something that...
1: Possono acquistare anche sì. le cose che saranno in mostra, non mm-hmm. sappiamo ancora cosa, sarà tutta una sorpresa. Eh?
0: Everything is a surprise at this ecco. point.
1: Surprise, come sorprendente sarà anche la sfilata di moda, eh? Perché abbiamo parlato di inclusività, di, yes. quindi abbiamo parlato di questa sfilata inclusiva, e inclusivo vuol dire includere tutti. Ecco, vogliamo parlare a te la parola per spiegare chi sfilerà sulla passerella. È una passerella sopraelevata o una passerella a livello del pavimento?
0: È a livello di pavimento.
1: Ok. Yeah. Con dunque le ali di mm-hmm. posti dove le persone assisteranno, insomma,
0: yeah,
1: com'è?
0: There's going to be the front, you know, there's a traditional runway setup. There is no stage because I have models with different abilities within my collection, and you know, I can't have someone on a wheelchair going down.
1: Ci sarà anche una persona che sfilerà sulla carrozzina.
0: Mm-hmm. Oh, that's what it's called. Oh, carrozzina.
1: Una sedia a rotelle.
0: Sì, sì, yeah, yeah. I love that.
1: Una sedia a rotelle. Su sedia a rotelle ci sarà una persona che sfilerà accompagnata dal suo deambulatore, mm-hmm. la marchette. Mm-hmm. Poi ci sarà un ipovedente. E poi ci saranno anche delle persone che hanno dei fisici degni di
0: We have
1: indossatori tra virgolette professionisti o indossatrici in questo caso.
0: We have people with curves. We have I like to call
1: persone
0: them
1: in carne, sì. persone
0: oh, in carne.
1: Curvy.
0: I call them thick queens. Yes. We have our thick queens, we have our fun size. We have I think the sweetest thing about this whole collection is that we have pockets of mothers and daughters presenting together, and it's really nice to see that generation, like those generations walking
1: le
0: down.
1: Mamme che sfileranno con
0: sì.
1: le figlie.
0: I love that.
1: Ci sarà anche questo.
0: We have
1: praticamente il mondo, questa è la società.
0: That's what
1: perché
0: it is.
1: Le indossatrici che vediamo alte 1,80 m dall'aspetto anoressico, che sembrano delle scope vestite, ovviamente non rappresentano la stragrande maggioranza
0: no.
1: delle persone che incontriamo per strada, no? Mentre invece la tua sfilata di moda è come essere in un ambiente qualsiasi dove si incontra gente di tutti i tipi.
0: It's about representation.
1: Esatto.
0: It's an extremely important.
1: E ci saranno anche dei bambini.
0: Sì. We have one 5-year-old girl and we have a few teenagers. And I think it's important, you know, when I was growing up, if I went to a fashion show, it was all, you know, very well put together young ladies that looked like they could have been in a magazine. And, you know, that becomes the look you attribute to that you need to look like. And, you know, I'm Calabrese. I got curves all the way. So it's like I'm never going to be that
1: Twiggy.
0: You know what I mean?
1: Like
0: it's not. So, and for me, it's like I want to make these people feel really good about themselves. They're taking a chance on me. They're giving me their time. And that already is a gift in itself. And they're trusting me. I think that's a big one. They're trusting me and the fact that I'm going to make them look good. But they're so excited. Today I had a fitting with one of my models, and she was so panicked that I wouldn't know how to fit her because of the fact that she does have a wheelchair. And mm-hmm. I was like, no, I got you. We're good. You know, and it fit her like a glove. Okay. So it's, you know, I think it's time that we showcase, you know.
1: Io spero, sono sicurissima che sarà una sfilata di moda unica, che non come mai si è vista qui a Montreal.
0: I hope so.
1: Una cosa che tu giustamente volevi fare, diversa mm-hmm. da tutto ciò che hai visto fino adesso. Cosa speri che provi una persona qualunque quando si vede rappresentata sulla tua passerella, come la signora con il deambulatore? Cosa vorresti che lei sentisse nel momento in cui sfila sulla passerella?
0: It's, you know, I remember when I was teaching in Boston, there was another teacher saying, you know, when I was in beautiful man of color And he said, when I was young, I saw this science teacher, another beautiful, you know, person of color. And he's like, I was able to look at him and see myself, you know, and it's the same thing for any of my models, right? If someone in that audience, if somebody in that audience sees them, they're able to, they're able to connect in a way and maybe see themselves in the future. Like when I was young, I saw my mother and my grandmothers at the sewing machine, never thinking that one day that would be me, right? But I found a way to do it where I got education out of it. I got awards out of it. I got, you know, so there's, it's like, I hope that one day if someone is interested in sewing or being a fashion designer, a costume designer, that there is information out there that can help support you.
1: E comunque hai scelto di rendere l'inclusione qualcosa di concreto, non solo uno slogan. È
0: no,
1: così.
0: At all. No, no. I mean, what do I have to lose at this point? I think our communities need to see real people, right? Because then we fall in love with these idealistic views of how people in general, not just women, people in general, men, women, you know, like, it doesn't, it exists, but I mean, who has access to that?
1: Esatto. Il tema del gala è Believe in the Magic.
0: Believe in the Magic.
1: Per te cosa significa davvero magia?
0: So, for example, you know, I'm not pulling rabbits out of hats. I'm not doing anything that is super...
1: Dal cappello.
0: You know, I'm not doing anything super extraordinary. For me, believing in the magic is, like I said before, in the sense, like, that trust. You know, when you see all these people coming together and being a part of something, putting their trust into it. I'm asking a lot from people, and I understand that, and it's put me in a very vulnerable situation. But there have been people who have really put forth, I think, I would have never expected, and I'm grateful for it, and that for me is the magic, is that seeing the community coming together at the foundational level where these blocks are being built. It's not just me. It's not about me. Right, but that we're able to do this together, that for me is the magic. That's really, you know.
1: E hai parlato dunque di creare un buon disordine, good trouble.
0: Yes.
1: È questo che
0: I'm ready for it.
1: È il tuo scopo principale. Quindi, che tipo di impatto vuoi lasciare sulla comunità attraverso Studio Lab?
0: So, when I talk about good trouble, I think I'm trying to challenge people. I'm trying to challenge mindsets, and I'm trying to challenge who gets invited into, you know, creative spaces. I want the studio where an artist can be working beside a teenager who's never touched a sewing machine or a paintbrush, and or, you know, next to a senior or someone with a certain physical ability, but just that there's this community building and people feel that they belong. You know, I want internships. I want to provide jobs and mentorship. I want scholarships. I just want to see a space that's thriving. And I want young people, especially to have, you know, who learn differently, to have the opportunities that aren't based on what somebody decided that they couldn't do. Right. I don't think we're taking the time to really understand what that means. Certo. It's very easy to label someone as, I hate saying special needs. I hate it, because it's like, what is so special about their needs? They just, if you can't give them that support to thrive,
1: certo,
0: then you're not conducive to their learning growth. So, you know, it just...
1: Senza mettere in una categoria specifica un bambino che ha bisogno di un aiuto extra per far sì che, insomma, possa sviluppare la sua creatività.
0: Exactly.
1: Noi dobbiamo fermarci perché abbiamo altri annunci pubblicitari.
2: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. La pubblicità è l'anima del commercio. Chiama subito CFMB al 483-2362. 483-2362.
3: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13 dalle ore 10 alle 15 per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
4: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est. Vino, vino, vino, vino e baci
5: ancora. Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
6: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianard e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
4: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: Allora, abbiamo detto che dal 21 al 27 settembre ci saranno oltre 40 eventi, trasfilate, mostre, appuntamenti speciali in occasione della sesta edizione della settimana della moda di Montreal e quindi nel quadro della manifestazione il 24 settembre alla Renaissance Banquet Hall si terrà l'Arc Gala Fashion Plus Art organizzato da Elisabetta Polito e naturalmente per i biglietti le persone possono contattarti via email. Possiamo dare l'indirizzo
1: ipolito at studioartlab.ca.
0: E in italiano polito chiocciola studioartlab senza puntini in mezzo, tutto attaccato, punto ca. Benissimo. Allora, per concludere, Elisabetta, tra qualche anno, perché tutti questi progetti ovviamente non si realizzano nel giro di pochissimo tempo, tu te lo auguri, però insomma logisticamente parlando bisogna anche essere realisti, no? Ci vuole il suo tempo per organizzare, per trovare l'ambiente giusto e via di seguito, e noi te lo auguriamo di cuore. E tra qualche anno, quando ti guarderai indietro, qual è il risultato che vorresti ottenere affinché tu possa dire ne valsa veramente la pena?
1: I've been working on this since last October.
0: Quindi è da ottobre dell'anno scorso che stai lavorando su questo progetto, sì?
1: I've reached out to hundreds of people requesting whether it be sponsorship or just even support in whatever way they were comfortable in supporting. And at this point, I think if it was anyone else, they probably would have given up. And I had those moments. And when you say, like, was it all worth it? I've already seen what it's doing to the few makers that I have in my space. And
0: you're satisfied with that?
1: You know what? When I see an 8-year-old girl sewing for the first time confidently on a sewing machine and that she's able to make a garment for a half scale dress form, and that now together we're going to be making her communion dress, that to me is really special. You know,
0: it's quite gratifying, eh? È gratificante. Allora, voglio solo tradurre brevemente quello che tu hai detto, che da ottobre dell'anno scorso che stai lavorando su questo progetto, che hai contattato più di 100 persone tra organismi e persone che insomma avrebbero potuto aiutarti con una sponsorizzazione, un aiuto economico, ma che fino adesso i risultati non sono stati quelli che tu speravi, e che hai detto qualsiasi persona nei miei panni avrebbe desistito, cioè avrebbe lasciato perdere, ma tu sei una combattente, sei una guerriera e quindi non ti arrendi. E perché credi assolutamente nel tuo progetto, e la cosa che ti ha dato maggiore soddisfazione in queste settimane è il fatto che una bimba di 8 anni è venuta da te, l'hai accolta nel tuo atelier dove appunto stai preparando tutti i costumi per la sfilata del 24 settembre, e le hai insegnato a cucire ed è riuscita a confezionare una gonna di cui è super orgogliosa. E quindi aver visto questo exploit, questa grandissima soddisfazione, la bimba che è riuscita a cucire da sola, ovviamente con la tua supervisione, una gonna, è stato estremamente gratificante. Quindi la domanda, che cosa vorresti realizzare, è proprio questo, insomma, non demordi, quindi sei determinata a raggiungere il tuo obiettivo. Ci vuole coraggio, e come dici tu, perché ci sono 3 parole che utilizzi per il tuo organismo Studio Art Lab: accesso, resilienza e comunità. Quindi noi ti facciamo un grande in bocca al lupo per il 24.
1: Grazie,
0: ci vediamo il 24. Sarà Franco Taddeo, il comico, a presentare la serata. Noi ci saremo e poi racconteremo quello che accadrà il 24 settembre. Grazie infinite.
1: Grazie a te.
0: Tanti auguri, un grande in bocca al lupo. Ciao.
1: Grazie.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a qua.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano e un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il conflitto fra Russia e Ucraina. Il Cremlino fa sapere di considerare Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, una sede appropriata per eventuali negoziati tra Mosca e Kiev.
5: L'ipotesi è stata avanzata dal consigliere per la politica estera russa, Yuri Ushakov, che ha parlato di contatti in corso e di confronto in tal senso anche con gli americani. Sempre Ushakov ha dichiarato però che Mosca non è a conoscenza, né ha mai preso visione della tabella di marcia per risolvere il conflitto in Ucraina, di cui ha parlato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Peraltro, sempre in tema di incontri trilaterali, il presidente russo Putin e quello americano Trump, secondo il portavoce del Cremlino Pieskov, avrebbero discusso dell'organizzazione di un altro trilaterale tra Russia, Cina e Stati Uniti a margine del vertice APEC. Il tutto senza dimenticare le parole polemiche di Lavrov. Il ministro degli esteri di Mosca, nel corso di una trasmissione televisiva, ha infatti accusato la premier Meloni e il presidente finlandese Stubb di riproporre periodicamente l'appello per un cessate il fuoco in Ucraina, ma solo per guadagnare tempo. Fabrizio Noli, GR1.
4: Regno Unito, Scotland Yard ha avviato un'indagine penale su Reform UK, il partito di estrema destra guidato da Nigel Farage, che avrebbe violato la legge in materia di finanziamenti esteri. La scorsa settimana due collaboratori della formazione politica sono stati rimossi dai loro incarichi. Attraverso un'inchiesta giornalistica, i due e lo stesso Farage sono stati registrati mentre discutevano su come ricevere somme di denaro da un donatore americano. Il partito nega qualsiasi illecito. L'Unione Europea ha deciso di erogare 114 milioni di euro alla Spagna per affrontare la crisi migratoria a Ceuta. I fondi serviranno a rafforzare la sorveglianza della frontiera con il Marocco anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. La città autonoma iberica, dalla fine di luglio, alle prese con le conseguenze dell'ingresso di decine di migliaia di migranti. Oggi Madrid ha reso pubblici i documenti relativi alla gestione della crisi. A Milano una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata trasferita dal pronto soccorso di Ro in fin di vita all'ospedale Buzzi, che ha segnalato l'accaduto alla procura per gli accertamenti. Secondo quanto emerso, la piccola è arrivata nel reparto di urgenza di Ro accompagnata dai parenti ieri nel tardo pomeriggio con forti dolori all'addome, e con il passare delle ore la situazione è degenerata fino a un primo arresto cardiaco. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasferita d'urgenza al Buzzi, dove è poi deceduta. E sempre un bambino è coinvolto nella tragedia accaduta stamane a Genova.
6: La chiamata al 118 intorno alle 12:38, un bambino di 5 anni caduto dal balcone in un appartamento al terzo piano del civico 8 di via Remigio Viglieri a Begato, quartiere popolare nell'entroterra di Genova. Un vicino ha prestato i primi soccorsi dopo aver visto il bimbo cadere. L'uomo, che abita un piano sopra la famiglia di origini nigeriane, è sceso in strada e ha tentato qualche manovra di rianimazione, ma senza successo. Poi è intervenuta un'infermiera dell'ospedale pediatrico Gaslini, che vive anche lei nel palazzo. Nel frattempo sono arrivati soccorsi, automedica e ambulanza, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Probabilmente nella caduta ha picchiato la testa sulla ringhiera del balcone sottostante la sua abitazione prima di cadere in strada. Il piccolo era solo in casa con la madre, che quando ha realizzato cosa era successo ha dato un'escandescenza ed è stata portata via in stato di shock all'ospedale Villa Scassi, dove pare si trovi anche il padre del piccolo, avvisato di quanto accaduto. La famiglia abitava qui da diversi anni. Il piccolo avrebbe dovuto cominciare la scuola lunedì prossimo. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale e il magistrato. Resta da chiarire la dinamica di quello che al momento sembra un tragico incidente. Da Genova, Marta Buonadonna, GR1.
4: Le ondate di calore sono terminate, la tensione si sposta ora su piogge e nubifragi che porteranno un po' di fresco, ma fanno anche alzare l'allerta. È già arancione in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, dove ci sono stati diversi danni per i forti temporali. Nel fine settimana la perturbazione arriverà al centro-sud. Il 9 settembre del 1956, 70 anni fa, nacque la musica popolare come noi la conosciamo. È la sera in cui un ragazzo di Tupelo, Mississippi, va in scena nel più importante programma TV dell'epoca.
7: And now, ladies and gentlemen, yes, that's right, Elvis Presley. You ain't nothing but...
4: Elvis Presley approda dall'Ed Sullivan Show portando una musica geniale, un modo rivoluzionario di interpretarla, e viene visto da decine di milioni di persone, tra cui un bambino che ha poco meno di 7 anni. Il giorno dopo porterà la madre in un negozio di chitarre. Il suo nome è Bruce Springsteen. E con questo è tutto, prossimo GR 18, buon proseguimento d'ascolto.
0: Diamo uno sguardo ai cambi valutari, dollaro americano 1,38, l'euro è stato scambiato oggi 1,61.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Previsioni del tempo.
0: Pioggia cesserà in serata, poi arriverà anche il vento proveniente da sud-ovest alla velocità di 30 km orari con raffiche che raggiungeranno i 50 km. La temperatura minima questa notte sarà di 17 gradi centigradi. Domani cielo sereno con passaggi nuvolosi e una massima di 23 gradi. Il tasso di umidità è dell'86%. Attualmente all'esterno dei nostri studi sono 21 i gradi centigradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 19:17.

0: A proposito di storie brevi, ebbene, abbiamo il dottor Filippo Ongaro che ci parla dell'età tutti coloro che raggiungono una certa età, diciamo dopo i 40, forse dopo i 50 o meglio dopo i 60, il tempo accelera con l'età, punto di domanda. Ce lo spiega adesso il dottor Filippo Ongaro.
1: Qualche giorno fa stavo guardando delle foto di una decina di anni fa e mi è successa una cosa che penso che succeda a molti, soprattutto dopo i 40, dopo i 50 anni. Mi ha dato l'impressione che il tempo sia veramente volato e ho avuto questa netta impressione che soprattutto il tempo dopo una certa età sia stato in qualche modo molto più veloce del tempo che è passato prima, cosa che ovviamente non ha nessuna logica, ma è proprio vero che la sensazione che uno ha è che il tempo acceleri, ma forse il tempo non c'entra nulla, ma siamo noi che rallentiamo, non il tempo che accelera, siamo noi che cambiamo come viviamo questo tempo. D'altra parte bisogna considerare che il cervello non ha un orologio lineare, misura il tempo sulla base delle esperienze emotive vissute e ovviamente le esperienze nuove sono emotivamente più interessanti per ognuno di noi. Da bambini, per esempio, tutto è nuovo, quindi il cervello è super ricettivo, registra tutto, sente tutto e quindi ogni giornata ha un livello di intensità, anche se probabilmente non ce ne rendiamo conto quando siamo bambini, molto molto elevata. Il cervello, mano a mano che cresciamo, si automatizza. Le giornate diventano più simili l'una all'altra, si entra in una certa routine, adottiamo tutta una serie di abitudini e, per dire la verità, restringiamo anche la quantità di cose che facciamo e restringiamo anche la nostra propensione ad andare in cerca di novità. Ed è un po' come se il tempo a questo punto collassasse, cambiasse proprio la modalità in cui noi percepiamo il tempo che passa. Quindi non è l'età, non è il tempo il problema, ma è la routine, è l'automaticità il problema che ci fa vivere il nostro tempo in una maniera, diciamo, meno intensa rispetto a quello che potrebbe essere. In sostanza credo che la differenza sia proprio il tempo vissuto appieno, il tempo vissuto freneticamente, che può sembrare anche un tempo pieno, ma in realtà non lo è perché non ti stai rendendo conto di nulla, oppure il tempo invece vissuto a metà, con un livello di presenza molto scarsa, con un livello di attenzione scarsa a quello che ci succede. E quindi la relazione che noi abbiamo col tempo è filtrata dal livello di presenza che noi abbiamo nelle cose che facciamo nella giornata e ovviamente nelle settimane, nel corso della nostra vita. Questo mi fa pensare che il tempo, tutto sommato, funziona un po' come uno specchio, cioè riflette il tuo livello di presenza. Quindi se tu sei pienamente presente, è un po' come se il tempo rallentasse o si espandesse perché tu lo stai vivendo più a pieno. Se invece il tuo livello di presenza è molto basso, è come se il tempo ti sfuggisse via, come la sabbia di una clessidra che passa super veloce attraverso le mani, tu provi ad afferrare questa sabbia ma non ci riesci perché continua a scorrerti via. Quindi credo che il livello di presenza sia quello su cui ci dovremmo concentrare. Non è tanto che dobbiamo cambiare vita, tutti sono così concentrati sul dover aggiustare qualcosa della propria vita, ma forse l'unica cosa che dobbiamo aggiustare è il livello della nostra attenzione, il livello della nostra presenza. Forse dobbiamo sintonizzare il nostro cervello meglio per vivere appieno le esperienze che facciamo e quindi magari inserire delle novità veramente mirate ed emotivamente interessanti nella nostra vita, praticare la presenza deliberata, cioè accorgersi se sei o non sei presente nelle cose che fai. Ecco, bisogna rendere questo tempo più vivo e non è che ci sono dei trucchi o dei segreti per farlo. Credo che ognuno di noi debba trovare la propria chiave per farlo, perché ovviamente dipende da che cosa ti emoziona, da che cosa ti piace, da quali sono le cose su cui vuoi veramente essere presente nella tua vita? Forse una domanda interessante da farsi è quando hai fatto per l'ultima volta una cosa che non avevi mai fatto. Forse una domanda interessante da farsi è qual è la prossima cosa che posso fare che non ho mai fatto e che veramente mi appassiona? Cosa posso imparare di nuovo? O anche semplicemente come posso assorbire di più le esperienze della mia vita che razionalmente capisco che sono importanti, che sono le esperienze chiave, ma che poi quando le vivo me ne accorgo veramente troppo poco. E quindi, ecco, consideriamo il tempo come uno specchio. Più tu sei presente e più il tempo lo vivi appieno. E forse anche nell'ambito della longevità, dove tutti sembrano oggi ossessionati dal cercare di avere più tempo, forse l'unica vera soluzione è vivere meglio, vivere appieno il tempo che abbiamo.
2: Lasciati trasportare in questo viaggio tra i successi di oggi e le canzoni più amate di tutti i tempi, in compagnia di CFMB 1280, la tua radio del cuore.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pere roscia 1 kg e limoni 3 libbre 3,99. Cosce di pollo 2,69 la libbra. Uova, confezione da 30, 9,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
2: Una canzone che a me piace tantissimo, è un bellissimo blues, canta Marco Mengoni, il titolo è Cambia un uomo.

0: Twist.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Ostriche Malpec, scatola di 25 a 15,99. Gamberi puliti 51,60, 2 libbre a 14,99. Passata di pomodoro rosso Gargano 660 ml, 12,99 la cassa da 6. Olio vegetale unico 2 litri a 6,99. Pasta de cecco 2 per 5 dollari.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre, dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace, dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13, dalle ore 10 alle 15, per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
4: Seguici online su cfmb.ca.
5: Allora, torniamo alla musica. Lo facciamo con Malika Ayan. Si tratta di una novità discografica. Il titolo è Detto tra noi.

0: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. La pubblicità è l'anima del commercio. Chiama subito CFMB al 483-2362. 483-2362.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514

0: 253-2332 o venite a trovarci al Complexe des Barons 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato da Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Una breve riflessione con Ivana.
3: Cosa significa lasciare andare? Vuol dire smettere di trattenere ciò che è stato, continuando ad alimentare rimorsi e rimpianti. È la capacità di accettare che le cose cambiano, che gli amori e le amicizie possono finire e che è necessario lasciarsi alle spalle il passato per fare spazio al nuovo. A volte però fatichiamo ad andare oltre perché abbiamo paura di non sapere cosa fare e temiamo di perdere quello che abbiamo, anche se non ci rende felici. Eppure, lasciare andare è l'unico modo per non prolungare la sofferenza, per non restare prigionieri di speranze illusorie, inutili ostinazioni o false aspettative. Impariamo allora a liberarci da ciò che siamo stati per diventare finalmente ciò che siamo destinati ad essere.

È la volta di ascoltare il nostro, una coppia, un altro duetto, Francesco Renga con Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti.

E questa era l'ultima canzone, no, non era l'ultima canzone, l'ultima canzone, il titolo con Biagio Antonacci, comunque la penultima dovremmo dire, perché siamo arrivati al termine del buon pomeriggio di oggi, un buon pomeriggio abbastanza, volevamo parlarvi anche della mostra del cinema di Venezia, non abbiamo fatto in tempo, ma lo faremo quanto prima. Questa settimana è ripreso anche l'attesissimo, come si diceva una volta, romanzo televisivo, la fiction del Paradiso delle Signore, per la gioia di tutte coloro che l'aspettavano. E per quanto invece concerne l'ultima canzone, non abbiamo messo Saif, vero? Non l'abbiamo messa, avevamo, magari se possiamo finire con lui o va bene con Mario Biondi. Andiamo con Mario Biondi perché così abbiamo deciso, ma abbiamo il tempo di dirvi che al primo posto appunto c'è Saif della classifica delle canzoni più ascoltate in radio in Italia con Parlar d'amore, la sentiremo domani, al secondo Tommaso Paradiso, al terzo Partenope con The Colors e Serena Brancale. E poi in italiano dobbiamo saltare al settimo posto con Noemi, Tu cosa fai questa sera? E finiamo lì, nel flamenco Paranoia con Samurai J all'ottavo posto. Abbiamo davvero terminato il tempo a nostra disposizione. Io vi ringrazio per averci scelto anche oggi, per essere rimasti in nostra compagnia. E noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB a domani alla stessa ora. Vi ricordo che domani giovedì sarà ospite del programma Buon Pomeriggio, no, giovedì no, è venerdì, volevamo ricordarvelo perché ogni tanto ci dimentichiamo. Giovedì sarà in diretta nel programma Le Mattine con Vittoria a mezzogiorno e un quarto, Flying Frank Milano, 10-time champion second generation wrestler Montreal, mentre venerdì nel Buon Pomeriggio ci sarà un mini concerto con, in diretta con Charles o Charles Vaccaro e con Vittoria Zurfini. Bene, volevamo ricordarvi anche questo appuntamento. Grazie a tutti, un grazie va alla nostra carissima Sonia Benedetto in sala regia per l'assistenza tecnica. E poi salutiamo e ringraziamo anche Elisabetta Polito, la nostra ospite del programma, anzi della rubrica Una vita, una storia. Elisabetta vi aspetta alla sfilata di moda del 24 settembre prossimo al centro Renaissance. Non abbiamo poi il tempo nemmeno per la canzone di Mario Biondi, la passiamo domani, è già partita? È già partita. Allora, grazie di cuore, cercavamo anche il pensiero con il quale salutarci oggi e svanito nel nulla, nel nostro schermo del computer, vediamo un attimo perché noi non ci arrendiamo così facilmente, però questa volta dobbiamo veramente salutarci perché non appare più niente, mi dispiace. Domani avremo due pensieri. Buon ritorno a casa, buon appetito e a domani. Ciao ciao a tutti.